0: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Sono molto felice, ecco, di essere con voi e soprattutto a condividere un tema che credo sia assolutamente decisivo per il momento storico che stiamo vivendo. Parlare di famiglia significa parlare di un luogo della nostra società molto fragile, molto ferito e che forse è alla base anche di tanta infelicità che c'è intorno a noi. Abbiamo bisogno di riscoprire come il progetto della famiglia è davvero un affare, cioè quando la famiglia è secondo quello che ci ha insegnato il Signore nel Vangelo. E io questa sera vorrei essere molto concreto, ma tutto quello che vi dirò non è roba mia. È il Vangelo che ci insegna le cose che condividerò con voi. Mi sforzerò semplicemente di metterle insieme, una dopo l'altra, così per ridisegnare, in linea di massima, quella che potrebbe essere un'immagine di famiglia che possa farci tornare a desiderare. Non si tratta di disegnare un ideale, inteso come la famiglia Mulino Bianco, che non esiste, perché noi siamo esseri umani e le nostre famiglie da vicino sono imperfette come è imperfetto ciascuno di noi. Il problema non è sbarazzarci dell'imperfezione o toglierci di dosso quelle che possono essere le difficoltà, ma che cosa significa non perdere di vista le cose essenziali, le cose che non possiamo barattare, le cose che in nessun modo dobbiamo togliere di mezzo per poter avere davvero un legame e una base solida su cui costruire la nostra vita. E anche se vi ho detto che tutto quello che vi dirò sarà del Vangelo, vorrei partire con un'immagine invece che non c'entra nulla con il Vangelo, ma è un'immagine che spero possa essere efficace nel riuscire a trasmettere perché è decisivo questo tema e perché è decisivo per la vita umana. Allora, immaginate di trovarvi su un altissimo grattacielo e questo grattacielo a un certo punto è in fiamme e voi dovete salvarvi, non si può passare per le scale, per l'ascensore. L'unica maniera che voi avete per poter scendere da questo grande grattacielo è calarvi con una corda. Ora, una persona se si deve calare da un grattacielo con una corda vuole che la corda sia affidabile. Perché se una persona ti dona un filo di cotone e dice usa questo filo di cotone per scendere da quel palazzo, da quel grattacielo, tu sai che se ti aggrappi a quel filo si rompe, non è affidabile. È molto importante che tu trovi una corda su cui puoi fare affidamento, perché diversamente invece di salvarti ti precipiti prima, muori prima. Ora, immaginate che questo grattacielo è la vita di ciascuno di noi. Quando noi veniamo al mondo, la nostra vita non è una passeggiata, è fatta di cose bellissime, ma è fatta anche di cose molto difficili. E l'unica maniera che noi abbiamo di poter vivere la nostra vita come una discesa sicura è poter fare affidamento su una corda affidabile. In italiano noi usiamo, quando parliamo delle relazioni, una parola molto bella, che è la parola legame. Che cos'è un legame? È una corda, è qualcosa che tiene insieme. Allora, nella vita noi abbiamo tanti legami, ma non tutti i legami sono affidabili. Quanti conoscenti abbiamo nella vita? Cioè, quante persone conosciamo? Moltissime. Ma quante di queste persone che conosciamo sono nostri amici? Beh, il gruppo si restringe. E quanti di questi amici sono amici veri? Il gruppo si restringe ancora tantissimo, no? Insomma, significa che man mano che noi chiediamo che quel legame, che quella relazione, che quella corda diventi sempre più affidabile, il numero diventa sempre più risicato. E non c'è niente di male, perché nella vita non si ha bisogno di centinaia di relazioni affidabili. Basta anche 3, 4, 5, 10 persone, anche 2 o 3. Gesù aveva i suoi legami affidabili nella sua vita. Sì, aveva tanta gente che lo seguiva, ma poi aveva il gruppo dei 12. Nel gruppo dei dodici aveva Pietro, Giacomo e Giovanni. Con Pietro, Giacomo e Giovanni aveva Giovanni, che era il miglior amico, diciamo così, il discepolo amato. Perché vi sto raccontando tutto questo? Perché quando noi parliamo di famiglia, stiamo parlando di una corda affidabile. Poter fare affidamento su un marito, su una moglie, su una madre, su un padre, su un fratello, su un figlio, su un nonno, su una nonna. Questo significa avere tutto quello che ci serve per poter affrontare dignitosamente la nostra esistenza. Ora, se questo equipaggiamento che tutti noi dovremmo avere non è affidabile, la vita diventa un inferno. E cioè, tu puoi essere la persona più intelligente al mondo, ma se non hai qualcuno di affidabile dentro la tua vita, è difficile vivere, anche se sei molto intelligente. Tu puoi avere una salute straordinaria, ma se non hai nessuno su cui poter contare, è difficile andare avanti. Tu puoi stare economicamente a posto, avere tutte le cose materiali di questo mondo, ma non avere nessuno su cui poterti poggiare, allora quei soldi, quelle cose materiali, in realtà non sono la base della tua felicità, anzi sono qualcosa che amplifica la tua disperazione. Tutti abbiamo bisogno di famiglia, cioè tutti noi abbiamo bisogno di legami affidabili. E vedete, quando la nostra famiglia, quella che biologicamente è la nostra famiglia, non ci dà quello di cui noi abbiamo bisogno, allora il Signore provvede diversamente. A volte ci mette accanto qualcuno, un amico, una persona, penso a dei ragazzi che a un certo punto incontrano un buon catechista, un buon insegnante, un buon prete, una buona consacrata. Che cosa significa? Che tutti abbiamo bisogno sempre di qualcuno che diventi affidabile, e anche quando ufficialmente chi dovrebbe essere affidabile non lo è, ciò non significa che il Signore ci lascia da soli. Ci dà sempre quello di cui noi abbiamo bisogno. Questa è una lezione che in realtà abbiamo imparata da Gesù stesso. Gesù, che è il Figlio di Dio, avrebbe tranquillamente potuto dire che, essendo il Figlio di Dio, non aveva bisogno di nessuno. È il Figlio di Dio. Essere il Figlio di Dio significa che questo Figlio partecipa dell'onnipotenza di suo Padre, dell'eternità di suo Padre, della divinità di suo Padre. Tutte parole, parolone per noi, che forse possono stuzzicare la nostra fantasia. Ma di fondo, vedete, non è che dobbiamo immaginare Gesù con dei superpoteri, ma dobbiamo immaginare Gesù così come Egli è davvero, il Figlio di Dio, che per entrare dentro la storia però si fa bisognoso di legami. Maria e Giuseppe. Perché fa questo? Perché chiede un appoggio simile l'incarnazione? Perché Gesù è anche veramente uomo, non è soltanto veramente Dio. E quindi, in quanto veramente uomo, anche lui ha bisogno di potersi poggiare su qualcuno, di poter fare affidamento su una madre, su un padre, di poter scoprire l'amicizia, quanto conta l'amicizia nella vita di Gesù. E guardate, questa sera vorrei parlarvi dell'amicizia, perché chi trova degli amici ha trovato una famiglia. Gli amici sono molto spesso i fratelli che il Signore ci dona durante la nostra vita, i fratelli e le sorelle che il Signore ci dona durante la nostra vita e che non fanno parte del clan iniziale della nostra esistenza. Ma queste persone a un certo punto, che non sono centinaia, che non sono quelli che ci seguono sui social, capite? Non sono centinaia di migliaia di persone, sono poche persone, ma poche persone che cambiano completamente la nostra esistenza. Ma vorrei che rispondessimo a questa domanda: come facciamo a stabilire se una corda è affidabile o no? Cioè, come facciamo a stabilire se un legame è affidabile o no? Insomma, qual è la differenza tra ciò che è famiglia e ciò che famiglia non è? Vedo in mezzo a voi anche diversi consacrati e consacrate. Quando una persona, ad esempio, fa una scelta vocazionale, entra in una comunità che molto spesso prende il nome di comunità, appunto, che è la parola più vicina a comunione. E guardate, nei nostri ambienti, anche nei nostri ambienti ecclesiali, noi sprechiamo dei termini tipo fraternità. E che cosa significa tutto questo? Che quando tu entri, ad esempio, in un ordine religioso o entri a far parte di un'esperienza ecclesiale, dovresti fare esperienza di famiglia, cioè di persone affidabili che sono messe accanto a te per aiutarti a vivere la tua vocazione. Ma può succedere che tu ti trovi in un posto e hai persone che convivono con te, ma non sono famiglia. E questo può succedere a un consacrato, a un sacerdote, a una consacrata, ma questa cosa può succedere a casa nostra, che tu vivi in una casa dove ci sono delle persone che anche istituzionalmente ricoprono un ruolo, ma tu non ti senti a casa, non ti senti in famiglia, perché non puoi fare affidamento su queste persone. Cioè, basta avere il sangue in comune, il DNA in comune, basta avere un abito in comune per dire che noi siamo famiglia? No, la famiglia nasce quando a un certo punto accadono delle cose che sto per raccontarvi, caratteristiche che noi non dobbiamo perdere di vista. Prima caratteristica, la prima fra tutte. Per poter diventare un legame affidabile, noi dobbiamo eliminare dalla nostra vita il caso. Sì, noi per caso possiamo incontrare qualcuno, ma quel qualcuno cambia la nostra vita quando tu decidi di prenderti la responsabilità di quella persona. Questa è la prima cosa che cambia. Io posso mettere al mondo un figlio, ma divento davvero padre e madre quando mi assumo la responsabilità di quel figlio che ho messo al mondo. Non basta aver messo un figlio al mondo. Non basta vivere in casa insieme a un'altra persona. Tu ti sei preso la responsabilità della persona che vive in casa con te. Quando hai deciso di andare a vivere con qualcuno, con quella donna, con quell'uomo, quando hai deciso di cominciare una famiglia, perché lo hai fatto? Perché ti era più utile in termini materiali, è meglio che restare da soli, forse arriviamo meglio alla fine del mese, oppure perché hai deciso di prenderti la responsabilità di qualcuno? Vedete, amici, questo implica una cosa molto semplice che noi molto spesso dimentichiamo di fare, e cioè decidere di amare qualcuno. Tu stai decidendo di amare qualcuno, e decidendo di amare qualcuno ti stai assumendo la responsabilità della vita di questo qualcuno. Un esempio che ci dà il Vangelo. All'inizio proprio della storia di Gesù, noi siamo abituati a incontrare questa donna straordinaria che è Maria. E quando pensiamo all'evento dell'incarnazione, tutti siamo assorbiti da quello che succede tra questa donna e Dio. Però tutti dimentichiamo una cosa molto semplice, che Maria vuole bene a qualcuno che si chiama Giuseppe. E Giuseppe vuole bene a qualcuno che si chiama Maria. Cioè, questi due sono una coppia. Sono persone che si vogliono bene, c'è un legame tra di loro. È inevitabile quindi che quello che succede a Maria tocca anche la vita di Giuseppe. Che quello che succede a Maria, nel bene o nel male, ferisca in qualche maniera o faccia gioire in qualche modo anche Giuseppe. E che cosa succede a un certo punto nella storia di queste due persone che si vogliono bene? Che Maria è incinta. E Maria ha nel grembo un bambino, e quel bambino non è di Giuseppe. Certo, noi conosciamo la teologia, la lettura di tutto questo, sappiamo che è frutto dello Spirito Santo, sappiamo tutte queste cose, però mettetevi per un istante nei panni di Giuseppe. E tu hai deciso di voler bene a una donna, e nel voler bene a questa donna a un certo punto emerge il fatto che questa donna aspetta un bambino. Voi sapete che inizialmente Giuseppe è talmente tanto in crisi che sa che deve prendere distanza da questa donna, è la legge che glielo impone. L'unica genialata che gli passa nella testa di Giuseppe è salvare la vita di questa donna che era condannata alla lapidazione per quello che aveva fatto. Giuseppe decide di licenziarla in segreto per salvarle la vita. Ma poi subentra una un aiuto da parte del Signore che gli fornisce il discernimento giusto, lo sguardo giusto per rileggere quella storia che per Giuseppe è una tragedia. Si era immaginato la vita con questa donna e a un certo punto si ritrova con una gravidanza che non viene da lui. E che cosa succede? Che quando Giuseppe si sveglia da quel sonno dove l'angelo gli dice: guarda che il bambino che è nel grembo di Maria è opera dello Spirito Santo, Giuseppe si convince talmente tanto di questo che, dice il Vangelo, destatosi dal sonno, prese con sé Maria e il bambino. Cioè, si assume la responsabilità di Gesù, anche se non lo ha generato lui. Se c'è un padre nel Vangelo, questo si chiama Giuseppe. E si è padri quando una persona si prende la responsabilità della vita di un altro. Ora, è una domanda molto semplice. Di quante persone ci sentiamo responsabili dentro la nostra vita? Non con quante persone viviamo, con quante persone abbiamo in comune il cognome, le cose, eccetera. Di quante persone ci sentiamo responsabili? Perché diventare responsabili di qualcuno significa aver scelto di voler bene a qualcuno. E c'è una parola bellissima che traduce questa scelta. Significa aver cura di qualcuno. Perché prendersi la responsabilità di qualcuno significa aver cura di qualcuno. Vi ricordate che cosa succede quando nel libro della Genesi Caino uccide Abele? A un certo punto Dio interviene e dice a Caino: dov'è tuo fratello? E Caino risponde: sono forse io il custode di mio fratello? In realtà l'aveva ammazzato, eh? Però è interessante perché dice: sono io il custode di mio fratello? La risposta dovrebbe essere sì. Diventare custodi di qualcuno significa aver cura di qualcuno e lavorare per la felicità di qualcuno e non rimanere indifferenti alla vita di qualcuno. In un mondo come il nostro, che è un mondo individualista, noi stiamo crescendo come una società fatta di individui che non sanno più che cosa significa voler bene a qualcuno, cioè aver cura di qualcuno. In una società individualista gli altri esistono nella misura in cui mi servono. E quando non mi servono più, li butto via. Ogni tanto racconto ai miei studenti all'università che c'erano miei compagni di università che si ricordavano che io esistevo durante la sessione di esami. Prima di allora, manco buongiorno, ma quando si avvicinava la sessione di esami, sorrisi, saluti, offerte di caffè, eccetera. Tu dici: mamma mia, sono diventato importante. Poi finiva la sessione di esami, ciao. È bruttissimo quando tu ti senti usato dagli altri. Vi dico un segreto: voi non scoprirete mai chi vi vuole davvero bene finché non passate un guaio. Perché quando passerete un guaio, tutti i finti amici, tutte le persone che non vi vogliono bene, spariranno. Perché? Perché non conviene più stare con voi. Quindi capite che in questa nostra società, che è una società che crea individualismo ed egoismo, è difficile capire il discorso che vi sto facendo. Perché quando qualcuno ti dice: guarda che tu sei responsabile della vita della persona che c'è di fianco, guarda che tu sei custode della vita di chi c'è di fianco, a te non ti sembra un affare? A te ti sembra che questa persona sta limitando il tuo tempo, la tua libertà, perché tu vuoi fare quello che vuoi, perché tu vuoi usare il prossimo? Questa furbizia crea una serie di piccoli inferni, perché le persone, quando sono da sole, sono all'inferno e non lo sanno. E quando arriva qualcosa di serio nella vita, tu hai bisogno di scoprire se c'è qualcuno a cui interessa il tuo dolore, a cui interessano i tuoi problemi, a cui interessa il tuo destino. Tutto cambia quando per una volta nella vita noi ci sentiamo guardati in questo modo. A me piace sempre raccontare, vedete, nella storia della Chiesa noi abbiamo tantissime figure di santi. E nell'Ottocento è successa una cosa stranissima, ma molto bella. C'è stata una fioritura pazzesca di congregazioni, di istituti, di consacrati, tutti dediti alla carità. E soprattutto a una carità che aveva come scopo aver cura degli invisibili, degli emarginati, di quelli che Papa Francesco dice che si trovano nelle periferie esistenziali, tradotto, quelli a cui non pensa nessuno. E mi piace sempre raccontare come, ad esempio, nella Torino dell'Ottocento c'erano talmente tanti ragazzini in giro per Torino che erano abbandonati a se stessi, non avevano nessuno che avesse cura di loro, perché o avevano perso le famiglie o quelle famiglie erano nel circuito dell'industrializzazione e non potevano più mantenere questi figli, che erano lasciati così, allo stato brado. In questa Torino del 1800 il Signore chi suscita? Giovanni Bosco. E che fa Giovanni Bosco? Giovanni Bosco fa il papà a decine di ragazzini, fa il papà. Che cosa significa? Che andava nelle carceri dove questi ragazzini erano stati rinchiusi per quello che avevano fatto e gli dava una cosa straordinaria che gli cambiava la vita. Sapete qual era la cosa straordinaria? Faceva sentire questi ragazzi importanti, perché a me tu interessi. Se a tutti gli altri tu non interessi, a me tu interessi. Questo è l'amore. L'amore è decidere di voler bene a qualcuno. Quando tu decidi di assumerti la responsabilità di qualcuno, lì sta nascendo una famiglia, lì sta nascendo la comunione. Senza questa decisione, queste cose non succedono spontaneamente, hanno bisogno della nostra libertà. Quindi, se tu vuoi costruire dei rapporti sani, dei legami affidabili, devi decidere di costruire questi legami, assumendoti la responsabilità della vita di qualcuno e sperando che qualcuno faccia così anche con te. È la grande lezione di Giuseppe, ma è anche la grande lezione di Gesù. C'è un momento nel Vangelo in cui Gesù si ritira la notte a pregare e dopo questa notte di preghiera dice: al mattino chiamò i suoi discepoli e ne scelse alcuni, Pietro, Giacomo, Giovanni, quelli che noi conosciamo come gli apostoli. È interessante che il Vangelo ci riporti tutti i nomi di questi apostoli. Perché? Perché Gesù non sceglie delle pedine, sceglie delle persone chiamandole per nome, dicendo: io voglio bene a te, proprio a te, non a un altro, a te io voglio bene. E immaginate che Gesù questa roba di voler bene a qualcuno così, in maniera dettagliata, lo fa con ciascuno di noi. Avete mai sentito parlare della vita spirituale? Che cos'è la vita spirituale? Questa chiesa che è dedicata allo Spirito Santo, quando tu ti accorgi che lo Spirito Santo ti sta aiutando? Quando, ad esempio, tu avverti che le parole che qualcuno sta dicendo in generale le senti rivolte a te? Tu dici: ma questo sta parlando a me? No, io sto parlando a tutti, ma lo Spirito Santo ti sta rivolgendo la parola attraverso quelle parole. Agli occhi di qualcuno noi diventiamo importanti. La vita fiorisce, amici, quando tu ti senti unico agli occhi di qualcuno. Quando tu senti che qualcuno ha deciso di volerti bene, di aver cura di te. Ecco il primo passo. Già questo sarebbe rivoluzionario, no? E domandarci: ma le persone con cui io vivo in casa, ho deciso di volerli bene o semplicemente conviviamo? Ma le persone che io reputo amiche, ho deciso di voler bene a queste persone o siamo solo comitiva? Perché a volte noi confondiamo l'amicizia con le comitive. No, i legami familiari, cioè i legami affidabili, hanno bisogno della nostra libertà. Ma qui subentra il secondo aspetto. Quando tu vuoi bene a qualcuno così, devi anche essere disposto ad accettare che voler bene ti rende vulnerabile. Cioè, quando tu vuoi bene a qualcuno, inevitabilmente diventi vulnerabile, perché se succede qualcosa a quel qualcuno, e ti riguarda. Solo l'indifferenza ti salva. Cioè, il fatto che non ti importa niente di quel qualcuno ti salva dal dolore. Ma se tu decidi di voler bene a qualcuno, devi anche essere disposto ad accettare di soffrire per quel qualcuno. C'è un passo molto interessante nel Vangelo. Gesù è ancora bambino e vanno al Tempio per il gesto della purificazione. Era prescritto dalla legge. E quando vanno lì, incontrano il vecchio Simeone, che profetizza su questo bambino, dice ad alta voce che quel bambino sarà il Messia, la luce delle genti, la gloria del popolo di Israele, ma poi a un certo punto si rivolge a Maria e le dice: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Ecco, adesso vi dico questo: se voi decidete di voler bene a qualcuno, significa che prima o poi anche a noi una spada trafiggerà l'anima. Perché voler bene a qualcuno significa accettare anche di dover soffrire per quel qualcuno. Ma la sofferenza non è una cosa brutta quando è nella dinamica dell'amore. La sofferenza diventa terribile quando è fuori dall'amore. Ma se tu vuoi bene a qualcuno e soffri, quella non è una cosa brutta, è amore. Se a un certo punto io perdo una persona cara e mi manca, è terribile il dolore di una mancanza. Però quasi mai noi pensiamo che se ci manca significa che noi ci vogliamo bene, altrimenti non lo sentiremmo quel dolore. E quindi quel dolore è manifestazione di amore e non è una cosa brutta, è amore. Ci tiene insieme. Sì, attraverso una mancanza, ma c'è ancora un legame tra di noi. Tant'è vero che la tua assenza mi fa star male. Questo significa che io ho amato nella vita. E l'amore è sempre meglio di non amare. Maria ha deciso di avere una vita piena perché ha deciso di amare Gesù, di amare Giuseppe, di amare quello che gli veniva messo davanti. Ma inevitabilmente, quando tu decidi di amare, diventi vulnerabile. Ed è qui la seconda domanda che vorrei porvi. Siete disposti ad accettare la sofferenza quando decidete di amare? Perché molte persone, pur di non soffrire, preferiscono non amare. E questa credo che sia una grande menzogna. In un mondo come il nostro, che è quel mondo di cui vi parlavo prima, fatto di individualisti e di egoisti, se qualcuno ci parla di sofferenza, immediatamente noi ci tiriamo indietro, ma perché non abbiamo capito che cos'è l'amore. Uno potrebbe dirti: io te lo posso togliere questo dolore, devi cancellare completamente questa persona dalla tua vita, come se non fosse mai esistita. Lo fareste? No. Perché? Perché l'amore è anche questo. E questo succede perché un figlio diventa un po' più grande, torna tardi la sera, e come fai una persona a dormire? Ci pensa. E un amico sta vivendo un momento difficile e tu hai il pensiero costante nei confronti di questo amico, di questa amica. È l'amore, non c'è niente di male. Ecco, questa è una domanda seria. Noi abbiamo una famiglia se abbiamo qualcuno con cui possiamo accettare di soffrire. Perché se noi vogliamo ambienti che ci tolgano la sofferenza, sono ambienti senza amore. Solo lì dove non c'è l'amore non c'è nemmeno la sofferenza. Se c'è l'amore, allora c'è la sofferenza. Perché è un aspetto decisivo dell'amare, è avere un cuore di carne, non un cuore di pietra. In tutta la Quaresima, vedrete, vi accorgerete che una delle parole che ricorre molto spesso è che Dio cerca di convertire il popolo di Israele togliendo da Israele il cuore di pietra per ridonargli il cuore di carne. Detto così sembra un affare, non è un affare. Se tu hai un cuore di pietra, tu vai avanti a gomitate, non ti importa niente di nessuno, ti fai i fatti tuoi, ti realizzi, schiacci gli altri, sei vincente, agli occhi del mondo sei applaudito, diventi un influencer se vivi così. Agli occhi di Dio invece questo non serve a nulla. Se io ti do un cuore di carne invece, tu soffri, tu vivi, tu sperimenti che cos'è la compassione, il sentire il dolore altrui. Questa è famiglia. Accettare di soffrire per una persona che si ama, non cancellare il dolore dalla nostra vita. Terzo aspetto. C'è una cosa molto bella che succede nel Vangelo, e cioè che la maggior parte delle cose importanti del Vangelo possono accadere solo e soltanto perché si è insieme a qualcuno, non da soli. Poter contare sull'insieme è questo che fa la differenza. Mi piace sempre sottolineare un aspetto dell'infanzia di Gesù, che è un aspetto che forse dovrebbe farci un po' innervosire tutti, perché nei racconti della nascita di Gesù ci sono tanti dettagli apparentemente inutili. Ad esempio, che bisogno c'è di offrire a un bambino appena nato? Capisco l'oro, perché l'oro lo cambi, al cambio oro ne fai un po' di soldi, e l'incenso, la mirra a un bambino. E poi questi pastori che vanno lì a riconoscere questo bambino, gli angeli che cantano gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore, e questa stella, la stella cometa. Ma lì c'è un problema molto serio: Erode vuole ammazzare il bambino e non c'è nessun aiuto. Questa famiglia è da sola con uno spietato assassino che ha deciso di uccidere quel bambino. Come fanno a salvarsi? Sapete come fanno a salvarsi? Nessun miracolo. Il miracolo di quella salvezza si chiama noi, si chiama insieme. Maria e Giuseppe sono insieme, questo è il miracolo. Proviamo a tradurlo. La cosa più interessante della vita non è non avere problemi, ma è avere qualcuno con cui affrontare i problemi. Perché è illusorio pensare che nella vita non ci sarà mai nessun problema, ma è drammatico che quando si presentano i problemi tu sei da solo. Tu sei in una famiglia quando hai scoperto che esiste un noi, e cioè tu stai vivendo una cosa brutta, ma la vivi perché c'è qualcuno con te che condivide quella cosa brutta. E ti capita una cosa bella e tu la puoi condividere con qualcuno, quella cosa bella. L'altro giorno ho partecipato nella commissione di una laurea, e si è presentata una ragazza senza nessuno. Ho detto: ma la tua famiglia? Ha detto: non sono voluti venire. Giorno della laurea, e lei da sola, lì, non c'era nessuno, a discutere, a raccontare tutto il lavoro di tesi, ragazza bravissima, di una profondità estrema. Ma quanto deve essere terribile avere una gioia e non poterla condividere con qualcuno? Che cos'è una famiglia? Gente che dorme in casa con me o gente con cui io posso condividere la gioia e il dolore? E questo è il miracolo. Ora, questa è la cosa più bella al mondo, eh? Certe cose nella vita sono inevitabili e a volte sono anche ineluttabili, nel senso che non le puoi cambiare. Ma l'aiuto che ti dà il Signore non sono gli angeli nel cielo che cantano gloria, e non sono stelle splendenti che a un certo punto fanno da occhio di bue su qualcuno. Il miracolo che il Signore dà a ciascuno di noi è che ci mette accanto qualcuno e dice: questa è una cosa bruttissima, ma non sei da solo, c'hai qualcuno. Questo noi ti salva la vita. La famiglia è sapere che noi abbiamo un noi. Le persone si salvano quando capiscono che hanno un noi. E chi è questo noi nella nostra vita? Chi sono le persone che ci ha messo accanto per poter affrontare quello che ci capita? Gesù stesso non entra nel

state con me. E il rimprovero che Gesù fa a Pietro è esattamente questo, dice: possibile che non siete riusciti a vegliare un'ora sola con me, un'ora sola. In questo anno che noi stiamo leggendo il Vangelo di Marco, è interessante che questi discepoli, che dovrebbero essere persone affidabili intorno a Gesù, quando arriva la male parata, cioè quando arriva l'arresto nel Getsemani, il Vangelo dice fuggirono tutti. Sapete con chi rimane Gesù? Con le discepole donne, perché sono le donne ad accompagnarlo in quest'ultimo tratto della sua vita. Sono loro che, seppur a distanza, assistono alla crocifissione. Sono loro che accompagnano il corpo di Gesù alla sepoltura. Sono loro che saranno il mattino di Pasqua a vedere quello che sta cambiando in maniera radicale in quella giornata in cui tutta la storia è stata capovolta. Sono queste donne, sono le persone più affidabili del Vangelo, le discepole donne di Gesù. Pietro ha le chiavi del regno, ma queste donne invece hanno l'affidabilità, che è molto di più di avere semplicemente le chiavi. L'affidabilità è una domanda per ciascuno di noi, e poter dire: ce l'abbiamo noi qualcuno su cui contare? Capovolgiamo la domanda: siamo noi qualcuno di importante nella vita degli altri? Cioè, stiamo offrendo noi stessi per non lasciare soli gli altri? La famiglia è questo, La famiglia è poter avere gioia e dolore insieme. C'è una formula molto bella nel giorno del matrimonio che dice così: amare nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarvi e onorarvi tutti i giorni della vostra vita. Non significa amare qualcuno solo nella gioia, ma anche nel dolore, non solo nella salute, ma anche nella malattia. Questo noi lo chiamiamo sacramento del matrimonio. E guardate, questo sacramento diventa per noi una cosa importantissima quando ne scopriamo la vera forza. Se viene meno il noi, abbiamo tolto tutto quello che ci può aiutare ad andare avanti. La vita diventa terribile quando noi non abbiamo qualcuno con cui condividere. Ma vedete, abbiamo detto tre cose molto importanti: decidere di voler bene a qualcuno, quindi aver cura; due, accettare che quando tu decidi di voler bene a qualcuno hai una vita piena, ma diventi anche vulnerabile perché il destino della vita dell'altro ti interessa; terza cosa, poter contare sull'insieme, sul noi. Questa è la famiglia. Ma ci stiamo dimenticando di un aspetto molto importante: nella vita si sbaglia, anche nelle famiglie si sbaglia, anche i migliori sbagliano. Il problema non è sbagliare, il problema è se una persona innanzitutto ha capito che ha sbagliato. Già questo è un miracolo, no? Ma il problema è che non ci può essere nessuna famiglia, non ci può essere nessun legame affidabile se non mettete in campo il perdono. Bisogna imparare a perdonare. C'è un momento nella vita di Gesù in cui Pietro, facendo un po' lo sbruffone, no? Dice: ma ti difendiamo noi. In realtà è stato di parola, perché nel Getsemani si è portato le spade anche. Però quando capisce che lui rischia la vita, lo tradisce anche lui, no? Lo rinnega. Gesù lo sa bene che Pietro avrebbe fatto quella roba lì, cioè che Pietro sì, gli vuole bene, ma a un certo punto non sarebbe stato all'altezza della situazione, sarebbe crollato. Noi non abbiamo, ad esempio, dei padri ideali, abbiamo dei padri che sbagliano, non abbiamo delle mamme perfette, abbiamo delle mamme che sbagliano, non abbiamo una moglie che è sempre all'altezza della situazione, abbiamo delle mogli che sbagliano, dei mariti che sbagliano, dei figli che sbagliano. Insomma, si sbaglia nella vita. Allora, se non mettiamo in campo il perdono, non andiamo fuori, perché la famiglia comincia a diventare il luogo dove si accumula il rancore, non l'amore. Ecco perché Gesù a un certo punto dice a Pietro:

0: Pietro, Pietro, prima che il gallo canti, questa notte mi rinnegherai per 3 volte. Ma tu, quando ti sarai ravveduto, conferma i tuoi fratelli, cioè aiuta gli altri. Che bella questa cosa. Gesù sta dicendo a Pietro, pure tu sbaglierai, però cerca di imparare qualcosa dai tuoi errori. E quando hai imparato qualcosa, aiuta gli altri. Ecco, vorrei dirvi una cosa. Io ho incontrato tante persone nella mia vita, tante, tantissime. Ho incontrato delle famiglie che sono diventate più famiglie dopo che hanno passato momenti di crisi terribili, perché il perdono li ha rimessi in piedi. Come ho incontrato famiglie distrutte perché qualcuno di quella famiglia a un certo punto è venuto meno, non si è voluto più mettere in gioco. E anche in quel caso bisogna domandarsi come non soccombere a quella sofferenza, come non soccombere a quella ferita. Che cosa può salvarci? Il perdono. E perdonare che la mia famiglia non è stata esattamente così come me l'ero immaginata. E perdonare che le cose non sono andate così come io avrei voluto. Insomma, il perdono è accettare la realtà, è accettare che le cose vanno in un modo per noi molto misterioso. Porto il ricordo, questa mattina ho incontrato un giovane papà che ha perso 1 anno fa la moglie, è morta di cancro, e lo ha lasciato con 3 figli. Ora, quando una persona si sposa e decide di amare qualcuno, può mai immaginarsi che gli può succedere una roba del genere? Sì, queste cose capitano, ma ci sembra sempre che capitano agli altri, no? Non facciamo mai i conti che questo potrebbe succedere a noi, nella nostra vita potrebbe succedere una cosa del genere. Ora, se io passo il resto della vita arrabbiato per il fatto che a me è successa questa cosa e che io non avrei mai voluto questa cosa, sapete cosa significa? Che quel dolore vince. E quel dolore trasforma la mia vita in una morte continua. E che cosa io ho imparato da questo giovane papà? Che quest'uomo ha perdonato quella malattia. E sapete da che cosa me ne sono accorto? Perché si è rimboccato le maniche e ha detto, qui dobbiamo andare avanti. E così come eravamo uniti prima, lo siamo ancora adesso. Mi verrebbe da dire, come Gesù disse una volta a Pietro, né la carne né il sangue te l'hanno rivelato. Questo è un dono dello Spirito, aiutare qualcuno a rileggere così la propria sofferenza. Però non sempre noi viviamo le cose in questo modo. Ci sono dei momenti della nostra vita in cui per anni noi siamo arrabbiati. Per anni noi coviamo rancore. Siamo bloccati. Abbiamo bisogno di perdono, di essere perdonati e di perdonare, perché senza l'esperienza del perdono la vita non riparte. Capite perché noi veniamo qui in chiesa? Perché cerchiamo Gesù, perché ci accostiamo ai sacramenti, perché abbiamo bisogno di essere perdonati. Un po' come qualcuno che mentre sta camminando rimane intrappolato in qualche trappola, no? In qualche legaccio. Allora arriva il Signore e dice, se vuoi andare avanti io ho il potere di toglierti questa trappola e di farti andare avanti. Ma anche questa è una decisione. Fratelli, perdonare è decidere di perdonare. Non ci viene spontaneo. Bisogna decidere di far questo. Il Signore può aiutarci a far questo, ma noi lo dobbiamo volere. Perché se non decidiamo di perdonare, siamo in compagnia della rabbia e del rancore. Ecco, come vedete, io ho cercato di parlarvi di Vangelo, parlando della vita, ma tutte le cose che vi ho detto noi le troviamo nel Vangelo. E ciascuno di noi questa sera dovrebbe dire, che cosa significa essere famiglia oggi? Significa dire che stiamo vivendo un momento di crisi, ma abbiamo tutte le carte in regola per riprendere in mano ciò che conta. Perché da questo momento ciascuno di noi può decidere di voler bene a qualcuno seriamente, non semplicemente di averlo nella vita, ma di voler bene veramente a qualcuno, di sentirsi responsabile della vita di qualcuno. di accettare di soffrire anche per amore di quel qualcuno, di ringraziare il Signore di avere qualcuno con cui affrontare l'esistenza, di essere in grado di saper perdonare qualcuno che c'è dentro la nostra vita. Qualcuno diceva una cosa molto bella, diceva: non si può diventare padri o madri finché non si è perdonato il proprio il padre e la propria madre. Perché, sapete, sono un momento in cui i bambini idealizzano i genitori, no? Il papà è il supereroe, la mamma è la più bella del mondo, no? Poi crescendo si accorgono che il padre non è un supereroe, che la mamma non è la migliore del mondo, che anche loro sono umani, anche loro sbagliano. E tu devi perdonarli, devi accettare che anche loro sono umani. Questo ti rende capace di diventare a tua volta padre e madre. Allora, che bello quando questo si realizza dentro la nostra vita. E vorrei spendere questa parola conclusiva toccando il mistero straordinario del sacramento del matrimonio. Non so se qualcuno vi ha mai spiegato qual è la traduzione migliore della parola sacramento. Sacramento significa segno efficace di salvezza. Traduciamolo ancora meglio. Quando Dio ti salva la vita, lo fa sempre in maniera concreta, non in maniera astratta, non agisce come la magia, come la fantasia. Cioè, se uno sta affogando, ha bisogno che qualcuno lo prenda per un braccio e lo tiri fuori, cioè ha bisogno concretamente di essere toccato. I sacramenti sono la concretezza con cui Dio ci salva la vita. Non la teoria, la concretezza. Ora, quando noi diciamo il sacramento del matrimonio, stiamo dicendo che in quel sacramento concretamente il Signore ci salva la vita. E quindi quando noi siamo in difficoltà e quando viviamo delle fragilità e quando ci troviamo in momenti di veramente grande vulnerabilità, noi abbiamo un grande dono che è usare il sacramento del matrimonio. Vi dirò di più, che continua ad esistere al di là di quanto io faccio schifo, capite? Che continua ad esistere al di là di quanto io me ne posso anche scappare, perché il sacramento è incancellabile. Noi erroneamente parliamo, no, ho fatto l'annullamento del matrimonio. Non esiste l'annullamento del matrimonio, esiste la nullità matrimoniale, cioè dimostrare che quel sacramento non c'è mai stato. Ma lì dove il sacramento c'è stato è indelebile. Tutto l'inferno si può mettere contro, ma non può cancellarlo. Questo al mondo non piace, perché a noi piace, funziona, non funziona, poi buttiamo via, facciamo altro. Ma questo non c'è niente di affidabile in questo. Non so se noi abbiamo questa consapevolezza quando decidiamo una cosa così grande come il sacramento del matrimonio, eh? Però di certo qui c'è un grande segreto. Noi possiamo essere famiglia quando possiamo fare ricorso anche alla forza misteriosa del sacramento del matrimonio. Ma ecco la parte finale, perché vi dicevo all'inizio, non pensate alla famiglia semplicemente come un uomo e una donna decidono di sposarsi e fanno una famiglia. La famiglia è, ovunque si trova, un legame affidabile. I fratelli, quelli che ci abbiamo di fianco e che abbiamo deciso di voler bene, sono famiglia per noi. Una comunità dovrebbe essere una famiglia. Degli amici dovrebbero essere una famiglia. In un istituto religioso dovrebbe trovarsi una famiglia lì. Non è soltanto un uomo e una donna che si sposano. E perché è così importante per noi cristiani? Perché Gesù ci ha detto che saremmo stati riconosciuti da un'unica cosa. Vangelo di Giovanni: vi riconosceranno da come vi amerete. Non dalle catechesi che uno fa, non dai libri che uno scrive. Non saremo riconosciuti dalle parole, non saremo riconosciuti dai raduni, non saremo riconosciuti dalle nostre liturgie, basta. Saremo credibili e riconosciuti solo e soltanto da come ci amiamo. E l'amore vero è sempre un amore affidabile, assomiglia sempre a una famiglia. Non a caso, e concludo, Gesù quando ci ha insegnato a pregare, ci ha detto di rivolgerci a Dio chiamandolo papà, che è un'immagine familiare. Era per dirci che persino nell'esperienza di fede, che è un'esperienza grandissima, la dobbiamo pensare sempre come qualcosa di affidabile all'interno della nostra vita. Allora, cari amici, tutti noi abbiamo bisogno di famiglia, e proprio perché ne abbiamo bisogno dobbiamo decidere di essere famiglia. Ma per essere famiglia dobbiamo metterci in gioco con la nostra libertà e non dobbiamo farci rubare le cose che più contano, perché se viene meno la famiglia, il buio prende il sopravvento su tutto. Non abbiamo nessun argine da opporre al male se non persone che si vogliono veramente bene. Lì dove ci sono due persone, tre persone che si vogliono bene, lì c'è Dio. Dov'è carità e amore, lì c'è Dio. Dove ci sono persone che si vogliono bene, lì c'è Dio. E se c'è Dio, non c'è il male. Vedete? Non è difficile, ma questo è il problema. Che proprio perché non è difficile, poi alla fine ci perdiamo le cose semplici. Le cose che dovrebbero essere ovvie, ma che ovvie non sono. Io vi auguro, forse vi aspettavate che questa sera vi spiegassi tutti gli arcani e i misteri della famiglia, ma non ne ho le competenze. Avevo solo un grande desiderio, farvi rinascere il desiderio della famiglia. Dire quanto vorrei una famiglia, così. Bene. Il Signore, se ci ha messo nel cuore questo desiderio, ci darà anche la grazia di realizzarlo o di riprenderlo in mano, e lì dove già ce l'abbiamo di sentire profonda gratitudine. Ecco, il Signore vi doni questa grazia e vi dia la famiglia di cui avete bisogno. Amen.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Sei all'ascolto di Radio Caris.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è.

tu temporale, acqua e vento, il fuoco è spento e in volo mi hai salvata. In che armatura corazzata, tra polveri e cavalli, spade e grida fra i nemici, mi hai graziata.

nasconderti tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere il volo.

Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei giudei!»
0: «Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sorgi in mio aiuto, Signore.
1: Signore, giudica chi mi accusa. Combatti chi mi combatte. Afferra i tuoi scudi e sorgi in mio aiuto. Di all'anima mia, sono io la tua salvezza. Io invece esulterò nel Signore per la gioia della sua salvezza. Tutte le mie ossa dicano: chi è come te, Signore, che liberi il debole dal più forte, il misero e il povero dal predatore? Sorgevano testimoni violenti, mi interrogavano su ciò che ignoravo, mi rendevano male per bene, una desolazione per la mia vita.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sorgi in mio aiuto, Signore.
3: Giudica la mia causa, Signore. Difendimi con la tua forza. Io, quando erano malati, vestivo di sacco. Mi affliggevo col digiuno. Riecheggiava nel mio petto la mia preghiera. Mi angustiavo come per l'amico, per il fratello. Come in lutto per la madre, mi prostravo nel dolore. Ma essi godono della mia caduta, si radunano. Si radunano contro di me per colpirmi all'improvviso. Mi dilaniano senza posa, mi mettono alla prova scherno su scherno. Contro di me digrignano i denti.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Giudica la mia causa, Signore. Difendimi con la tua forza.
3: Celebrerò la tua giustizia, Signore. Canterò la tua lode per sempre.
1: Fino a quando, Signore, starai a guardare? Libera la mia vita dalla loro violenza, dalle zanne dei leoni, l'unico mio bene.
3: Ti loderò nella grande assemblea, ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso.
1: Non esultino su di me i nemici bugiardi, non strizzi l'occhio chi mi odia senza motivo.
3: Signore, tu hai visto, non tacere. Dio, da me non stare lontano. Destati, svegliati per il mio giudizio. Per la mia causa, Signore mio Dio.
1: Esulti e gioisca chi ama il mio diritto. Dica sempre: grande è il Signore che vuole la pace del suo servo.
3: La mia lingua celebrerà la tua giustizia, canterà la tua lode per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Celebrerò la tua giustizia, Signore, canterò la tua lode per sempre.
4: Figlio mio, custodisci le mie parole.
5: Osserva i miei precetti e vivrai.
3: Dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, se è necessario vantarsi, mi vanterò di quanto si riferisce alla mia debolezza. Dio e Padre del Signore Gesù, Lui che è benedetto nei secoli, sa che non mentisco. A Damasco, il governatore del re Areta montava la guardia alla città di Damasceni per catturarmi, ma da una finestra fui calato per il muro, in una cesta, e così sfuggii dalle sue mani. Bisogna vantarsi?

Poi io mi vanterò. Di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle mie debolezze. Certo, se volessi vantarmi, non sarei insensato, perché direi solo la verità, ma evito di farlo, perché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me. Perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un inviato di Satana incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vada in superbia. A causa di questo, per ben 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia grazia, la mia potenza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza». Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo, quando sono debole, è allora che sono forte. Sono diventato pazzo, ma siete voi che mi ci avete costretto. Infatti, avrei dovuto essere raccomandato io da voi, perché non sono per nulla inferiore a quei superapostoli, anche se sono un nulla. Certo, in mezzo a voi si sono compiuti i segni del vero apostolo, in una pazienza a tutta prova, con segni, prodigi e miracoli. In che cosa, infatti, siete stati inferiori alle altre chiese, se non in questo, che io non vi sono stato d'aggravio? Perdonatemi questa ingiustizia.

0: Mi glorio della mia debolezza, perché abiti in me la potenza di Cristo.
1: La sua forza si manifesta nella nostra debolezza.
0: Portiamo questo tesoro in vasi fragili, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio.
1: La sua forza si manifesta nella nostra debolezza.
2: Dagli atti raccolti da Ludovico Consalvo dalla bocca di Sant'Ignazio. Essendo stato appassionato divoratore di romanzi ed altri libri fantasiosi sulle imprese mirabolanti di celebri personaggi, quando cominciò a sentirsi in via di guarigione, Ignazio domandò che gliene fossero dati alcuni, tanto per ingannare il tempo. Ma nella casa dove era ricoverato non si trovò alcun libro di quel genere, per cui gliene furono dati due intitolati «Vita di Cristo» e «Florilegio dei Santi», ambedue nella lingua materna. Si mise a leggerli e rileggerli, e man mano che assimilava

loro contenuto, sentiva nascere in sé un certo interesse ai temi ivi trattati. Ma spesso la sua mente ritornava a tutto quel mondo immaginoso descritto dalle letture precedenti. In questo complesso gioco di sollecitazioni si inserì l'azione di Dio misericordioso. Infatti, mentre leggeva la vita di Cristo, nostro Signore e dei Santi, pensava dentro di sé e così si interrogava: «E se facessi anch'io quello che ha fatto San Francesco? E se imitassi l'esempio di San Domenico?» Queste considerazioni duravano anche abbastanza a lungo, avvicendandosi con quelle di carattere mondano. Un tale susseguirsi di stati d'animo lo occupò per molto tempo, ma tra le prime e le seconde vi era una differenza. Quando pensava alle cose del mondo era preso da grande piacere, poi subito dopo, quando stanco le abbandonava, si ritrovava triste e inaridito. Invece, quando immaginava di dover condividere le austerità che aveva visto mettere in pratica dai santi, allora non solo provava piacere mentre vi pensava, ma la gioia continuava anche dopo. Tuttavia egli non avvertiva né dava peso a questa differenza, fino a che, aperti un giorno gli occhi della mente, incominciò a riflettere attentamente sulle esperienze interiori che gli causavano tristezza e sulle altre che gli portavano gioia. Fu la prima meditazione intorno alle cose spirituali. In seguito, addentrandosi ormai negli esercizi spirituali, constatò che proprio da qui aveva cominciato a comprendere quello che insegnò ai suoi nella diversità degli spiriti.

0: Chi parla lo faccia con parole di Dio, chi esercita un ministero lo compia con l'energia di Dio.
1: Tutto per la gloria di Dio, per mezzo di Gesù Cristo.
0: Soprattutto conservate tra voi una grande carità.
1: Tutto per la gloria di Dio, per mezzo di Gesù Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, che a gloria del tuo nome hai suscitato nella Chiesa Sant'Ignazio di Loyola, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere la buona battaglia del Vangelo, per ricevere in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Mi ricordo una strada.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore, e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore, fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore.
5: Tu sei la gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo.

0: Gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo.
1: Venite al Signore con canti di gioia.
2: Acclamate.

0: Gloria.
1: Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine.

0: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
0: Giorno e notte annunziano il tuo nome.
1: Vegliano sulla tua chiesa.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
2: Che io ti conosca intimamente, o Cristo, e tuo compagno nella passione possa risorgere con te.

0: conosca intimamente, o Cristo, e tuo compagno nella passione possa risorgere con te.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che a gloria del tuo nome hai suscitato nella Chiesa Sant'Ignazio di Loyola, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere la buona battaglia del Vangelo, per ricevere in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Livello molto più alto. E oggi invita anche a noi a credere nel bene, a non lasciare nulla di intentato nel fare il bene.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna: la malattia. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: anticipato, oggi ci occuperemo, parleremo di malati, di malattia. E lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà, piccolo paese in Calabria, e docente presso la Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro, e aggiungerei anche collega della Radio Vaticana. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Razzo, buongiorno a te e ai radioascoltatori, grazie per il collega. Che...
0: Anche perché ti sentono spesso, anche dare il buongiorno al mattino alle 7 sei in mia compagnia. Allora, Don Pasquale, parliamo di malati, di malattia. Il malato ci mostra l'essenzialità della vita e soprattutto ci insegna a investirla bene. Il malato ci insegna a liberarci di preoccupazioni che ci sembrano centrali, ma che in realtà sono superflue.
1: Sì, Orazio, è vero. Purtroppo siamo così abituati al superfluo da non riconoscere più l'essenziale. Oggi l'essenziale, oggi più di ieri nella storia dell'umanità, purtroppo l'uomo è questo essere distratto per natura, ma oggi in modo particolare l'essenziale è minacciato senza sosta dall'insignificante, ecco, da ciò che è effimero, e purtroppo anche nei nostri ambienti. E Marco Aurelio, il grande imperatore romano, diceva che la maggior parte di ciò che noi diciamo e facciamo non è essenziale. Quindi se si elimina questo non essenziale si avrà più tempo e più tranquillità, e credo che sia un principio validissimo soprattutto oggi. Io penso, come criterio di discernimento per cogliere il necessario, l'essenziale nella nostra vita, è porsi una domanda fondamentale: quello che sto facendo, quello che sto dicendo, quello che sto pensando è veramente necessario? Ecco, io partirei da questo criterio di discernimento. Purtroppo, ripeto, non ci rendiamo conto che ogni giorno della vita è unico, e a volte abbiamo bisogno che accada qualcosa che ci tocchi per ricordarcelo. Ecco perché la malattia è spesso un avvertimento per ricordarci ciò che è essenziale.
0: Anche la storia di tanti malati, spesso purtroppo in solitudine, lontano dai propri cari, ci dice che nei momenti più drammatici della vita non manca mai una cura insostituibile: la misericordia del Padre. Dio, Don Pasquale, non abbandona mai i suoi figli.
1: No, assolutamente, anzi, mentre proprio con questa ultima tua battuta, frase, mi viene in mente, senza scomodare nemmeno il Vangelo, un'espressione di Alessandro Manzoni che troviamo nei Promessi Sposi, se non erro nel capitolo 7, il famoso episodio dell'addio ai monti, quando l'autore fa pregare Lucia, una delle protagoniste, in un contesto di dolore perché è costretta con tutta la sua famiglia a fuggire dal suo paese natio, e prega con l'immagine del Dio, dice Manzoni, che non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Ecco, sono convinto che i dolori, le delusioni, la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore o dignità, ma per maturarci. La crisi, tra l'altro, il termine crisi dal greco, si ricava anche la parola crisalide, e la farfalla, prima di diventare farfalla, è un bruco, una crisalide appunto. E grazie alla trasformazione, quindi alla crisis, che diventa farfalla. Quindi penso e sono convinto, anche per esperienza, ma tutti abbiamo avuto questa esperienza, che non c'è presa di coscienza senza il dolore. E questo ce lo insegna appunto la farfalla, che prima di il bruco non ha paura di morire perché sa benissimo che dovrà diventare farfalla. Ora, la sofferenza vissuta nella fede si trasforma in benedizione, e quasi sempre, lo sappiamo, ogni benedizione si presenta sotto forma di problema.

0: Dio, ma anche i santi, ci insegnano a gestire il dolore con la saggezza e con dignità, a non lasciarci accecare dalla rabbia del dolore.
1: Sì, mi viene in mente il capitolo 53 di Isaia. È un capitolo che leggiamo sempre in Quaresima, proprio quaresimale per eccellenza, quando l'autore dice proprio a proposito del servo sofferente, del futuro Messia, parla di lui in questi termini: disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, così lo definisce, che ben conosce il patire. Ecco, la sofferenza genera conoscenza di sé soprattutto, e aggiunge ancora Isaia: era disprezzato, eppure si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Quante volte anche noi stessi, gente di chiesa, abbiamo ragionato in questi termini secondo il concetto di retribuzione: se quello soffre perché ha combinato qualcosa, Dio l'ha punito, ma nella maniera più assoluta. Isaia dice: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca, ma per le sue piaghe, ecco qua il valore redentivo della sofferenza, noi siamo stati guariti. Quindi, dopo il suo intimo tormento, continua Isaia, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Ecco quindi il valore redentivo e trasfigurante della sofferenza di Cristo e anche della nostra, se viene accolta nella fede. Tutto questo io lo vedo riassunto in un'espressione del Nuovo Testamento, che tra l'altro espressione che troviamo in bocca a Ponzio Pilato, pensa un po', che pronunciò nel pretorio davanti alla folla questa espressione, mostrando Gesù flagellato: ecce homo. Che cosa indica questa espressione di Pilato, ecce homo? Cioè che Gesù è la dimostrazione di cosa significa essere veramente uomo, di cos'è l'umanità. Cioè questo Messia, secondo la logica del dono della propria vita, ecco l'uomo che dona la propria vita e che realizza la volontà del Padre. Ogni cosa, la nostra vita in particolare, ha valore e significato nella misura in cui è donata per amore. Ecco perché il sacrificio a dare valore ad ogni cosa, e Gesù ne è la prova concreta.
0: E spesso viene utilizzato il termine speranza, un argomento che ritorna nel cammino di condivisione tra le persone malate, i loro familiari e il personale sanitario. Nel momento della malattia, della sofferenza e del dolore, che significato riveste speranza?
1: È un significato fondamentale. Tra l'altro anche questo giubileo è indetto all'insegna della speranza. Sperare è necessario perché soprattutto quando si è minacciati dalla malattia, dalla paura della morte, ma è anche importante che accanto alla persona malata e al suo contesto familiare vi siano professionisti competenti, ben motivati, responsabili, che sappiano infondere speranza autentica, evitando false illusioni ed inganni. Non basta la semplice pacca sulla spalla, come spesso facciamo anche noi purtroppo sacerdoti, no? Per liquidare a volte le persone, diciamo: beh, prega che ti passa, che, insomma, è una forma un po' poco delicata. La speranza invece mi dà forza per arrivare all'alba attraverso il sentiero della notte. La speranza è luce che ci sostiene nell'oscurità, ci impedisce di bloccarci, di scoraggiarci. Per quanto tenue possa essere la speranza, ci permette sempre di continuare il cammino. San Giovanni Paolo II ci va ancora più pesante quando dice che al di fuori della misericordia di Dio, ha perfettamente ragione, non c'è nessun'altra fonte di speranza per gli esseri umani. E non dimentichiamo che noi siamo il popolo della Pasqua, quindi della speranza, e il nostro canto è l'Alleluia. Chi non spera nella vita eterna, secondo me, è già morto in questa vita, perché è la speranza che genera vita.
0: Don Pasquale, chissà quante volte le è stata posta la domanda: perché Dio vuole tanta sofferenza, tanto dolore? Perché a me? Ecco, lei cosa risponde?
1: Ecco, è una domanda che proprio qualche giorno fa mi è stata posta durante un funerale. È una domanda difficile, però partiamo soprattutto da un assunto fondamentale. Dio non vuole la sofferenza di nessuno. Dio non punisce nessuno per i propri errori. Dio punisce l'errore, ma non la persona. Tantomeno Dio ama l'uomo facendolo soffrire. La nostra, perché la gloria di Dio, diceva Sant'Ireneo, è l'uomo vivente, cioè l'uomo felice, l'uomo realizzato. Dio non è il committente della sofferenza, ma il compagno nella prova. È il compagno di cammino, di viaggio dell'uomo, un po' come per i discepoli di Emmaus. È attraverso di lui che, la nostra sofferenza acquista significato. Come per Gesù, anche per tutti noi, l'ultima parola non sarà lo scacco della morte, ma la risurrezione. Gesù stesso ci insegna che non è la sofferenza ad avere un senso in se stessa, ma che invece è possibile dare un senso alla propria vita nonostante attraverso la sofferenza. Il cristianesimo, dice, ripeto, non è una religione dolorista. Noi non adoriamo, noi infatti adoriamo il Cristo sofferente, non tanto la sofferenza in sé per sé del Cristo. Spesso, in modo maldestro, noi stessi consigliamo ai malati di offrire a Dio le loro sofferenze, no? E spesso diventa una formula risolutoria per, insomma, come dire, per evitare e deviare magari ulteriori domande problematiche. Ma come può la sofferenza piacere a un Dio che è amore? Dio, un padre o una madre non vuole che i propri figli soffrano. Invece a Dio piace che attraverso l'esperienza della sofferenza noi possiamo dare un significato di speranza a questa sofferenza. Io offro la mia fede nella sofferenza, non tanto la sofferenza in sé per sé, per quanto poca sia questa fede. Il credente guarda a Gesù e al suo modo di soffrire, e da Gesù impara che la vita, pur nella sofferenza, rimane significativa, soprattutto quando è donata per amore. E Gesù, ripeto, ne è la prova concreta.
0: L'inizio del Salmo 41 dice: beato l'uomo che ha cura del debole. Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore. Tu lo assisti quando giace ammalato. Ecco, mi sento di dire e soprattutto di affermare che quanto fanno i medici e gli infermieri, ma anche i tanti nostri fratelli, le tante nostre sorelle che si prendono cura dei malati.
1: Verissimo. Però a questo salmo io affiancherei anche la parabola del buon samaritano, dove possiamo, se la leggiamo attentamente questa parabola, possiamo trovare cinque parole chiave. Quando l'autore Luca dice, a proposito del samaritano, si prese cura di lui, sono cinque parole, si prese cura di lui. Queste parole ci insegnano l'arte del prenderci cura degli altri e anche di noi stessi. Il samaritano vede e provò compassione e si fece vicino, altri tre verbi: vedere, fermarsi e toccare. La vera misericordia significa sporcarsi le mani con l'altro. A parole tutti siamo buoni e bravi, ma il problema è quando siamo chiamati ad agire. L'altro mi interpella. E a pensarci bene, noi tutti ci siamo umanizzati grazie ai rapporti di fiducia e di cura, a partire dai nostri genitori. Io personalmente vedo due alternative nella nostra esistenza: o viviamo accolti in questo mondo da qualcuno, quindi affidati alle sue cure, oppure essere come uno scarto, rifiutati, ignorati, affidati solo a noi stessi. Queste due alternative. Però attenzione, il samaritano, che ha il cuore buono, sa bene che il suo gesto non salverà il mondo. Se curo una piaga, se asciugo lacrime, non cambio il mondo, non cambio le strutture che producono l'ingiustizia e la sofferenza. Tuttavia ho dato speranza che nessuna piaga è incurabile, che la fame nel mondo non è invincibile, che le lacrime degli altri gridano verso di me come verso Dio, che io non tiro dritto per la mia strada, che il prendersi cura è la cosa più umanizzante che possa fare. La Chiesa, come in tutti gli ospedali, incontra persone ferite, infezioni, sangue, rabbia, persino bestemmie, ma non giudica nessuno, bensì si prende cura di tutti, indipendentemente, a prescindere.
0: E con questo noi chiudiamo la nostra chiacchierata. È sempre una gioia, un piacere ascoltarla, Don Pasquale. Condivido il pensiero degli ascoltatori, che mi chiedono sempre di averla qui nei microfoni della Radio Vaticana. Don Pasquale, io la saluto, sì, e ci sentiamo presto. Buona giornata, Don Pasquale Brizzi. Grazie, Don Pasquale.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8 di venerdì 31 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: emergenza migranti a Ceuta. Nell'ultima settimana 2000 persone hanno raggiunto a nuoto l'enclave spagnola in Marocco, recuperati in mare 18 corpi. A Gaza ci sarà il disarmo di Hamas, il movimento palestinese conferma l'accordo con Israele. Trump: passo storico sarà completo, Israele lascerà la striscia. L'Uganda ufficialmente fuori dall'epidemia di Ebola, lo segnala il Ministero della Salute locale. Per i medici con l'Africa Kuam è il segnale di un sistema sanitario divenuto efficiente. Buongiorno a tutti voi da Paola Simonetti in studio. Nuova emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Negli ultimi 7 giorni tra le 1500 e le 2000 persone sono arrivate a nuoto o hanno attraversato a piedi la frontiera di Tarajal, di fatto la porta dell'Europa in Nord Africa, mentre la Guardia Civile ha recuperato in mare 18 cadaveri di migranti che non ce l'hanno fatta. Si rischia la crisi umanitaria, ha detto il primo ministro spagnolo Sanchez, atteso oggi nella città autonoma. Sentiamo la cronaca di Roberta Barbi.
2: Torna l'incubo del maggio 2021 a Ceuta, quando in sole 48 ore oltre 8.000 migranti attraversarono il confine, causando una grave crisi umanitaria e diplomatica con Rabat. Nell'ultima settimana l'enclave spagnola in Marocco, di fatto la porta d'Europa in Nord Africa, è tornata al centro del fenomeno migratorio, con 1.500-2.000 persone arrivate a nuoto a un ritmo di circa 300 al giorno e 18 corpi recuperati finora in mare di chi non ce l'ha fatta. A lanciare l'allarme il presidente dell'enclave Juan Jesus Vivas, che ha chiesto a Madrid di dichiarare lo stato d'emergenza nazionale, istituire un comando unico e incrementare le forze di sicurezza con il dispiegamento dell'esercito a difesa della sicurezza dei cittadini di Ceuta, dove i centri d'accoglienza sono al collasso. L'assemblea locale ha anche sollecitato una chiusura temporanea della frontiera col Marocco come misura urgente e improrogabile. Il premier spagnolo Sanchez, atteso oggi nella città autonoma, ha annunciato di aver raggiunto un'intesa con le autorità marocchine per procedere il prima possibile al rimpatrio delle persone entrate irregolarmente nell'enclave e di mobilitare tutte le risorse disponibili per far fronte quanto prima alla situazione.
1: Andiamo in Medio Oriente, sarà l'Egitto a ospitare il vertice con mediatori di Israele e Hamas per definire la tabella di marcia per il cessate il fuoco, un passo che il presidente americano Trump definisce storico, annunciato con un messaggio su X dal Consiglio di Pace per Gaza. Ci dice di più Francesco De Remigis.
3: Parla di benefici significativi per la popolazione civile, il cosiddetto Board of Peace, annunciando l'avvio dell'attesa seconda fase della tregua tra Israele e Hamas, un passo fondamentale verso una pace e una sicurezza durature e la definitiva istituzione di un governo palestinese, commenta Donald Trump, confermando via social che Israele lascerà Gaza una volta disarmato il movimento. Ci sarà una forza internazionale di stabilizzazione che collaborerà con una nuova polizia, ma al di là dell'entusiasmo mostrato dall'amministrazione americana, i funzionari del Board of Peace non sono ancora stati in grado di indicare i tempi precisi per il disarmo, che dovrebbe essere completo e riguardare tanto Hamas quanto altri gruppi attivi a Gaza come la Jihad islamica. La polizia dovrebbe consegnare le armi entro 2 settimane, ma secondo le prime informazioni, quelle pesanti di Hamas non rientrano in questa parte dell'accordo. L'abbandono delle stesse e la dismissione dei tunnel sono passi previsti in una fase successiva, in un processo che potrebbe richiedere fino a 365 giorni, ha spiegato un funzionario del Board of Peace.
1: Sul fronte del Golfo, l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver ripreso a versare sangue di civili innocenti, lo ha dichiarato il presidente del Parlamento Ghalibaf, denunciando l'uccisione di una coppia, di un bambino, sull'isola di Qasham. Le forze armate iraniane hanno rivendicato intanto un attacco condotto con diversi droni contro quelli che ha definito centri strategici statunitensi in Kuwait, quale rappresaglia per una precedente offensiva. Per Trump la caduta di Teheran è solo questione di tempo. L'Ucraina continua a essere martellata dai massicci attacchi russi su vasta scala, almeno 12 i morti, tra i quali 5 membri di una famiglia con 7 figli e un nipotino, secondo il bilancio fornito da fonti locali. Mosca, dal canto suo, ha affermato di aver colpito solo obiettivi militari. I raid sono stati condannati duramente dal segretario generale dell'ONU Guterres, che sottolinea che è una chiara violazione del diritto internazionale umanitario. Voltiamo pagina. L'Uganda è ufficialmente fuori dall'epidemia di Ebola, a dichiararlo il Ministero della Salute di Kampala, dopo le dimissioni dalle strutture sanitarie dell'ultimo cittadino ugandese lo scorso 16 giugno. Ma come dobbiamo prendere l'annuncio di questa settimana? Eugenio Bonanata lo ha chiesto a Don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa Kuam.
4: Questo annuncio, che è stato una liberazione anche se era attesa, è proprio frutto di un sistema sanitario come quello ugandese che negli anni si è rinforzato. Ecco, avere un sistema strutturato, personale formato, un sistema di distribuzione dei farmaci adeguato, questa è l'Uganda. E l'Uganda in questi anni ha investito molto su tutto questo, anche con l'aiuto di organizzazioni come il QAM, che è stata a fianco fin dal 1958. Ecco perché tutto questo non è un caso, ma è l'investimento in un tema come quello della salute e nei sistemi sanitari che poi produce risultati concreti.
1: Ci spostiamo in Italia, dove si torna a discutere di criminalità giovanile e baby gang dopo la maxi operazione della polizia condotta nei giorni scorsi in 44 province italiane e le nuove normative riguardanti l'imputabilità dei minori. Marco Guerra ha intervistato Iside Castagnola, garante dell'infanzia per il Comune di Roma.
5: C'è un aumento dei reati, ma il dato non va né enfatizzato e né negato, nel senso che non possiamo schiacciare l'immagine dei nostri giovani solamente con un'immagine negativa, però bisogna dire che c'è un aumento dei reati tra i giovani, ma soprattutto reati di gruppo, ad esempio risse, quindi reati informatici. Cosa sta succedendo? Loro cercano tramite la forza visibilità, devono essere riconosciuti tramite l'appartenenza a un gruppo e purtroppo molte volte questo gruppo è un gruppo che genera potere criminale.
6: Ecco, le baby gang come vanno inquadrate? Può essere imputata loro l'accusa di associazione a delinquere?
5: Innanzitutto i casi vanno valutati caso per caso ed è inutile etichettare i nostri giovani con espressioni come maranza oppure dare subito l'associazione a delinquere. Io credo che i nostri giovani cerchino appartenenza e noi dobbiamo dare vere e proprie, concrete, reali alternative.
1: Restiamo in tema di giustizia. Nei giorni scorsi il Parlamento italiano ha approvato un disegno di legge del governo per assegnare misure alternative alle persone detenute con dipendenze da sostanze o da alcol. Il provvedimento fa parte del piano per ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena italiani e consentirà a circa 10.000 detenuti di uscire dal carcere. Ai nostri microfoni il commento di Samuele Ciambrello, portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale e garante delle stesse per la Regione Campania.
7: È una svolta positiva ed un atto di civiltà che cammina con le buone intenzioni. Riconoscere la tossicodipendenza come una malattia, non come un vizio, un reato. La nota negativa sono i numeri che dà il governo. Su questi 20.000 loro dicono ne abbiamo 10.000 che devono scontare un massimo di 8 anni. Poi ci dicono che però mettono a disposizione 19 milioni, significa che con questi finanziamenti potranno uscire massimo 800 persone.
2: La detenzione domiciliare di cui sopra potrà essere scontata in strutture terapeutiche specializzate. Il ministro stimava che potranno accedervi circa 10.000 persone, ma ci sono in Italia tutti questi posti nelle comunità di recupero?
7: Questi posti non ci sono, sono i potenziali che possono uscire. In tanti istituti i CERT funzionano e abbiamo 6.000 detenuti che già in questi ultimi anni sono dentro le comunità terapeutiche. Non è che partiamo da zero, questa è una nuova misura per potenziare, per trovare più risorse sui territori.
1: Intelligenza artificiale fra potenzialità e rischi, questo è il tema al centro questo mese della dichiarazione di Roma sottoscritta in Campidoglio da premi Nobel, ex capi di Stato, scienziati ed esperti. I firmatari si sono ritrovati uniti nel perseguire una pace disarmata e disarmante in un momento in cui la corsa agli armamenti nucleari va di pari passo con lo sviluppo tecnologico. Paolo Ondarza ha intervistato Carlo Abrate, esperto della Fondazione Be the Hope.
8: Sicuramente non è la tecnologia in sé, no? Ad avere una natura, se vogliamo così dire, demoniaca, ma è l'utilizzo che se ne fa che assolutamente può essere a discapito di tanti esseri umani, dell'ambiente, dell'equilibrio anche della società.
9: Ci sono dei rischi da evitare?
8: Informarsi può essere sicuramente il primo punto, anche per comprendere come utilizzare al meglio questa tecnologia, sia come utenti attivi ma anche a volte come utenti passivi, pensiamo ai social network, a tutti i sistemi che la utilizzano e quindi noi ne siamo anche utilizzatori in qualche modo passivi.
1: Il nostro giornale si chiude qui. Patrizio Ciprari, regia, e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione e vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

Ripenso che è passata solo un'ora, da 10 anni a quest'età, da quando ero illuminato dalla tua presenza. È passato ormai un minuto,

restano che segni al tuo passaggio, sentinelle di un messaggio ormai sbiadito che non leggerò, un messaggio immaginario in onda.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

sorriso, la sua scia, rifammelo e vai via.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: A tutti voi ci arriva da Michela e poi ancora Filomena, un buongiorno caloroso visto le previsioni, a Silvia, regia tecnica, a Paola, alle notizie, e saluto a Stefania e Marina, che appunto non sentiamo le loro voci. Sì, alcuni colleghi in questo periodo non sono al microfono perché giustamente stanno godendo di un periodo di vacanza, di riposo, insomma di ferie, quelle che si chiamano appunto ferie. Sono le 9:05. Allora, a questo punto io vi dico, ascoltiamoci un po' di musica. E per voi questa mattina ho scelto una canzone così un po' romantica, mi ispirava un po' il romanticismo. Se mi vuoi, Irene Grandi, Pino Daniele.

0: Ci manca la chitarra di Pino Daniele, così scrive Nicola da Napoli. Buongiorno a voi tutti in studio e tutto il mondo. Ma che bello questo abbraccio a tutto il mondo che ci manda il nostro ascoltatore Rocco. E poi ancora vi leggo il messaggio di Carlotta dice sarò ad Assisi il prossimo 6 agosto per la visita pastorale di Papa Leone. Sì, esatto, non sbagli, cara amica ascoltatrice, cara Carlotta, nel dire che appunto il prossimo 6 agosto Papa Leone sarà proprio ad Assisi, avrà diversi incontri, ci saranno insomma diversi momenti importanti, l'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli è sicuramente uno dei momenti più attesi e sarai lì, quindi magari ti potremo così in qualche modo, potremo in quel momento, in quella giornata dove noi seguiremo tutto l'evento in diretta, potremo anche contattarti, dai, ci scriverai qualche messaggio, ci manderai qualche foto, qualche tua impressione, ricordati appunto, considerati un'inviata di Radio Vaticana. Bene, sono le 9:09, allora questo è il momento scelto per andare a vedere quello che è il ritratto del santo del giorno. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola, sacerdote e fondatore della Compagnia di Gesù. Iñigo López de Loyola nacque nel 1491 nei Paesi Baschi. Essendo un figlio cadetto, era destinato alla vita sacerdotale, ma le sue ispirazioni era quella di diventare cavaliere. Suo padre lo inviò perciò in Castiglia, alla corte di Don Juan Velázquez de Quellera, ministro del re Ferdinando il Cattolico. La vita di corte formò il suo carattere e le sue maniere, che prese a leggere i poemi, a corteggiare le dame. Alla morte di Don Juan Iñigo si trasferì alla corte di Don Antonio Manrique, duca di Najera e viceré di Navarra, e al suo seguito partecipò alla difesa del castello di Pamplona. Qui il 20 maggio del 1521 fu ferito da una palla di cannone che lo rese zoppo per tutta la vita. E dunque questo è il ritratto del santo del giorno. Ricordiamo inoltre anche gli altri santi che oggi la Chiesa ricorda: San Giustino de Jacobis, congregazione delle missioni, vescovo di Abissinia. Andiamo avanti, leggo anche il messaggio arrivato proprio in questi secondi da Marco. Carissima Silvia, buongiorno. A Roma nel 1959, in questi giorni, si cuocevano le uova nei tegamini sui davanzali delle finestre. Arditi Desio oggi conquistò il K2, evviva! No, bellissimo, in questi giorni, nel 1959, si cuocevano le uova nei tegamini sui davanzali delle finestre. Così proprio mi verrebbe da dire che allora non è cambiato nulla dal 1959 al 2026. Se mettessimo un uovo, soprattutto in questo fine settimana, sul davanzale della nostra finestra, secondo me si cuocerebbe a puntino, perfetto. Magari vogliamo provare a fare questo esperimento. Grazie Marco, che mandandoci questo messaggio, che diciamo così fa da almanacco a Radio Vaticana con voi. Allora io procedo con quelli che sono gli appuntamenti della giornata e vi dico subito ciò che già sapete: a Loreto alle ore 12 dalla Santa Casa ci sarà la recita dell'Angelus e del Rosario, e alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa. Questi due appuntamenti, come sempre, li potete seguire non solo sulle frequenze di Radio Vaticana, ma anche in diretta video attraverso il nostro canale YouTube e su Facebook. Andiamo invece in giro per il mondo a vedere che cosa sta accadendo e che cosa accadrà in questa giornata. A Buenos Aires, il presidente argentino Javier Milei riceve il presidente sudcoreano Lee Jae-myung. A Ceuta, in Spagna, la visita del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez in seguito all'afflusso dei migranti dal Marocco, una notizia che campeggia sostanzialmente su tutti i quotidiani nazionali già dalla prima pagina. E poi ancora ci spostiamo in Uganda, Kampala, vertice straordinario dei paesi che partecipano alla forza di pace dell'Unione Africana in Somalia, Mosca, anniversario della firma del trattato START 1 sulla riduzione degli arsenali nucleari, era il 31 luglio 1991. Dopo questi appuntamenti io direi che abbiamo il tempo di un'ulteriore pausa musicale e poi accogliamo in studio il primo ospite.
1: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Se piovesse il tuo nome, questa la canzone che abbiamo appena ascoltato, Elisa e Calcutta, la cantano insieme. 9:17, buongiorno, ben trovata Paola Simonetti.
2: Buongiorno Silvia, con piacere ritrovo te e i nostri amici all'ascolto.
1: Allora Paola, tu hai hai alle 8:11 terminato di condurre il nostro radiogiornale. Uno dei temi principali in primo piano, lo dicevamo anche su tutti i giornali, è quello che sta accadendo a Ceuta in Spagna.
2: Sì, è un'ennesima tragedia del mare oggi quella che ha aperto il nostro giornale, una storia difficile non solo da raccontare ma anche solo da immaginare. Quella di Ceuta, porta d'ingresso dell'Europa, ci troviamo in Nord Africa, è una città autonoma spagnola circondata sostanzialmente dal Marocco. Una valanga letterale di uomini, donne, bambini, persino persone disabili, parliamo di 1500-2000 persone, si è riversata negli ultimi giorni sul territorio dopo aver attraversato il mare a nuoto, immaginiamo, e poi varcato via terra la frontiera. Una traversata tragica perché ha fatto registrare finora, almeno dico finora, 18 vittime, perché naturalmente alcuni corpi spesso possono riaffiorare dopo giorni. Questi corpi qui sono stati recuperati nelle ultime ore in mare. Le autorità locali parlano di una crisi umanitaria senza precedenti. Il flusso peraltro sembra inarrestabile perché sta proseguendo anche dalle prime ore di oggi. È un'improvvisa fiammata sul fronte migratorio che crea, diciamo, qualche domanda, qualche perplessità, perché di fatto non si conosce la motivazione al momento alla base di questo flusso migratorio.
1: Sì, ci sono, diciamo, diverse ipotesi che insomma si stanno leggendo nei principali quotidiani, fra le tante anche la scelta del governo spagnolo di diciamo rendere più accessibile l'accesso al paese attraverso il mare. I blocchi, sembra di aver capito così Paola.
2: Sì, c'è qualcuno, qualche analista un po' più complottista tra virgolette, che parla come dire di una situazione pretestuosa che possa colpire il Premier Sanchez, viste le sue posizioni nei confronti della guerra in Iran, perché il Marocco insomma è alleato degli Stati Uniti storicamente. Quindi qualcuno dice che forse dietro c'è una qualche mossa politica nei confronti di questo accadimento. Staremo a vedere, nel senso che poi nel corso dei giorni daremo gli aggiornamenti e vedremo le ulteriori
1: riflessioni. Che rimane è comunque la tragedia umana che vivono queste persone.
2: Esattamente, che pagano il prezzo più alto in ogni caso.
1: Qualsiasi ne sia la motivazione. Paola, poi ovviamente il Medio Oriente ancora è quello che tiene banco.
2: Sì, ci siamo, diciamo, spostati sulla questione di Gaza. Giunge la notizia che ci sarà il disarmo di Hamas. Il movimento palestinese ha infatti confermato l'accordo con Israele. Il presidente degli Stati Uniti Trump lo definisce un passo storico, sarà completo, dice, Israele lascerà la striscia. Staremo a vedere. Ad ospitare il vertice con i mediatori sia di Israele che del movimento islamico sarà l'Egitto. Un incontro nel quale si definirà, per così dire, la tabella di marcia per questo cessate il fuoco, che peraltro fino ad ora non è stato reale, perché il cessate il fuoco era stato sancito già nei mesi scorsi. Sul fronte dell'Iran invece Teheran è tornata a rivendicare l'attacco ai centri strategici americani in Kuwait, ha utilizzato in questo caso come sempre i droni, lo ha reso noto proprio l'esercito iraniano, aggiungendo e precisando che l'attacco è stato condotto in risposta alla recente aggressione militare statunitense contro il paese, incluso, dice l'Iran, il brutale attacco a un edificio residenziale sull'isola di Qassem, dove ci sono state diverse vittime civili. L'Iran accusa gli Stati Uniti di continuare a versare sangue di innocenti. Trump invece incalza con toni, diciamo, non proprio benevoli, diciamo molto violenti, dicendo che a dispetto della volontà dell'Iran di estendere il conflitto nell'area è solo questione di tempo prima della caduta di Teheran. Non voglio ripetere la frase che ha detto Trump perché non mi piace alimentare questo tipo di clima, ma insomma è ben determinato, come sappiamo, ad andare fino in fondo.
1: E poi ancora ci siamo spostati invece su un altro fronte, Paola, c'è almeno
2: una buona notizia. Sì, ci piace metterla in evidenza. Non a caso ho scelto di farne un titolo, e cioè che è stata ufficializzata la fine in Uganda della pandemia di Ebola che ha imperversato nel paese negli ultimi mesi. L'annuncio è stato fatto proprio da parte delle autorità sanitarie locali, un segnale secondo l'organizzazione Medici per l'Africa QAM, che il paese ha consolidato, come dire, rafforzato il suo sistema sanitario tanto da essere in grado di fronteggiare e quindi poi sconfiggere un'epidemia di questa portata. Un esponente proprio di questa organizzazione è stato ospite del nostro radiogiornale e ha portato naturalmente la sua riflessione, la sua valutazione, anche perché questa è un'organizzazione che in Uganda opera da decenni. Abbiamo dato spazio però anche al tema della criminalità giovanile e delle baby gang nel contesto, lo ricordiamo, non solo della maxi operazione della polizia che è stata condotta nei giorni scorsi in ben 44 province italiane, insomma sono emerse situazioni non affatto incoraggianti su questo fronte, ma anche e soprattutto nel contesto dei nuovi provvedimenti riguardanti l'imputabilità dei minori, un provvedimento che sta facendo discutere. Il nostro Marco Guerra ha intervistato Iside Castagnola, che è garante dell'infanzia per il Comune di Roma, che ha fatto delle riflessioni interessanti, importanti, ha sottolineato la necessità di non appiattire, perché il rischio è questo, l'immagine dei giovani sui fenomeni criminali, ma di guardare oltre, cioè di riflettere sulla loro esigenza di appartenenza a un gruppo che però spesso finisce per intrappolarli nella violenza, quindi occorre alzare il livello di attenzione naturalmente nei confronti dei minori. Una riflessione è stata aperta anche sul fronte carcerario, perché nell'ambito della giustizia ci sono stati diversi provvedimenti e diverse novità, sulla scia in questo caso dell'approvazione nei giorni scorsi da parte del Parlamento italiano del disegno di legge del governo per assegnare misure alternative, così si dice, alle persone detenute con dipendenze da sostanze o da alcol. Questo è un passo avanti, perché in realtà le si svincola dal crimine e le si pone, queste persone, all'interno della sfera, diciamo, della patologia e quindi anche della cura. È uno questo dei tasselli per ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena italiani e dovrebbe consentire a circa 10.000 detenuti di uscire dal carcere. Un provvedimento che però, secondo Samuele Ciambrello, che è portavoce della conferenza dei garanti territoriali dei diritti delle persone private della libertà personale, che benché positivo non avrebbe dalla sua, come dire, risorse e strutture sufficienti per marciare a dovere. Questo dobbiamo dirlo, purtroppo in Italia accade spesso. Speriamo che le cose andranno diversamente da come le si immagina, insomma che risorse saranno messe a disposizione quanto prima di questo provvedimento, che è davvero un passo di civiltà. Tutto questo, Silvia, lo ricordiamo, è riascoltabile nella versione podcast del nostro radiogiornale, disponibile su vaticanews.va. Prossimi aggiornamenti ogni ora nei nostri radiogiornali flash.
1: Grazie Paola Simonetti. Adesso chiedo al mio angelo custode dall'altra parte del vetro, Alberto Giovanetti, un brano musicale, poi andiamo subito in rassegna stampa.

E dunque 9:27 cominciamo la nostra rassegna stampa dando uno sguardo alle prime pagine dei giornali e partiamo proprio dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera mette in alto la fotonotizia che ritrae le persone migranti che arrivano, che sbarcano con il salvagente ma anche con gomme usate per farsi trascinare in mare. I migranti esausti sbarcano sul territorio di Ceuta, città spagnola in Marocco, e si parla, come giustamente ha detto la collega Paola Simonetti, di almeno 18 corpi restituiti dal mare. E ancora invece in centro pagina il titolo scelto dal Corriere della Sera è: Mattarella alto là ai partiti, il capo dello Stato, le tensioni elettorali non distolgano dai problemi, i richiami su Nottav e Roggero. Ancora sempre dal Corriere della Sera invece in taglio basso si torna sulle notizie internazionali: raid russi sull'Ucraina, strage di civili e un missile in Polonia. E poi ancora Iran, 400 soldati italiani in Arabia da marzo a difesa del Golfo. Questo è quanto ci dice la prima pagina del Corriere della Sera. Andando ancora avanti passiamo sulla Repubblica. Il titolo scelto è: la resa di Nordio, il ministro si autoconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Al-Masri. Maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale e rinvia il voto sulle chat di Delmastro. Quindi questo scelto sostanzialmente dalla Repubblica, un titolo che ci porta in Italia, ma subito a seguire la fotonotizia torna in Spagna: migranti a nuoto verso Ceuta, Melone apre crisi con Sanchez. Ancora di spalla a destra dalla Repubblica, Mattarella chiude il caso Ruggero, no a leggi adatte sui singoli. E sempre dalla Repubblica andiamo a vedere un'altra notizia: missione Air Arabia, 400 militari italiani invitati in un teatro di guerra. Insomma, diciamo delle scelte abbastanza simili per la prima pagina del Corriere della Sera e della Repubblica. Avvenire mette in taglio alto la fotonotizia sempre legata alla Spagna: emergenza migranti a Ceuta, la Spagna invia l'esercito. Ma il titolo principale è: il martello su Kiev, l'Ucraina colpita ancora da missili russi, uccisi 12 civili tra cui due bambine, gli aiuti del Papa nei villaggi devastati, ma uno dei depositi utilizzati è stato distrutto. Andiamo ancora a vedere su che pone l'attenzione Avvenire: grazia, UE e parole aggressive. Mattarella richiama i politici. Bruxelles interviene sul riconoscimento facciale, la maggioranza si ferma. Su questo titolo, sul tema del riconoscimento, della legge sul riconoscimento facciale, diciamo che i quotidiani sono discordanti nel riportare la notizia, ci sono pareri in qualche modo diversi. Andiamo ancora avanti e passiamo a vedere la prima pagina del Messaggero. Titolo di inizio: Mattarella, richiamo ai partiti, il Quirinale, intempestive le tensioni elettorali, più attenzione ai problemi dei cittadini, condannare la violenza senza esitazioni. E poi ancora anche il Messaggero torna sulla questione del riconoscimento facciale, critiche da Bruxelles su privacy e intelligenza artificiale, il riconoscimento facciale, la frenata del centrodestra. Ovviamente anche su questo quotidiano la fotonotizia è dedicata a quanto sta accadendo in Spagna. Crisi con la Spagna, dice il Messaggero, l'Italia stop a Schengen, caso migranti, Ceuta invasa e Meloni confini da difendere. Se invece andiamo su Il Giornale, e con questo diciamo possiamo concludere il nostro giro titoli, Il Giornale, ma la prima pagina diversa questa mattina nell'impaginazione. Subito in alto c'è l'immagine di questi migranti che arrivano sulle coste di Ceuta, l'assalto delle spiagge di Ceuta. Da giorni gli immigrati continuano a entrare illegalmente nell'enclave spagnola nuotando dal Marocco. Questo diciamo
è così il primo, la prima immagine che appare andando a vedere la foto notizia riportata dal giornale L'Italia. Poi ancora prosegue il giornale: emergenza immigrazione, migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna del socialista Sanchez, e Meloni, la premier italiana, pronti a sospendere Schengen con Madrid. È l'anticipazione di quello che succede anche nel nostro paese, ne fa, diciamo, una questione politica il giornale. Queste sono le prime pagine dei nostri quotidiani nazionali. Io così vi posso dire che a questo punto sento già una musica in sottofondo e vi posso dire che giustamente Alberto Giovannetti, con il supporto dall'altra parte del vetro Andrea Grandi, dice: manda un brano, e brano sia Io e Te, Ermal Meta e Levante.

0: questa canzone si intitola Io e te. Io e te la dedico al nostro... No, non posso fare dedica, non si posso fare.
1: Diventa rosso come la luce.
0: Io e te, Andrea, ci salutiamo sì. per un po' di tempo e tu saluti i nostri ascoltatori, lo diciamo qui in diretta, perché dove vai?
1: No, vabbè, un po' di ferie, dai, come tutti. Ci alterniamo, no, a questi microfoni durante la stagione estiva e... Radio Vaticana con voi, continua a essere con voi tutti i giorni dopo le 9.
2: Silvia, sarai insomma, no, un po', avrai il timone insieme alle altre colleghe e colleghi in queste giornate, però fatevi sentire, anche perché io vi ascolto, cioè nel senso...
0: No, non ci ascoltare.
1: No, sì, perché non riesci comunque a non dialogare con chi ci scrive ogni giorno e soprattutto tanti ospiti, però sono qui prima di lanciare questa intervista da non perdere, solo per ricordare che ci saranno dei momenti particolari da segnare sul calendario. Il 6 agosto, anche attraverso la tua radiocronaca, Silvia, vivremo l'ennesima visita pastorale di Leone, di quest'anno sarà in quel di Assisi. Poi il 15 di agosto la Santa Messa e l'Angelus da Castel Gandolfo, in una giornata di festa per tutte e tutti noi. Il 22 di agosto il Papa sarà a San Marino e a Rimini e seguiremo tutto in diretta attimo dopo attimo dalla mattina fino alla tarda serata del 22. Sono tre date da segnare, 6, 15 e 22, una ogni settimana praticamente.
0: 6, 15 e 22 non potete dimenticarle. Adesso è arrivato proprio il momento di ascoltare l'intervista a Fabrizio Gifuni fatta dal direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda, ascoltate.
3: Buongiorno a tutti, siamo qui con un ospite d'eccezione, è il caso di dire, Fabrizio Gifuni, benvenuto.
4: Buongiorno e grazie per questo invito.
3: Io sono Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano, e qui abbiamo la validissima Silvia Guidi. Ciao Silvia.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Abbiamo proprio scelto e chiamato, e ringraziamo Fabrizio per la sua disponibilità, e ti do del tu come è giusto fare, ti dico subito qual è il motivo, così introduciamo, entriamo subito nel vivo di una nostra conversazione. Mi sono goduto la tua performance su Portobello, no? Quindi dedicato a questa serie realizzata da Marco Bellocchio, molto bella, su Enzo Tortora, quindi l'uomo televisivo, il programma televisivo Portobello, ma anche poi soprattutto tutta la vicenda giudiziaria, la tragica vicenda giudiziaria di... E vedendo appunto come sei entrato proprio dentro il personaggio, mi sono ricordato di averti visto tempo fa a teatro, che leggevi insomma, incarnavi le lettere di Moro dal carcere di Aldo Moro. E chiacchierando con te poi ho capito che c'è anche un altro terzo personaggio che insomma
4: che ti accompagna,
3: che è Pierpaolo Pasolini. Allora ho unito i puntini. Tortora, diciamo, il caso scoppia nell'83, 5 anni prima abbiamo la tragedia di Moro e nel 75 la morte violenta di Pasolini. E ho cercato di unire questi puntini, c'è un filo tragicamente rosso, drammaticamente rosso, violento di queste tre morti di persone così eccellenti della storia italiana, che in qualche modo sono collegate da te, dal tuo lavoro, dalla tua passione, perché insomma io vedo che tu non stai lì recitando soltanto, come dire, facendo il tuo lavoro, che fai benissimo gli attori, c'è qualcosa di più, e lì a un giornale come l'Osservatore Romano scatta l'interesse. Quindi ti darei la parola per dire cosa li lega e cosa li lega a te, queste tre figure che raccontano un po' un'Italia di quegli anni tanto lontana da un certo punto di vista, però con questa tragicità che ci interpella ancora oggi.
4: Ma allora, dunque, cosa lega queste tre figure? Sicuramente il contesto storico, perché vivono, diciamo, grosso modo nello stesso periodo, le loro vicende più drammatiche, cioè le ultime vicende legate alla vita e alla morte di Pasolini, a quella di Moro, sono separate da 3 anni. E questi che io ho chiamato negli anni, perché appunto è come una presenza costante che mi accompagna, questi due fantasmi della nostra storia, che credo siano, diciamo, forse i due fantasmi più significativi del secondo Novecento.

0: 80, che diciamo segnano proprio una specie di linea di confine. È come se i corpi di Moro e di Pasolini tracciassero, questa è l'immagine che mi ha, diciamo, che mi ha suggestionato e mi ha accompagnato negli anni in questi lavori. È come se questi due corpi tracciassero una linea di confine tra due Italie, un'Italia che nasce nel secondo dopoguerra, dopo la fine del ventennale flagello fascista, e per passaggi successivi arriva fino a lambire quei corpi, diciamo, e una seconda Italia che, scavalcati quei corpi, su cui pure continua continuamente a inciampare, perché dico, si nominano continuamente, no? Moro e Pasolini nel discorso pubblico, li si tira da una parte, li si tira dall'altra, si tenta di prendere tre righe di una poesia e dimenticare il resto, due righe di una lettera di Moro e dimenticare il resto. Ma questi sono corpi molto complessi che non si lasciano prendere facilmente, per nostra fortuna. E quindi questa linea di confine, che, come la sensazione che questi due corpi traccino, vista dall'alto assomiglia sempre di più a una faglia sismica. È come se si fossero si fosse aperta un po' una voragine con questa seconda Italia che, appunto, scavalcati quei corpi, per passaggi successivi aperti gli anni Ottanta, arriva fino ai nostri giorni. È come se in quella faglia fossero cadute molte cose e una, diciamo, tra le più importanti per me, la nostra capacità di ricordare. Cioè, è come se in quel passaggio 70-80 noi avessimo imparato l'arte sbagliata di dimenticare, cioè progressivamente, anche perché ci veniva suggerito con una certa insistenza che la memoria storica era una cosa abbastanza pesante, inutile, si finiva anche per litigare, divisivo, no? È l'ultimo termine sconcio che viene brandito ogni due per tre anche su cose che dovrebbero essere, diciamo, di... E quindi... è come se si fosse instaurata una specie di dittatura del presente in cui bisogna cancellare le tracce di quello che è successo e vivere in una specie di eterno presente meraviglioso, no? Come vediamo ogni mattina alzandoci dai nostri letti, e in cui non si capisce però più nulla. Cioè, è impossibile proprio decodificare la realtà, perché se tu cancelli le tracce ogni giorno puoi dire tutto il contrario di tutto e non... E allora io credo, per arrivare poi invece alla seconda domanda, cioè cosa mi ha portato anche personalmente a fare questa cosa, io credo che diciamo, le cose di cui io mi occupo da oramai da, insomma, un terzo della mia vita, che sono il cinema e il teatro, credo che possano essere dei luoghi dove la memoria viene praticata in maniera viva, cioè in maniera emotiva, incarnandola, appunto. E quindi vedo, ho visto negli anni che soprattutto in rapporto alle nuove generazioni, molto spesso si dice a parte che le nuove generazioni sanno molto più di quanto comunemente non se ne scrive, non se ne parla. Io sono molto fiducioso in realtà nelle nuove generazioni, e ma loro non sanno neanche chi è Moro, non sanno neanche chi è Pasolini. Ecco, il cinema e il teatro hanno la capacità di riaccendere una curiosità, un interesse che magari poi li spinge a andare a ricercare queste storie, no?
1: Io ricordo una lezione spettacolo a Tor Vergata di qualche anno fa, dove mi sono intrufolata, anche se non ero chiaramente né tra i docenti né tra gli allievi. E ricordo ancora il silenzio carico di presenza e di attenzione che c'era tra i ragazzi. Letteralmente non si sentiva volare una mosca, erano veramente tanti. E quindi quella è stata veramente una delle prove che non ce ne sarebbe neanche bisogno, perché quando la parola diventa tridimensionale, diventa vivente, e c'è qualcosa che è un campo magnetico, no? Che si attiva tra chi è sul palco, o comunque chi porta alla vita un personaggio, una storia nel passato, e chi ascolta e chi è presente davanti a...
0: Sì, in questo hai ragione, che il teatro è proprio un luogo

0: È un luogo incredibile, è un luogo unico. Intanto è un luogo che resiste da più di 2500 anni a dispetto di qualsiasi progresso tecnologico, rete, social, intelligenze artificiali. Anzi, più aumentano le nuove tecnologie, più il teatro diventa forte. Perché? Perché è un luogo dove ci sono i corpi vivi, i corpi vivi di scena e i corpi vivi dei cosiddetti spettatori, che non sono spettatori neanche per niente, perché in teatro chi, diciamo, fa questo lavoro sa che il pubblico fa lo spettacolo, cioè ogni sera lo spettacolo cambia impercettibilmente, cambia la temperatura, cambia il ritmo, perché cambiano i corpi di scena. E un'altra immagine che mi accompagna da tanti anni è che gli spettatori sono il coro della città, cioè sono i rappresentanti della città che ogni sera entrano in questo luogo dove si celebra un rituale antichissimo. E io quando entro in scena, insomma, a Napoli, a Bologna, a Modena, penso ai rappresentanti, che lì ci sono i rappresentanti della città, come fosse proprio il coro di una tragedia, no? Il coro di una tragedia greca. E io mi stacco temporaneamente da quel coro di cui io faccio parte e momentaneamente mi stacco per andare a raccontare una storia. Questo è il teatro. È davvero ha qualcosa di unico. Intanto è un luogo, e non me ne vengono in mente altri, dove c'è ancora silenzio, sospensione del tempo, cioè il tempo viene sospeso per il tempo, per la durata dello spettacolo, e si può creare appunto un campo magnetico se succede qualcosa, perché poi non è che automaticamente si entra in un teatro e si attivano i campi magnetici, ma se accade qualcosa sul palcoscenico si può attivare qualcosa di abbastanza unico. E allora questi fantasmi, queste storie che fanno parte, naturalmente io non mi sono occupato soltanto di questo, ho fatto anche tanti altri personaggi creati dalla fantasia degli scrittori, degli sceneggiatori, ma tante volte in questi 30 anni mi è capitato di raccontare delle piccole teste della nostra storia, no? La storia di Franco Basaglia, la storia di Pippo Fava, no? Paolo VI,
1: diciamolo qui.
0: la storia di Moro, Luigi Comencini, e sono come tutte piccole tessere di una specie di grande mosaico, che è il mosaico della nostra storia.
1: Torniamo e andiamo alla conclusione. Vorrei concentrarmi su Moro e Pasolini, anche perché i due si sono incontrati anche fisicamente. E mi sono sempre chiesto cosa avrebbe pensato e detto e scritto Pasolini se fosse se fosse vissuto ai tempi, tre anni dopo, insomma, ai tempi del sequestro Moro, perché lì veramente
0: sicuramente, diciamo, ci sarebbe stato uno shock molto forte. Perché negli ultimi anni Pasolini evocava continuamente l'immagine del processo, almeno una dozzina di potenti democristiani devono essere trascinati sul banco degli imputati in un regolare processo penale. Naturalmente il processo che si svolse in quei 55 giorni era tutt'altra cosa, rigorosamente a porte chiuse, in cui non una parola di quelle che Moro andava dicendo e scrivendo verrà rivelata, però sicuramente Pasolini sarebbe stato colpito profondamente da quello che succedeva, e avrebbe avuto sicuramente una chiave di lettura da regalarci, come sempre, inaspettata. No, quello che lega, diciamo, queste due figure, per tornare alla tua domanda, ad esempio, è questo senso di angosciosa solitudine che tutti e due vivono negli ultimi anni della loro vita, come se tutti e due non riuscissero più a comunicare, a farsi comprendere dai propri amici e dai propri colleghi. Pasolini non riesce più a farsi capire da Moravia, da Calvino, dalla Morante, che non capiscono più che cosa voglia dire Pasolini, che cosa vogliano dire le sue parole. Moro non riesce a farsi comprendere, o forse molti lo comprendono troppo bene e non vogliono comprenderlo, e quindi è come se tutti e due vivessero questa situazione, ripeto, appunto, di isolamento progressivo. Poi c'è questa grande fascinazione di un uomo profondamente cattolico e cristiano, certo, come Moro, e di un uomo laico ma intriso, certo, di una religiosità contadina, certo, che gli derivava da sua madre, verso la figura di Cristo. Sì, tutti e due, infatti, sono Pasolini da laico realizza il film più bello che sia stato, sì, mai realizzato ad oggi sulla vita di Gesù. Tutti e due parlano nella loro ultima esperienza di continuamente di calvario, sì, sì, di martirio,
1: sacrificio, sì.
0: Sì, pensa che una cosa che era sfuggita a molti, nella primissima lettera che Moro scrive a sua moglie, scrive due volte: è la prima volta dopo 33 anni che passiamo la Pasqua disuniti, è la prima volta. E quel 1978 sono 33 anni da quando Moro si è sposato con sua moglie, e sono 33 anni da quando Moro è entrato nella Democrazia Cristiana, cioè ha formato la sua seconda famiglia. E questa cosa del 33esimo anno lui la scrive più volte, quanto questa coincidenza temporale, sicuramente per un cattolico come lui, certo, lo deve aver colpito e suggestionato in profondità, perché lo dice a Zaccagnini, partito che è stato mio per 33 anni, e alla moglie il 33esimo anno, e continua a ripeterla questa cosa qui. E poi ci sono tanti fili rossi che appunto legano queste due figure che, come ricordavi tu, si sono incontrate, da quello che risulta, pochissime volte, forse due, di una c'è testimonianza fotografica, sempre nella stessa situazione, cioè elegantissimi, nella fila centrale della sala grande del Palazzo del Cinema di Venezia, uno accanto all'altro, tutte e due in smoking, che parlano prima che si spengano le luci e venga proiettato una volta Edipo Re e un'altra volta il Vangelo o Mamma Roma, non si sa se quella seconda volta quale film fosse. E ci sono delle foto molto suggestive, una l'ho scelta proprio per questo progetto che ho fatto anche recentemente a Bologna a Modena, che si chiama Attraversando quei corpi, ed è una foto in cui Pasolini, sono tutte e due seduti, Pasolini intercetta lo sguardo del fotografo, e lo sguardo di Moro invece, come spesso era, è perso così nei suoi pensieri, ha uno sguardo alto, ed è una foto molto suggestiva,
1: che poi, siccome ce lo dimentichiamo, ma sono morti giovani.
0: Certo,
1: perché non ci pensiamo a questo, no. Avrebbero potuto dare hanno già dato tantissimo, ma insomma immaginiamo, senza queste morti violente, cosa avrebbero potuto.
0: Sì, tragicamente la loro presenza, cioè diciamo la loro, come diceva il poeta, assenza più acuta presenza, la loro presenza fantasmatica li rende dei corpi incredibilmente vivi, quando dicevo che la società italiana, la politica italiana, la cultura italiana inciampa continuamente su quei corpi, è perché da un lato è perché sono corpi a cui non è stata data degna sepoltura, no? E quindi perché i fantasmi sono tecnicamente questo, per chi crede ai fantasmi, no? Corpi a cui non è stata data degna sepoltura e che tornano a disturbarci con la loro presenza, a far riascoltare la propria voce, e quindi diciamo è come se entrambi avessero già una consapevolezza negli ultimi anni, cioè ad esempio Moro in quei 55 giorni scrive quelle righe meravigliose, io ci sarò ancora, no, io ci sarò ancora, come una presenza, e proprio parla già da fantasma, una presenza irriducibile di contestazione per impedire che voi facciate della Democrazia Cristiana quello che ne state facendo ora, no, cioè io tornerò a disturbarvi, il mio sangue ricadrà su di voi, no? E Pasolini in qualche modo addirittura dall'inizio degli anni 60 torna continuamente sul tema della sua morte, e da poeta incredibile per quei misteri veramente della creazione poetica, in poesia in forma di rosa che è del 65, lui in 10 righe descrive esattamente come verrà ritrovato il suo corpo. Sono come un gatto bruciato vivo, pestato dal copertone di un autotreno, impiccato da ragazzi a un fico, ma ancora con almeno 6 delle sue 7 vite. Come un serpe ridotto a poltiglia di sangue, un'anguilla mezza mangiata. E descrive minuziosamente le braccia dimagrite, gli occhi orrendamente diradati sul cranio. Questo lui lo scrive 10 anni prima. Per dire come poi, diciamo, no, la creazione artistica riesce alle volte ad anticipare qualcosa, no? A intercettare qualcosa, se tu pensi su un altro versante a quello che Elio Petri e Gian Maria Volonté fanno, sì, sul libro di Sciascia, sì, con Todomodo, in cui, certo, nel 76, certo, mettono in scena, certo, un film terribile, sì, che è Todomodo, che Moro vide. Che Moro vide, questo è molto interessante, e che finisce con la morte di Moro, ucciso,
1: sì, sì,
0: in qualche modo dai suoi stessi compagni. E Moro, io questo l'ho trovato, questa notizia, si fece proiettare quel film, da cui rimase ovviamente scioccato, ma disse al suo interlocutore, gli disse: presidente, ma come, che impressione ha avuto? Ha detto, e lui disse: è osceno ma inevitabile.
2: Con questo uso delle parole così raffinato,
0: così raffinato,
2: preciso,
0: e così preciso, sì, sì, osceno, perché è una rappresentazione che non posso non, certo, posso vedere quella cosa, certo, lì, ma inevitabile, no? Quindi non lontana dalla realtà.
1: E andiamo a chiudere, visto, sì, che tu hai interpretato anche Montini, anche Paolo VI, e prima parlavi i fantasmi sono quelli a cui non è stata degna sepoltura.
0: Sì.
1: Paolo VI celebra i non funerali,
0: certo,
1: in San Giovanni Laterano di Moro,
0: con
1: quelle parole straordinarie, sembra il grido di Giobbe che dice: tu non hai ascoltato la nostra supplica,
0: sì,
1: per il nostro, alla fine dice, un uomo mite, amico, sì, la grande amicizia tra i due.
0: Sì, belli. Si consuma una tragedia personale, sì, perché, sì, Moro nell'ultima lettera che scrive alla moglie, sì, no? Scrive: sì, sì, il Papa ha fatto pochino, sì, forse ne avrà scrupolo. Sì. Ma Moro non sapeva che in realtà Paolo VI aveva condotto una delle trattative più forti per la liberazione di Moro, no? Che poi fu fatta saltare in maniera abbastanza misteriosa, diciamo.
1: Sì.
0: Quindi sì, lì si consuma una vicenda, e quell'immagine dei funerali di cui tu parlavi, sì, nella Basilica di San Giovanni, in assenza di corpo, quindi non dei funerali, sì, veri, appunto, perché la famiglia giustamente obbedì alla volontà, certo, di Moro, no?
1: Certo.
0: Quindi fecero un piccolo funerale con gli amici contadini, come chiedeva Moro, a Torrita Tiberina. Lì, se tu vedi in quelle immagini, in quelle foto, c'è il funerale della Prima Repubblica, con 12 anni d'anticipo. Ed è, credo, veramente scientemente la punizione più grande, l'unica punizione che Moro è riuscito a dare. Cioè ha detto: il corpo mio non l'avrete, perché non lo meritate. Vi inginocchiate davanti al vuoto. Vi inginocchierete davanti al vuoto. E quei funerali non funerali sono terribili per quello, perché tu ogni volta che rivedi quelle immagini con questi uomini che hanno tutti le mani davanti al volto, in atto di contrizione, insomma.
1: E Tortora, Moro, Pasolini, prossimi progetti, così chiudiamo andando avanti. Ecco.
0: No, prossimi progetti, diciamo, per alleggerire.
1: Di più.
0: No, per alleggerire le cose. Poi i prossimi progetti sono andare in vacanza, perché, diciamo, non mi sono fermato un attimo dall'inizio di settembre, veramente neanche un giorno. E, diciamo, a proposito di corpi di cui abbiamo tanto parlato in varie forme, i corpi vanno curati.
1: Sì.
0: Diciamo, vanno curati, vanno rispettati, vanno trattati bene. Adesso io, diciamo, fra pochi giorni faccio un compleanno importante di cifra tonda, e l'allenamento e anche il rispetto proprio del corpo è una cosa che ho imparato a...
1: Assolutamente.
0: Sì, quindi, diciamo, il prossimo progetto è andare in vacanza.
1: Grazie per questo spazio che ci hai dedicato. No,
0: grazie a voi.
1: E io, quando insegnavo, spiegavo, dicevo ai ragazzi: noi non abbiamo un corpo, noi siamo un corpo.
0: certo.
1: E questa cosa secondo me forse chiude bene tutta la nostra conversazione. Se...
0: Approvo.
1: Ecco.
0: Approvo totalmente.
1: Noi ti approviamo, ti ringraziamo. E...
3: In Blu 2000 News.
4: Studio Ugo Scali, resta difficile la situazione a Ceuta, migliaia di migranti sono arrivati negli ultimi giorni a nuoto dal Marocco, 16 cadaveri recuperati, persone annegate nella traversata nella città autonoma spagnola del Nord Africa, si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez che invia l'esercito. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna, governo iberico che critica le parole che arrivano dall'Italia richiamando il nostro ambasciatore per protesta. Trump annuncia che il Board of Peace ha raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Fonti palestinesi confermano, anche se sottolineano, si tratta di un sì preliminare. Israele fa sapere che il piano partirà una volta che Hamas avrà lasciato la striscia. Proseguono i bombardamenti americani in Iran. Poco fa la notizia che l'Arabia Saudita si starebbe preparando ad una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare e forse anche via terra nello Yemen centrale, lo scrive il Guardian. E di 3 morti, 31 feriti il bilancio temporaneo dell'attacco russo notturno sull'Ucraina, colpite Leopoli e 4 distretti della regione di Dnipro. Sull'altro fronte la difesa aerea russa ha abbattuto 371 droni. È stato individuato il corpo di uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio che è crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo che si trovava incastrato sotto un solaio e proseguiranno nella ricerca delle altre 5 persone ancora disperse. Il caldo non dà tregua, non concede tregua. Oggi sono 11 le città da bollino rosso, saliranno ulteriormente domani. Nel pomeriggio breve instabilità con al nord temporali locali, seguiti però da nuove schiarite, temperature sempre al di sopra della media. Il grande caldo farà da sfondo al primo esodo da bollino nero sulle strade e le autostrade del paese. Il calcio è in lutto, nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera e capitano del Milan e della nazionale, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, stava già male quando a febbraio aveva ricevuto in Mondovisione l'ultimo commovente omaggio nella cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano insieme con l'interista Beppe Bergomi. È tutto, torniamo alle 11.
5: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tornolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi. Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
1: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
2: Laura De Luca incontra il colore blu.
3: Psst, ehi.
4: Mi scusi.
3: Sì?
4: Stava dormendo.
3: Ammetto di dare spesso quell'impressione. In realtà sono sempre sveglio.
4: Per fortuna, questo mi rassicura.
3: Manca ancora molto all'alba, vero? Non mi andrebbe di farmi sorprendere in giro.
4: Lei esce solo di notte?
3: Prevalentemente.
4: Ah, ecco. Dunque, deve essere questo il motivo, accidenti.
3: Il motivo per che cosa?
4: Il motivo per cui non la trovo mai. È questo il mio problema, sa? Anzi, è il problema.
3: Ho occhi io, palpebre lunghissime, non le vedi?
4: Certo, certo che le vedo, cosa crede? Ma disgraziatamente poi, quando è il momento, ecco, io non le vedo più e non trovo più niente.
3: Dalla volta del cielo fino alle superfici di laghi e mari sono solo io, blu.
4: Lo so, lunghezza d'onda 470 nanometri, eppure...
3: Che importano i nanometri? Sarei il blu in ogni caso.
4: Questo è il punto, ma io ho un problema. Vede, io ogni tanto...
3: Cosa?
4: Io dipingo.
3: Oh no, anche tu.
4: Aspetti, non sono mica quel genere di pittrice che dice sono pittrice.
3: Ah no?
4: Sono pittrice dentro. D'accordo, lo confesso, mi metto lì alla tela, come tutti i pittori, sa. Ha presente la tela? Bella, bianca, una distesa di neve.
3: Io il bianco ho presente. Come non ho presente? Che noia, che presunzione. Lui a tutti noi, nella sua vorace pancia bianca, ci possiede. Tutti noi colori, inclusi i più reietti, incluse le sfumature, perfino il grigio mucillagine e il rosa guancia pallido. Il bianco ci svela e ci nasconde tutti. A seconda, decide lui. È il padre e la madre insieme, insomma. È parente della luce, no? Ed è molto, molto più di tutti noi lui. Il puro, il bianco, il vero.
4: Mi sembra di cogliere un lieve sarcasmo da parte sua, signor Blu. Dunque, dicevo, la tela è bianca, sa? Piena di luce, ecco. E il foglio pure. Ma, vede, non è mica questo a fare di me una pittrice, mi creda. Io non sono mica di quei noiosi che si piazzano lì al cavalletto e si sentono pittori ancora prima di aver incominciato. Io sono pittrice di testa. Potrei dipingere anche senza tela, anche senza niente, guardi.
3: E allora?
4: E allora un giorno desidero dipingere il cielo, o meglio... Il cielo desidera essere dipinto da me.
3: Il cielo?
4: Mi creda, mi si fa avanti e mi dice dipingimi, proprio così. Lei mi crede, vero? È per questo che sono pittrice, perché sono capace di rispondere, di ubbidire. Lo guardo, in un attimo vi vedo, vi riconosco tutti. Ardesia chiaro, ceruleo, manganese,
3: lavanda pallido, fiordaliso, zaffiro,
4: blu metallico, azzurro ghiaccio, turchese,
3: carta da zucchero, acciaio, denim,
4: insomma blu. Sì, lei, tutti i suoi sacri nomi, tutte le sue sfuggenti sfumature. Allora prendo i miei tubetti.
3: Sì.
4: Ah, sì, sono una opzione del tempo presente. Acrilici, olio, tempera, acquerello, cose in commercio. Strumenti, insomma.
3: Ah.
4: E ne scelgo uno. Forse anche due, tre. Spremo, la pasta esce, cola sensuale sulla tavolozza. Il pennello vi si tuffa. Ah, essere pennello. scapigliarsi nel turchese, nel viola, nello smeraldo. E mischiare le opzioni anche. Anacquare il vinaccia, ingrigire lo scarlatto. Ma ecco, al dunque...
3: Di pure, non essere timida, ragazza.
4: Al dunque io non la trovo. Dove si nasconde lei? Io non riesco mai a fare il blu.
3: È ovvio, il blu sono io, sono io. Solo io che sono il blu posso fare il blu.
4: Ma io sono pittrice, capisce? Ho i tubetti, la tavolozza e soprattutto ho occhi per vedere. Io pretenderei unicamente di fare il blu, ecco cosa. Solo questo, le sembra troppo. E invece niente, lei mi sfugge, mi evita, mi punisce. Dove si nasconde? Me lo dica, per favore, se è un po' galantuomo, almeno mi risponda.
3: Sei un po' ridicola.
4: Lo so,
3: E allora?
4: Io trovo tutti, giuro. Trovo il violetto di cobalto, il ciclamino scuro, trovo l'ametista e il plumbeo, perfino il giallo di Marte e il verde bambù. Ma lei? Lei no. Aggiungo all'azzurro un po' di nero e l'azzurro si spegne. Provo col turchino e quello si annacqua. Non è mai, mai, mai il blu. Ma dove si nasconde esattamente? Perché lei mi fa questo?
3: Ragazza mia, che ne sai tu della vita?
4: In che senso, scusi?
3: Nel senso...
4: Vuole saperne più lei di me, che sono un essere umano?
3: Non mi offendo perché non è nella mia lunghezza d'onda. L'offesa è nera, grigiastra, perfida, tutto sommato sporca. Una cacca di cavallo. Io invece sono il blu, pulitissimo. Forse l'unico pulito in questo universo. Forse perfino più del bianco. Quanto al tuo problema, se io fossi soltanto un colore, tu mi spremeresti da uno dei tuoi cosetti, tu. Ma il punto è precisamente questo. Io non sono solo un colore.
4: Che cosa è allora? Me lo dica. E poi dove si trova? Come la riconosco?
3: Tu hai mai guardato in alto?
4: Dove?
3: In alto, lassù.
4: Ah sì, guardi che ho studiato, Non mi prende mica in castagna. Ho studiato, sì signore, il cielo lassù è blu perché le molecole di gas che compongono l'atmosfera rifraggono solo la luce blu che ha lunghezza d'onda minore, mentre le lunghezza d'onda maggiori vengono riflesse.
3: E che vuol dire?
4: Che lei, soprattutto lei, e non il volgare rosso, non l'ottuso arancione, non il chiassoso giallo, non il sonnolento verde, soprattutto e anzi esclusivamente lei con la sua luminosa anima blu, venite assorbiti dall'atmosfera, la quale è composta di idrogeno, ossigeno, azoto.
3: Ma tu, noiosa ragazza, tu, dicevo, hai mai guardato veramente in alto?
4: Non la seguo.
3: E lontano, laggiù, ci hai mai guardato?
4: Lontano, laggiù, dove?
3: Se tu avessi guardato in alto e se tu avessi guardato lontano, tu mi avresti visto subito, mi avresti. Ma cosa fai ora? Strizzi gli occhi?
4: Sono miope.
3: Sciocca ragazza, se mi avessi visto, se mi avessi veramente trovato, lo faresti senza bisogno degli occhi, senza bisogno di spremermi giù da un
4: tubetto.
3: Non ne avresti bisogno.
4: Il punto è questo. Io l'ho trovata invece. Io l'ho vista. Io lei la conosco bene. Posso riconoscerla, solo che al dunque...
3: Ti manco.
4: Io l'ho vista mille volte, per davvero. Sulla scatola dei baci Perugina, ha presente? Sul tappo della colla liquida, come no?
3: Sì.
4: Anche se quello forse era lilla scuro. Poi certamente sull'etichetta della carta igienica, sul disinfettante per il lavandino.
3: Mm-hmm.
4: Anche sul tetrapack del latte scremato e sulla bandiera del Regno Unito. E sul desktop del computer e sullo schermo della TV.
3: Non ci siamo... Mica ero io.
4: Non era lei.
3: Lo vedi, per questo poi, al momento decisivo, ti manco.
4: Nemmeno sulla superficie del mare era lei.
3: Mi dispiace deluderti.
4: Non me lo dica.
3: Il punto è che io me ne sto distante da tutto. Sono fatto così. Non posso farci niente, anche quando credi di vedermi, tu stai vedendo un mio indegno sosia, un ignobile clone, una patacca, insomma. Ci sono molti luoghi comuni e pettegolezzi sul mio conto, sai? Tutti loro, tutti quegli altri lì, il verde, l'indaco, il rosa, il violetto, il turchese, perfino il giallo canarino, tenero, perfino il rosso fuoco, potente. Sapessi quanto hanno da ridire, colore primario, ma che si crede di essere? E va bene, a me non piace mescolarmi, ma mica sono il solo, diciamo che io ho la nomea e tutti gli altri mi danno addosso, ma è solo invidia.
4: Comunque è vero, anche accanto agli altri colori lei resta aristocratico, immescolabile, insomma quasi triste.
3: Io sono il guardrail. Più in là c'è solo l'invisibile. Per questo hanno successione.
4: Come ha detto?
3: Io tengo il confine. Dopo di me c'è solo il buio pesto. Perché se no si direbbe blu notte. Racchiudo tutti i metalli, gli ossidi, le trincee del giorno, le malinconie. Perché se no si direbbe blues.

0: uno stato d'animo. Gli antichi popoli, quei popoli che diedero vita ad altri popoli, e poi ad altri popoli, e poi ad altri popoli ancora, e insomma a tutti i popoli dell'umanità, avevano una sola parola per chiamare me. E lui?
1: Lui chi?
0: Lui?
1: Ma chi?
0: Il nero.
1: Vi conoscete?
0: Te l'ho appena detto. Un tempo ci chiamavano con lo stesso nome. Eravamo anzi una stessa persona.
1: Lei e il nero.
0: Solo che io ho la luce, cosa che a lui manca, è sempre mancata.
1: Ma se il nero assorbe la luce?
0: Appunto. Tutto ciò che assorbi tenendotelo stretto soltanto per te è come se lo avessi perduto. Noi colori lo sappiamo bene. Viviamo solo in quanto veniamo riflessi, restituiti. Ragazza mia, la vita è un dono. Ma chi se ne ricorda? Per questo nessuno di voi riconosce più le sfumature. Per questo, al dunque, tu non mi trovi. Perché neppure mi vedi. Non vuoi vedermi.

0: Torniamo alla sua parentela col nero, signor Blu. Sarà meglio. Mi incuriosisce.
1: E va bene, lo ammetto. Siamo gemelli.
0: Mi sembra un po' imbarazzato.
1: È la sua mancanza di generosità ad avermi sempre irritato. Per questo la morte...
0: La morte cosa?
1: Si è innamorata di lui?
0: Lo capisco. Molta gente si innamora di lui, sa? Di suo fratello, il nero.
1: Ma no, che capisci? Tu non sai guardare. Di conseguenza non puoi neppure capire. E la miopia dei tuoi occhi non c'entra.
0: Per favore, mi dica allora un posto dove posso trovarla. In alto e lontano. Io non sono capace di guardare.
1: E allora che pittrice sei? Il lontano è solo l'altra faccia del vicinissimo. Io sono qui. Ma per te è lo stesso. Per tutti voi è lo stesso. Non ci fareste caso comunque.
0: Mi dica un altro posto dove...
1: Nelle ombre. Oppure nella radice della tua mente. Lì. In mezzo alle due clavicole.
0: Come?
1: Sì, a volte mi nascondo lì. Hai una vena azzurrina che è quasi mia sorella.
0: Vuole dire che io ce l'ho addosso, addosso lei, come un insetto, una zecca.
1: Non sono solo un colore. Ricordi?
0: Che cosa è? Aspetti, io ho il batticuore.
1: Lo so, sono sempre io.
0: Sto diventando pazza.
1: Prego? La pazzia è rosso, arancio, vermiglione. La pazzia non è nella mia lunghezza d'onda. Calmati.
0: Ricominciamo.
1: Dove ti sembra di non arrivare? Dove ti sembra di non vedere? Là io ci sono. Se hai un dolore, basta un dolore sottilissimo. Una piuma di dolore. Sono io. Io ci sono anche se resto lontanissimo. Vorrei anzi dire che sono dappertutto proprio perché resto lontanissimo. Tendenzialmente blu, certo. Ma mica sempre. A volte perfino rosso. A volte viola. Scarlatto, grigio scuro. A volte lavanda pallido, piombo. Come le nuvole di un uragano o verde smeraldo, come il centro dell'universo, a volte turchese speziato come la saudade. E a volte quasi sempre blu, come il blues, come il dolore. Quello che tutti scansano. Sono io. Quello che viene bandito per legge in nome dei diritti umani. Da oggi per decreto legge ministeriale è tassativamente vietato soffrire e addolorarsi. I trasgressori saranno puniti. Ma andiamo. Siamo seri. Tu dici blu e hai risolto? Ma che ne sai? Hai mai guardato in alto? Hai mai guardato in basso, lontanissimo, vicinissimo? Hai mai veramente guardato? E guardando, sentito, condiviso?

0: Quando ero piccola, la prima preghiera che mi hanno insegnato è stata questa. Ave Maria, piena di grazia.
1: Il Signore è con te.
0: Io pensavo che quelle fossero parole blu.
1: Non sbagliavi. E se vuoi saperlo, quella mattina io c'ero. C'eravamo tutti. Il rosa perlato, il viola polvere, il malvachiaro e il bordeaux, il rubino e il terracotta. E il rosso angelico, ovviamente.
0: Tu sei benedetta fra le donne.
1: E benedetto è il frutto del tuo seno.
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Scusi, ma di quale mattina parlava, signor Blu?
1: Ma di quella quando arrivò l'angelo e le diede la notizia. Ave Maria, piena di grazia. Io stavo nascosto tra le sue piume, acquattato. Perché gli angeli a volte sono tristi, ma questo non bisogna dirlo. Nessuno avrebbe potuto vedermi.
0: Gli angeli amano il blues.
1: Alcuni. Altri il rock. La maggioranza ascolta Bach. Lei era bellissima. Io stavo nascosto tra le ali dell'angelo e la vidi perfettamente, molto, molto da vicino. Come nessuno ha mai visto da vicino nessun altro. Vidi le palpebre madreperla e le ciglia cobalto. Vidi la guancia lunare e una ciocca violacea. Vidi le labbra amaranto e una vena azzurrina sul collo, sì, simile alla tua.
0: Maria.
1: La donna fra le donne. Neppure so come dirtelo. Ma quella era una mattina piena di blu. Forse fu proprio allora che io nacqui. A dispetto di tutti i nomi che mi avevano dato fino a quel momento, a dispetto di tutte le sfumature con le quali mi avevano confuso, quella fu una mattina blu e io decisi di nascere, veramente.
0: Il colore della Vergine.
1: Il momento della grazia, l'anteprima del dolore.
0: Mi dica dell'altro.
1: Che altro vuoi sapere?
0: Vorrei...
1: Bisognerebbe smettere di parlare.
0: Non mi dica dell'altro, la prego, signor Blu. Quando mi ricapiterà di averla così a disposizione?
1: Potrei dirti la sfera del pianeta Terra. Ma a che servirebbe? Blu anch'essa, nel blu quasi nero dell'universo, accesa come un lapislazzolo e trasparente come uno zaffiro. Pianeta Terra con tutti i suoi fiumi e laghi e mari e gli occhi di quel ragazzo, potrei dirti. Potrei dirti di questo e di quello, ma alla fine non ti avrei detto niente, lo sai. Invece, per vedermi veramente, dovresti solo pregare.
0: Io?
1: Sì.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Il Signore è con te.
0: Tu sei benedetta.
1: Ecco. Da allora io sono sempre sveglio, io ci sono, è la grazia di questo mondo che però non viene da me. C'è un pittore, un tuo collega.
0: Chi?
1: Un pittore che era anche un santo. Quel suo dipinto è pieno di blu. Descrive quella mattina. Quella mattina in cui non c'erano fotografi, non c'era niente. C'era solo l'angelo inginocchiato e lei seduta nel suo abito blu. Ma in quel dipinto sono blu perfino gli alberi e l'erba e le ombre del chiostro e le volte e le pieghe di quell'abito è blu. Perfino l'ocra, guarda. E il grigio non è da meno, ed è quasi blu e sono blu i riflessi d'incarnato sul viso di lei e l'oro delle aureole e la luce che si incurva sui capitelli. Ma più di tutto è blu il suo sguardo, la sua rapita attenzione al visitatore celeste, l'inquieta attesa della notizia.

0: Un'ultima cosa, signor Blu. Sarebbe dunque la mia inattitudine a comprendere il dolore, a impedirmi di trovarla e dunque di comporla sulla mia tavolozza?
1: Io non so niente alla fine di voi umani. Pensi che sia un oracolo? Un vecchio saggio? Io sono solamente il blu. Io so al massimo le cose della luce e del buio. E so che tra la luce e il buio, proprio in mezzo, non visto quasi da nessuno, galleggia il dolore. Io l'ho visto. Tutti lo scansano, ben inteso. Il rosso si ritira precipitoso, il giallo urla, il verde storce il naso, il rosa chiama mamma, il viola ha sempre i suoi pensieri. E io, che non ho altro da fare, me lo contemplo e trovo che il dolore, alla fin fine, sia quasi uno fra i beni più preziosi di questo mondo, a saperlo prendere. Non so spiegarti come. Anche quella luminosa mattina il dolore affiorava in una promessa che era anche di riscatto, di consolazione.
0: 2 più 2 fa 4, egregio signor Blu. Lei ritiene dunque che per fare bene la pittrice io debba rassegnarmi a soffrire?
1: Per fare l'essere umano, per fare bene l'essere umano. Ma sbaglieresti a sentirti rassegnata. Vedi, noi blu, noi infinite sfumature di uno stato d'animo, noi ceruleo, lavanda pallido, ciano, manganese, noi cobalto, carta da zucchero, azzurro pastello, oltremare. Noi sappiamo bene che tutto nell'universo, alla fine, è solamente luce. Un'onda sola, ma modulata diversamente. Ora più blanda, ora più intensa, ora più spenta, ora più accesa. Noi blu non ci lasciamo confondere dalle ombre. La luce ci attraversa. La luce. Siamo noi.
2: Laura De Luca ha incontrato il colore blu.

0: Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Venerdì 3 luglio si è svolta a Ragusa, in via Aldo Moro 31, l'iniziativa dal titolo Volontari in Festa, promossa dal Centro Servizi per il Volontariato Etneo in collaborazione con il Comune di Ragusa e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Tra i momenti più significativi della giornata, l'inaugurazione della Casa del Volontariato di Ragusa. E oggi io ho il piacere di avere in linea Salvo Raffa, che è appunto il presidente del Centro Servizi per il Volontariato Etneo, con cui approfondiremo questo importante momento che si è svolto a Ragusa. Ben trovato!
2: Anche a voi, grazie.
1: Salvo, ti chiedo innanzitutto di spiegare ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici che cos'è Volontariato in Festa e perché per voi rappresenta un momento decisivo di confronto, dialogo e partecipazione tra le associazioni di volontariato, cittadini e istituzioni.
2: La forza della rete credo che sia, diciamo, sempre l'elemento fondante anche del nostro sistema dei centri di servizio, cioè la capacità di poter far lavorare insieme le associazioni di volontariato, ragionare insieme su strategie, obiettivi, credo che sia l'elemento principale in un contesto e in un momento storico come quello in cui viviamo oggi. Per cui la possibilità e l'idea di mettersi insieme per festeggiare la festa diventa il termine simbolo per ritrovarsi sostanzialmente, per fare comunità e per far sì che la comunità percepisca che il volontariato è una risorsa oggi fondamentale all'interno di una struttura comunitaria, all'interno di un territorio. Per cui la festa diventa l'elemento aggregante, cioè ci fa ritrovare insieme per lavorare insieme, per sempre più, diciamo, primeggiare sulla cultura del noi. Purtroppo da noi ancora è forte la cultura dell'io. Allora l'idea che noi insieme portiamo avanti, ecco, l'azione volontaria, un'azione gratuita, un impegno solidale all'interno dei territori e delle comunità, che non guarda solo alle associazioni di volontariato, perché quando parliamo di festa, quando parliamo di, ecco, associazioni che si mettono insieme, parliamo anche di realtà che fanno sistema con altri attori sociali, la chiesa, la scuola, l'istituzione del territorio comunale, l'università, ecco, tutte quelle realtà che insieme costruiscono il bene comune e lavorano insieme per portare obiettivi che sono quelli del benessere della comunità. Per cui aver fatto e aver potuto anche su Ragusa celebrare una festa, cioè ritrovarsi insieme, comunità, ritrovarsi insieme nel territorio, per noi è motivo di orgoglio. E allora come centri di servizio il nostro compito è quello di essere cassa di risonanza, essere collanti di questo, diciamo, sistema che prova ad aiutare a valorizzare il noi in un territorio e in una comunità.
1: Com'è andata la giornata? Cos'è emerso e soprattutto qual è stato il sentire che ha accompagnato l'intera giornata? Cosa hai percepito?
2: La giornata è andata molto bene, tra l'altro una giornata che, ecco, grazie anche a questo lavoro sinergico con altri attori istituzionali, l'IACP e altre due associazioni che di fatto hanno ottenuto questo bene immobile che diventa una casa, diventa un tetto dove poter, ecco, far uscire le migliori idee che possano in qualche modo contaminare il territorio. Farlo in un luogo anche particolare della città di Ragusa, in un contesto popolare, diventa sicuramente premiante, per cui quello che è uscita e la sensazione che è uscita è questa grande voglia di collaborare, questa grande voglia di esserci, perché la partecipazione è stata davvero massiccia da parte delle associazioni di volontariato, per cui questa grande voglia di esserci poi gioca nella grande voglia di scommettersi. E allora la sensazione è quella che c'è veramente tanta buona volontà, che c'è tanta disponibilità, bisogna coltivarla, bisogna sempre viverla e farla vivere nell'entusiasmo, perché quando la gente, quando i volontari hanno questa carica e questo entusiasmo, diventa importante, compito nostro, compito degli attori sociali, è quello di coltivarlo, di non spegnerlo. E anche la gente comune deve avere, ecco, questo desiderio di non spegnere questa buona volontà. Molto spesso i volontari non ricevono neanche un grazie, ma lo fanno non perché aspettano il grazie, lo fanno perché lo sentono, e lo sentono perché percepiscono che la comunità, che il territorio ha bisogno di quell'azione, l'auto mutuo aiuto, insomma parliamo, passatemi il termine, di preistoria su questi termini, però l'uomo è sempre stato un animale che non può vivere da solo, ha bisogno di un altro, e allora quell'altro si mette insieme per aiutarlo, per accompagnarlo, per supportarlo, e allora l'azione volontaria è proprio questa, e allora la sensazione di quella giornata è stata proprio questa, ecco, l'entusiasmo di ritrovarsi insieme sotto un tetto, di progettare, di cominciare a progettare anche in quei quartieri dove nasce e dove noi oggi operiamo con la Casa del Volontariato, perché la presenza del volontariato lì dove ci sono gli ultimi, dove ci sono le persone in difficoltà, i disabili, i minori, dove ci sono gli anziani, dove ci sono le emergenze, per cui pensiamo a tutte le emergenze che molto spesso viviamo, oggi viviamo l'emergenza incendi, abbiamo vissuto le emergenze delle alluvioni, abbiamo vissuto i terremoti, ecco lì dove c'è bisogno c'è un volontario che non è un extraterrestre, è una persona comune, è un cittadino, per cui anche lì la sensazione che tutti abbiamo avuto è che dobbiamo anzitutto lavorare per far innamorare tanta gente altra, nuova, perché ecco, volontari non si nasce, volontari ci diventa, costruendo anche questa propensione all'altruismo. E allora dobbiamo far sì che già chi è impegnato non solo lavori e dia un contributo volontario nell'ambito dell'attività per la quale si vuole spendere, ma nello stesso tempo lavori per contaminare altre persone ad avvicinarli appunto al mondo del volontariato. Perché sempre più teste, più braccia, più gambe hanno bisogno che, ecco, insieme collaborino per il bene comune, per un territorio che ha davvero tanto bisogno e che vive oggi tanti disagi, povertà, povertà educativa, povertà economica, povertà morale, difficoltà sociale, solitudine.

0: e costruire risposte integrate ed efficienti ai bisogni del nostro territorio, tutti e tutte insieme. Ecco, cosa ti auguri?
1: Io mi auguro quello che il vicario della diocesi di Ragusa ha detto nel momento della benedizione, che è stato quello che questo luogo, cioè quella casa, possa diventare luogo di fucina di idee, possa diventare luogo, come tu ben hai detto, di scommesse per il territorio, scommesse sociali per il territorio. Per cui l'augurio davvero più importante è che, ecco, le associazioni, gli operatori volontari, ecco, possono ritrovare in quel luogo un luogo dove progettare insieme azioni per il bene della comunità. Azioni, quando parliamo di comunità, quando parliamo di bene, azioni che in qualche modo possono aiutare un territorio, che fatti insieme possono davvero dare un grande contributo. Perché non ci può e non ci deve mai essere io sono più bravo dell'altra associazione o dell'altro volontario. Tutti, da chi dedica 10 minuti al giorno o da chi ne dedica 1 ora alla settimana, tutti, chiunque esso sia, che in qualche modo dia disponibilità, dia tempo, idee, perché il volontariato ha anche bisogno di idee. Per cui questo luogo possa essere un luogo dove tutti si possono ritrovare come una grande casa. Gli spazi non sono grandissimi, però ecco, noi proveremo in qualche modo a farli diventare, ovviamente insieme alle associazioni ATOS e Farambiente, che di fatto sono coloro i quali dall'IACP hanno ricevuto questo immobile possa diventare non solo a quattro mura, ma possa diventare mura fatte da persone che in qualche modo progettano, pensano e contribuiscono al bene comune della città e della provincia di Ragusa, perché non dimentichiamo che anche la provincia di Ragusa verrà in qualche modo coinvolta in questo processo, perché anche diverse associazioni che provenivano da Acape, piuttosto che da Comiso o da Vittoria, erano presenti quel giorno, perché il risultato di una casa, il risultato di un tetto è il risultato comune. Per cui ecco, ritorniamo sempre a quel lavoro sinergico e di sistema che le nostre associazioni, ecco, provano e in qualche modo stanno cercando anche di metabolizzare. E allora questa casa, questo tetto comune, quando ci ritroviamo a casa come in una normalissima famiglia, possa in qualche modo essere, ecco, questo luogo dove sentirsi a casa, sentirsi famiglia e insieme a tutta la famiglia guardare al presente, perché va vissuto il presente, ma nello stesso tempo provare a costruire un futuro, che è fatto di contributi che arrivano da tante parti e che arrivano da parte di tanti uomini e donne di buona volontà. Per cui l'augurio e l'auspicio è che veramente questo luogo sia un luogo vivo e sia un luogo vivo di idee, di pensieri e di possibilità dove veramente costruire qualcosa di bello e di importante. Lo abbiamo voluto fortemente non solo per mettere una bandierina, ma l'abbiamo voluto fortemente perché davvero le associazioni possono avere una casa dove ritrovarsi. Credo che non è questo il problema, perché il volontario e il volontariato, diciamo, molto spesso è molto abituato, passami il termine, alla approssimazione organizzativa, cioè dove incontrarsi, perché poi l'obiettivo è il risultato finale. Ma quel luogo deve essere, deve diventare la casa di tutti. È il luogo dove tutti possono sperimentare progettualità di idee, possono sperimentare progettualità di azione, possono sprogettare formazione, perché un elemento anche fondamentale di un buon volontario è una buona crescita formativa. Noi come centro di servizio su questo ci scommettiamo da tanti anni, perché è una delle nostre mission, quella del formare i volontari. Per cui questo luogo può anche essere la casa di formazione, la casa dove riunirsi anche per tenersi anche sempre aggiornati e formarsi e prepararsi in quella che poi è l'azione concreta che si deve realizzare nel territorio. Perciò l'auspicio più grande che faccio a me stesso e che faccio ai tanti volontari e alle tante associazioni della città e della provincia di Ragusa è proprio quello di ritrovarsi in un luogo che ognuno lo senta a casa e soprattutto in quella casa progetti azione per il bene comune.
0: Le sfide del volontariato oggi sicuramente sono variegate e riflettono i cambiamenti sociali. Come sta evolvendo il volontariato in Italia e quali sono, secondo te, le sfide più urgenti? Prima parlavi di formazione, ma secondo me anche, ad esempio, coinvolgimento dei giovani. Tu cosa ne pensi?
1: le sfide del volontariato, lo dicevo poc'anzi, sono tantissime e sono molteplici, perché

0: la società è cambiata profondamente, cambia non solo profondamente, ma cambia soprattutto rapidamente. Ci sono tante sfide, tante emergenze, dalle povertà, che dicevano non solo economica, ma educativa. Le emergenze educative sono oggi alla base, le grandi città soffrono di questa emergenza educativa perché c'è una propensione al non rispetto delle regole, al non rispetto dell'altro, al non rispetto del bene comune. Oggi la sfida del volontariato è, quando parlo di comunità, proprio quello di cominciare, di far riscoprire il valore della comunità. Oggi il volontariato, al di là delle azioni classiche e tradizionali che magari noi pensiamo, e grazie al cielo che in qualche modo continuiamo così, insomma la donazione piuttosto che il banco alimentare, piuttosto che i presidi sanitari o di protezione civile, ecco, al di là dei temi classici, oggi è necessario che il volontariato si impegni anche sui temi educativi, sulle sfide sociali che oggi interessano tanti territori. Ecco, le richieste e i bisogni sono tantissimi. Purtroppo, ahimè, i volontari sono meno. O meglio, non solo sono meno, sono anche purtroppo diversamente giovani. Utilizziamo questo termine. Questa è una cosa che purtroppo tocchiamo con mano. Ma la riflessione è molto più ampia. Non è vero che il giovane non fa volontariato. Probabilmente oggi è in crisi il modello organizzativo del volontariato, perché il giovane, al di là delle mille difficoltà che oggi ha un giovane, oggi i nostri giovani, i giovani siciliani, molto spesso, finito il liceo o l'istruzione superiore, decidono di non studiare più in Sicilia, cioè di andare fuori, che ovviamente intacca profondamente, perché quando uno studente o un giovane non più universitario nella sua terra ma fuori, ovviamente non ha pensiero oggi a organizzarsi il tempo per offrire la sua azione volontaria nel territorio. E questo si collega all'elemento dello spopolamento che il Sud e in particolare anche la nostra terra sta vivendo. Oggi è un tema che anche Fondazione con il Sud, la fondazione che, come sapete, finanzia anche tanti progetti per il mondo del terzo settore, ha tra i temi l'emergenza dello spopolamento delle aree interne, anche la provincia di Ragusa, così come in maniera particolare la provincia di Enna, che è anche su competenza del CSV Etneo, vive questa esigenza forte e del disagio forte dello spopolamento dei propri territori e dei propri comuni. Per cui anche lì il volontariato sicuramente vive una emergenza in termini numerica. Però non dimentichiamo che comunque oggi qualcuno che si impegna c'è, e l'esempio molto spesso noi ce l'abbiamo quando il nostro paese da nord a sud viene colpito da emergenze o da catastrofi naturali. Ci sono tanti giovani che si rimboccano le maniche e si mettono a spalare fango piuttosto che altro, o macerie, o tutto quello che molto spesso è una distruzione. E probabilmente quello che oggi veramente fortemente in crisi è quel modello col quale sono cresciuto io, che è quel modello del volontariato a turni, del volontariato ci vediamo il lunedì, il venerdì o il sabato, e il volontariato cosiddetto organizzato. Infatti da un po' di tempo viene coniato il termine del volontariato cosiddetto fluido o occasionale. Anche quello, ecco, passami il termine, oggi va di moda. Nel senso che molto spesso attraverso le chat o attraverso, ecco, i social si ci ritrova a pulire una spiaggia, molto spesso anche a 200-250 giovani, a fare le giornate ambientali, a fare la giornata della colletta alimentare. Però molto spesso a quello poi manca la continuità dell'azione volontaria, perché finita la giornata, finita l'emergenza, magari ognuno di noi ritorna alla propria quiete di vita. Ecco, per oggi, rispetto a quello che abbiamo detto poc'anzi, le emergenze non si fermano, anzi continuano. Ecco perché, ok, se da un lato l'elemento del volontariato occasionale è da attenzionare, da intercettare, comunque da cogliere come aspetto positivo, dall'altra parte abbiamo la sfida anche nostra del sistema dei CSV, la sfida della parte, ecco, tra virgolette, politica del mondo del terzo settore, è quello di riprendere, riallacciare e di riaccendere la fiamma di quello che invece è l'organizzazione del volontariato. perché molto spesso, se manca l'organizzazione, l'intervento diventa non solo approssimato, ma diventa anche pericoloso. Ecco perché poi in un'azione organizzata la formazione diventa un elemento a cui partecipare. Molto spesso nel volontariato occasionale non c'è il momento formativo o non c'è lo spazio al momento formativo. Però ecco, quando io sono fuori da un percorso organizzato, potrebbe capitare che invece la mia azione faccia più danno del bene, perché quando io vado a fare un intervento di volontariato in un reparto di malati oncologici o di bambini in un reparto di pediatria, immaginate se la mia azione, perché questa è una cosa che molto spesso capita, si trasforma nel pietismo, cioè nel senso nelle lacrime.
1: Salvo, prima di salutarci vorrei ricordare con te un importante anniversario. Quest'anno il Centro Servizi per il Volontariato Etneo ha festeggiato i suoi 25 anni di storia, 25 anni di prossimità e di cammino condiviso. Un quarto di secolo, una bellissima data. E quali sono i punti di forza tipici di questa rete siciliana?
0: Sicilia, i centri sono tre, oltre a quello di Catania, che come sapete insomma copre le quattro province: Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna, poi c'è la provincia di Messina che diciamo è solo provinciale, e poi Palermo con le altre restanti quattro province della Sicilia occidentale. Credo che gli obiettivi comuni che portiamo insieme, ovviamente i contesti territoriali sono prettamente differenti. Oggi fare volontariato a Catania non è come farlo a Ragusa, anche se siamo nello stesso sistema del CSV. Per cui la territorialità è un aspetto sicuramente che si differisce in tutte e nove province siciliane, perché i contesti territoriali sono differenti. Però ecco, quello che poi ci accomuna, che poi diventa la forza del nostro sistema, è la mission comune che proviamo a portare avanti, a costruire percorsi anche di condivisione, perché molto spesso le criticità che viviamo noi sulle nostre quattro province li vive Palermo nelle restanti quattro province, li vive anche Messina. Per cui affrontare insieme molte delle problematicità, alcuni degli aspetti che vi ho detto, il sistema del volontariato giovanile e il tema del volontariato occasionale, ecco, sono temi che molto spesso affrontiamo insieme. Pensate che 25 anni fa di volontariato occasionale manco se ne parlava. Oggi, e anche in maniera preponderante dopo la pandemia, perché la pandemia veramente ha segnato un'era, insomma, se vogliamo usare il termine dell'era glaciale, ha segnato un'era storica da questo punto di vista. Ecco, dopo la pandemia questi temi sono diventati non solo predominanti ma anche davvero importanti in tutto il territorio siciliano, per cui affrontarli insieme, affrontarli di sistema, anche per noi la forza della rete, davvero può rappresentare un bagaglio importante. Per cui il punto di forza è la capacità di affrontare determinate tematiche, il tema dello spopolamento delle aree interne, ecco, determinate tematiche da affrontarle insieme, affrontarle come sistema, come un sistema che ha una mission e un obiettivo comune, che in primis è quello di accompagnare e supportare gli enti del terzo settore. Ovviamente, diciamo, anche nei nostri sistemi la cultura dell'io molto spesso è più predominante rispetto alla cultura del noi, per cui anche noi molto spesso facciamo difficoltà anche come sistema a parlarci, a confrontarci, però ecco, momenti comuni come l'anniversario che abbiamo vissuto insieme nel mese di giugno, tutti e tre i centri, l'anniversario dei 25 anni, così come altri appuntamenti, anche alcuni formativi, alcuni di accompagnamento consulenziale che interessa tutto il volontariato siciliano, temi che interessano tutto il volontariato siciliano, ecco, possono rappresentare quell'insieme che può aiutare, diciamo, il sistema volontariato nella sua complessità. Temi che ovviamente interessano, molto spesso abbiamo affrontato i temi del bollo, molto spesso il bollo degli automezzi, delle associazioni di volontariato, abbiamo affrontato quello che è la riforma del terzo settore, la riforma del terzo settore che molto spesso abbiamo voluto e abbiamo chiesto come sistema, ma dall'altra parte, come tutte le novità, si sono create delle difficoltà che ovviamente abbiamo provato anche ad aiutare, ecco, i nostri enti, il tema del RUNS, per citarne alcuni, previsto dalla riforma, il registro unico nazionale del terzo settore, che è stato una grande novità e che molto spesso è, ci ha visto insieme come sistema affrontare le problematicità all'assessorato regionale, all'assessorato alla famiglia. Questo credo che sia veramente la forza del sistema. Quando parliamo della cultura del noi, e qui veramente quando si parla con una sola lingua e il volontariato del sistema parla con una sola lingua, non può che far bene a tutto il contesto. La strada ancora però è lunga, però ritengo che se davvero crediamo che il volontariato possa rappresentare quel quid in più, e così lo è, passatemi il termine, se dal condizionale vado a dire così è, perché il sistema volontariato è un sistema che vorrebbero in tante altre parti d'Europa, è un sistema tipico nostro ed è veramente da così, pensiamo alla 266 e pensiamo a Monsignor Nervi che è, diciamo, il padre fondatore di quella legge quadro sul volontariato, è un sistema del quale dobbiamo andare orgogliosi, questo paese deve andare orgoglioso. Perché più volte, non ultimo il 6 dicembre scorso, quando Palermo, capitale del volontariato italiano, il Presidente della Repubblica ha continuato a ribadire, ma lui l'ha fatto in tutto il suo mandato presidenziale, l'importanza dei volontari e l'importanza del volontariato nel sistema paese, nel sistema Italia, che è veramente qualcosa di straordinario, di unico in Europa, è talmente un modello unico che noi sulla riforma del terzo settore e sulla fiscalità, ad esempio, l'Europa voleva un po' entrarci, ma non ci ha capito granché, nel senso che addirittura abbiamo ottenuto ora un posticipo della riforma fiscale voluta dall'Unione Europea, perché è una cosa tipicamente italiana. E la bellezza di questo impegno serio, concreto, formato, professionale molto spesso, è la bellezza del nostro paese e molto spesso su questa bellezza si poggia il welfare dell'Italia e del nostro paese. Perciò l'auspicio è che si continui verso questa direzione e si lavori ancora insieme, perché veramente solo insieme possiamo dare risposte alle nostre comunità e ai nostri territori.
1: Ti ringrazio Salvo per averci portato veramente con il cuore, con l'intensità, la passione all'interno del volontariato nel nostro territorio e anche per averci trasmesso l'impegno costante di tanti volontari e tante volontarie, e poi lo vivi come una missione anche personale. Grazie veramente di cuore.
0: Grazie a voi, grazie anche per lo spazio che ci avete dedicato e per questa attenzione.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
2: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: In Blu 2000 News.
1: Sono almeno 49.000 i migranti del Marocco giunti in 24 ore a Ceuta, una ventina quelli che sono deceduti mentre tentavano di arrivare sul posto. Nella città autonoma spagnola del Nord Africa si rischia attualmente la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che ha mandato l'esercito. Chiusa nella notte anche il valico di Melilla, dove si erano assiepiati altri migranti. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, incassando però le critiche aspre di Madrid, che ha convocato per protesta il nostro ambasciatore. Un accordo per Gaza. Trump ha annunciato che il Board of Peace ha raggiunto un'intesa per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati che si trovano nella striscia e la contestuale partenza delle truppe israeliane. Fonti palestinesi confermano, anche se si tratta, fanno capire, di un sì preliminare. Intanto, secondo fonti giornalistiche, i Pasdaran iraniani avrebbero chiesto ad Hamas di non firmare l'accordo. E di 3 morti, 31 feriti, il bilancio temporaneo dell'attacco russo notturno sull'Ucraina, colpite Leopoli e 4 distretti della regione di Dnipro. Sull'altro fronte, la difesa aerea russa ha abbattuto 371 droni ucraini. È stato individuato il corpo di uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo, che si trova incastrato sotto un solaio, e proseguono nelle ricerche degli altri 5 dispersi. Il caldo non concede tregue. Oggi 11 le città da bollino rosso, che saliranno domani a 19. Nel pomeriggio avremo instabilità, un aumento al nord con isolati temporali seguiti comunque da nuove schiarite e con temperature che resteranno sempre al di sopra della media. Il grande caldo fa da sfondo anche al primo esodo da bollino nero su strade e autostrade del nostro paese. Il lutto nel mondo del calcio: è morto Franco Baresi, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Il capitano, bandiera milanista e della nazionale, viene ricordato in queste ore con messaggi che arrivano da tutto il mondo. A febbraio, quando già stava male, l'ultimo commovente omaggio con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura dei giochi di Milano Cortina a San Siro. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme a mezzogiorno.
2: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
3: Allora, questa sera vorrei condividere con voi 3 o massimo 4 cose. Spero di non dilungarmi molto, ma sappiate che quello che questa sera voglio condividere con voi è frutto di un intenso mese di preghiera e di grazia da parte di Gesù. Non è un discorso teologico, ma è un po' fare il punto della situazione a partire da Gesù, che in qualche maniera parla poi al cuore di ciascuno di noi, parla attraverso di voi, perché ho la grazia magari di ascoltare o di leggere tante cose che voi vivete, o di sapere anche attraverso altre persone, di come il Signore sta operando all'interno della vostra vita. La prima cosa che voglio dirvi è ricordarvi sempre l'essenziale un po' del cammino della fraternità, che poi non è l'essenziale del cammino della fraternità, è l'essenziale del cristianesimo in generale. Ricordatevi che la fraternità altro non è che una modalità specifica di vivere una cosa che è vera sempre, da 2000 anni a questa parte. Non c'è niente di nuovo o niente di innovativo, se non un rispondere a una chiamata che il Signore ha suscitato nel cuore di ciascuno di noi, che ci ridice costantemente l'unico grande messaggio che Cristo ci è venuto ad annunciare: che ci ama, che siamo salvi, che ha vinto la morte, che ha vinto il peccato, che il male non avrà l'ultima parola su ciascuno di noi e che non c'è amore più grande di dare la vita. Ecco perché il cuore, l'essenziale, diciamo, della fraternità lo potremmo racchiudere in una parola che sembra difficile. Voi sapete che io la ripeto spessissimo, ma perché è il memoriale della cosa più importante che noi dobbiamo fare, è decentrarsi. Questo è il cuore della fraternità, decentrarsi. Perché è la logica dell'amore. Vedete, quando uno ama, ama sul serio quando il suo io non è più padrone di tutto, ma l'altro che sto amando comincia ad avere un posto importante dentro la mia vita. Sto amando qualcuno, la mia preoccupazione diventa la felicità di questo qualcuno. Non che io non voglio essere felice, ma se dovessi scegliere tra la mia felicità e quella della persona amata, sceglierei quella della persona amata. Se dovessi scegliere tra la mia vita e la vita di mio figlio, sceglierei la vita di mio figlio. Questo è l'amore, è decentrarsi. Cioè, è spostare tutta l'attenzione, tutte le energie, tutto il nostro vissuto da un io che è totalizzante a un'apertura nei confronti dell'altro. Non è mai un'operazione chiusa quello di decentrarsi, è un movimento, cioè è una tensione più che uno stato della nostra vita. Perché ogni mattina noi ci svegliamo e ogni mattina dobbiamo fare i conti con il nostro io che dice: e su, lascia perdere gli altri, pensa a te stesso, cerca di essere felice tu, di sentire soddisfazione tu, di sentire gioia tu, a spese degli altri, vabbè, ma che sarà mai calpestare l'altro, ma sì, usa questa situazione, usa quest'altra. Il nostro io, a volte ci dice delle cose che sono anche più banali, cioè del tipo, non fare nessun tipo di fatica, stai fermo così, prima o poi si arriverà a sera, qualcuno si ricorderà di portarti da mangiare, non puzzi così tanto, quindi puoi anche evitare di lavarti per qualche giorno, perché il nostro io poi tende alla pigrizia, cioè a immobilizzarsi. Ma al di là dello scherzo, questa è una questione serissima, perché se noi non capiamo che il fattore fondamentale che ci compie come persone è quello dell'amore, cioè quello di decentrare l'io, cioè di far entrare il tu dentro la solitudine del mio io, io posso vivere una vita di coppia in maniera sbagliatissima, ad esempio, come due solitudini accostate, dove ognuno pensa a se stesso. E io invece penso che stiamo in un rapporto di amore. Invece non è così. È che ciascuno sta nutrendo la propria solitudine e il proprio io. E infatti tu non ti senti addosso l'altro che si sta occupando di te, che sta lavorando per la tua felicità, che sta dando la vita per te. Né tu la stai dando per l'altro. Peggio ancora quando lo fa soltanto uno, in una coppia fatta da due persone. Cioè, tu dai la vita per me, io do la vita per me. Che tradotto è un po' come dire, quello che tu è mio, quello che è mio è mio. È sempre l'io. Il vero lavoro è quello di creare dentro di noi una vita spirituale tale da avere una consapevolezza di quanto l'io stia spadroneggiando dentro la nostra vita, o meno. E poi lavorare per capire come togliergli il trono a questo io. Bisogna toglierlo, perché se non lo togliamo il trono non c'è spazio per Gesù Cristo. E se non c'è spazio per Gesù Cristo, noi non veniamo fuori come persone. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, resta solo, dice il Vangelo. Se muore, invece porta molto frutto, perché diventa spiga. Che riportato dentro la nostra vita significa questo: se tu non muori con la dittatura del tuo io, se non gli togli il trono al tuo io, resti solo. Se invece glielo togli, diventi te stesso. Te stesso non è l'io nella solitudine. Te stesso è l'io che lascia la propria solitudine, marcisce come seme e diventa spiga. Ed è sempre un tu, qualcuno che c'ho di fronte, che mi aiuta a diventare me stesso. Nella fede è la stessa cosa. E nel nostro rapporto di coppia con Dio, a un certo punto noi lasciamo completamente alla solitudine del nostro io per dedicarci a Lui, per dare attenzione a Lui. Attenti, perché Lui ha dato attenzione a noi, completamente attenzione a noi, è morto per noi. Quindi non è un Dio che è fermo lì, immobile, e dice: mi devi riverenza, mi devi adorazione, ti devi inginocchiare e mi devi riconoscere come Dio. Il nostro Dio, abbiamo ascoltato nella lettera di San Giovanni, è quello che ci ha amato per primi, è quello che ha dato innanzitutto Lui la vita per noi. Non ha aspettato che ci venissimo incontro, no? Sapete come fanno a volte gli amichetti, i bambini, quando stanno giocando, no? Sono piccoli e cominciano a fare, saltiamo insieme, no, salto prima io, no, saltiamo insieme, al 3, 1, 2, 3, e saltano. Perché? Perché hanno paura che l'altro lo stia fregando e che quindi non faccia il salto, no? E hanno bisogno di essere rassicurati che nel fare la stessa pazzia, nel saltare lo stesso fosso, non sono da soli. Beh, Gesù ci ha tolto completamente questa paura, perché lui l'ha fatto per primo. Ha detto, guarda, lo faccio io. Adesso dovete amare anche voi così. Ma questo non accade per forza, accade perché liberamente lo scegliamo. Ve lo ripeto, non accade per forza, accade perché liberamente lo scegliamo. Senza la partecipazione della nostra libertà non avviene questo passaggio. E se qualcuno mette in discussione il nostro io senza che la nostra libertà partecipa, quella per noi è violenza. Non è violenza quando io con la mia libertà dico sì, mettimi in discussione la solitudine del mio io. Dio rispetta tantissimo la nostra libertà, forse noi non rispettiamo la nostra libertà per quanto Lui rispetti la nostra. E la grazia che agisce anche all'interno della fraternità agisce a partire proprio da questo liberamente, cioè da questa libertà. Quindi io liberamente mi metto in gioco, mi metto in un circuito anche di fatica, mi metto in un circuito in cui decido di morire come io per diventare me stesso. E quindi mi prendo anche tutte le conseguenze di questo, sapendo che non sarà facile, che domani mattina dovrò fare la battaglia infinita contro la mia pigrizia, contro un uomo vecchio che continua a dettare le regole. Ora, se invece di farlo noi liberamente, lo fa per esempio Giovanni a me, e io non lo scelgo liberamente, Giovanni compie su di me violenza. Quindi attenzione, la forza della grazia di Dio agisce perché c'è la partecipazione della mia libertà. Nessuno può forzarmi in questa cosa, può provocare la mia libertà, può aiutarmi, può stimolarmi, può dire dai su, facciamolo, ma non può farlo al posto nostro. Se lo fa al posto nostro, compie un atto di violenza. Noi lo percepiamo come una violenza. Pensate a un uomo e una donna, non c'è niente di più alto che la partecipazione all'amore anche attraverso la fisicità, no? E ricordatevi che attraverso, non lo so, il fatto che un uomo e una donna sono capaci di fare l'amore, diventano veramente immagine e somiglianza di Dio, proprio in quel gesto che compiono. Ma se una delle due persone non è d'accordo, non è più un atto di amore, è violenza. L'atto in sé è uguale, ma è radicalmente diverso, proprio perché sono due libertà che scelgono di fare questa cosa, non uno e basta. Ecco, immaginate che nella vita spirituale è la stessa cosa. Vi chiedo scusa se uso questa immagine forte, ma è quella che rende. È un Dio che vuole entrare in intimità profonda con noi, come un uomo vuole entrare in intimità profonda con la propria donna e la donna col proprio uomo. È come fare l'amore in cui tutti e due siamo d'accordo nel far questo. Ecco, Dio non si azzarderebbe mai a domandarci qualcosa senza la nostra libertà. E quindi la domanda seria che dobbiamo farci la mattina quando ci svegliamo è: ho capito che devo essere libero e devo scegliere liberamente questa cosa? Non posso farla gravare su qualcun altro. Nessun altro può fare questo al posto mio. Ecco, questo è il nucleo di tutto. Il decentrarsi e l'usare veramente la nostra libertà. Adesso vi dirò uno dei passaggi graduali che avviene attraverso questo. Quando tu ti innamori di qualcuno, non è subito amore, è innanzitutto innamoramento. La cosa più sbagliata che noi possiamo fare è quella di fare delle scelte quando siamo innamorati. Non bisogna mai scegliere qualcosa quando si è innamorati. Tu non puoi sposarti quando sei innamorato di qualcuno. Dice, no, ma ti sei impazzito. No, non mi sono impazzito. Perché l'innamoramento è una fase dove apparentemente sembra che noi siamo completamente presi dagli altri e sembra apparentemente che ci stiamo dando anche completamente agli altri, che ci stiamo offrendo agli altri, ma in realtà noi avvertiamo un grande beneficio dal fatto che l'altro è presente. Proviamo piacere perché l'altro è presente, saremo disposti anche a dare la vita, ma perché ci dà piacere questa cosa? e in realtà è l'io che ancora li sta comandando nell'innamoramento. Anche se apparentemente tu stai facendo tante cose per quella persona, ne provi soddisfazione e quindi stai pensando a te. Quindi, non lo so, rimani una notte sveglio sotto la finestra della persona che ami e non senti il freddo e dici no a quel sacrificio, perché ti fa piacere fare questa cosa. Ma se finisse il piacere, resteresti sotto la finestra di quella persona? Ecco, questo è l'amore. L'amore è scegliere l'altro quando l'altro non mi dà niente in cambio rispetto al piacere. Io lo scelgo perché ne provo responsabilità, non semplicemente perché ne provo un'emozione. Con questo non sto dicendo che dobbiamo escludere le emozioni, no? O la partecipazione all'altro, ma non può essere l'unico fattore decisivo questo. Se io, per esempio, dico di sì alla fraternità perché sono completamente innamorato di Gesù, che a un certo punto è entrato dentro la mia vita e mi coinvolge, e quindi dico sì, guarda, portami sulla croce che mi faccio crocifiggere anche io. Guarda che stai pensando a te. Non stai pensando a Gesù Cristo, perché se quella cosa poi la capissi davvero fino in fondo, ci penseresti mille volte a dire quella parola. È l'innamoramento che ci fa far questo. Ecco, maturare significa passare dall'innamoramento all'amore. Nella vita spirituale è la stessa cosa. C'è un periodo in cui Dio ci attira con un innamoramento e quindi noi proviamo gusto nelle cose che facciamo. Gusto nel leggere il Vangelo, nel fare quei minuti di adorazione, nel partecipare alla messa, nel fare momenti di raccoglimento, discorsi edificanti, eccetera. Va bene, è una maniera in primaria attraverso cui il Signore sta cominciando a farsi spazio dentro la nostra vita, ma non fate scelte in quel momento, aspettate. Perché tutto questo deve diventare quotidianità, cioè si deve mescolare talmente tanto con la vostra vita che non ne proverete più piacere, perché ne state provando responsabilità, che è una cosa molto più profonda. E vedete, provare responsabilità non significa provare dovere e basta, cioè devo fare questa cosa perché devo farla. E vivere ricordandosi che quando abbiamo incontrato questa cosa l'abbiamo riconosciuta vera. E l'abbiamo riconosciuta vera proprio perché ci ha dato un feedback rispetto a questa cosa. E continua a essere vera proprio perché io dico sì, non perché continua a darmi semplicemente un feedback. Noi viviamo in un'epoca in cui nessuno ci educa a fare questo passaggio, e quindi le cose per noi finiscono proprio perché noi confondiamo l'amore con l'innamoramento. Confondiamo il feedback della realtà con il prendersi la responsabilità di quella realtà. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Gesù non dice, nessuno prova un piacere più grande che dare la vita per i propri amici. Perché se tu ti trovi davanti a qualcuno che ti sta puntando la pistola e sta dicendo o te o lui, non è che provi piacere. Capisci che in quel momento devi fare una scelta e scegli di morire tu al posto di quella persona perché la ami, di morire tu al posto di tuo figlio perché lo ami. Ma non c'è piacere in questo, c'è tutta la tua libertà che è tesa al massimo e che dice che la mia natura mi farebbe conservare la vita, ma io sono di più della mia natura e sono disposto anche a dare la vita, a morire, perché ritengo che questa cosa sia più vera persino della mia natura. Quindi non è una cosa contro natura, è una cosa che compie la nostra natura. Ora, se tu non sei capace di fare questo passaggio, succede che io e te andiamo d'accordo, ma se qualcuno mi punta una pistola e mi dice o tu o tuo figlio, lo diciamo mio figlio, poi ne facciamo un altro. Ora, togliete il figlio e metteteci qualsiasi altra cosa. Metteteci il lavoro che facciamo, l'amico, Gesù Cristo, la vita spirituale, la fede, qualsiasi cosa. Finché c'è un do ut des, tutto funziona. Quando invece tu devi pagare per quella cosa, lì si vede se sei passato dall'innamoramento all'amore. Cioè finché leggere ogni giorno la pagina del Vangelo ci dà soddisfazione, sono tutti buoni a farlo quando questo ci dà soddisfazione. E quando la vita ricomincia a pigliapiede, quando la tua pigrizia comincia di nuovo a urlare, quando sei lontano da un ambiente che ti aiutava, quando devi fare i conti con la tua umanità, con le tue povertà, e ti verrebbe alla mente di fare la cosa più semplice, di mandare tutto a quel paese e di tornare di nuovo a fare di testa tua. E quello è il momento in cui si capisce se tu stai passando dall'innamoramento all'amore, perché capisci che in quel momento sei chiamato a morire. E a morire significa sentire anche questa morte che agisce dentro di noi, perché noi vorremmo scappare, non vorremmo fare quella cosa. E se con amorevolezza ci imponiamo di farla, riuso questa parola perché è importante, con amorevolezza ci imponiamo di farla, perché dobbiamo sempre usare un atteggiamento di amore, anche quando siamo esigenti nei confronti di noi stessi, lo facciamo consapevolmente, non vivendo quello come una violenza. Perché c'è la partecipazione della nostra libertà. È amore. Aiutare gli altri a riavvicinarsi a Gesù Cristo, aiutare gli altri a far parte, per esempio, di una cordata, non è un dire, mo mi iscrivo alla Proloco, al Circolo della Caccia o alla Fraternità. Non è la stessa cosa. È innanzitutto riconoscere che il Signore ci sta chiamando attraverso qualcosa. Provarne un profondo coinvolgimento, ma capire che noi dobbiamo aiutare l'altro non soltanto a innamorarsi, perché, attenti, non c'è amore senza l'innamoramento, Cioè non si può passare alla responsabilità se non si è passati innanzitutto attraverso l'attrazione di quella realtà. Nessuno può dire scelgo Gesù Cristo se innanzitutto non se ne sente attratto. Nessuno può dire mi sposo per amore quella donna se innanzitutto non ne sono stato innamorato. Quindi mai saltare il passaggio dell'innamoramento. Sì, dobbiamo suscitare innamoramento nel cuore degli altri, ma dobbiamo poi aiutarli a fare questo passaggio, a passare alla logica poi dell'amore, della responsabilità, della libertà. Pian piano, perché ciascuno di noi ha i propri tempi. C'è chi lo riesce a fare in 10 minuti, c'è chi ha bisogno di 10 anni. Non importa, dobbiamo essere leali da aspettare questo passaggio, ma non con le braccia conserte. La nostra non è una libertà con le braccia conserte. No, è una libertà creativa, perché io mi inventerò 10.000 modi per raggiungerti, per stimolarti e per ricordarti questa cosa, fino a quasi magari a diventare petulante, pesante, no? Rispettando la tua libertà, ma cercando di essere più ostinato della tua ostinazione, perché so che non ti fa bene. Perché volerti bene significa volere il tuo bene. Motivo per cui il Signore ci ha indicato una strada molto ben precisa per noi all'interno della fraternità, che è ricreare delle situazioni di oggettività. Le situazioni di oggettività ci aiutano a contrastare la solitudine della nostra soggettività. Cioè tutte quelle ore che passiamo in compagnia solo dei nostri pensieri, delle nostre paturnie, delle nostre emozioni, dei nostri ragionamenti, del nostro inventarci Dio, ci domandiamo, ma questo sono io, la mia psicologia, sono i miei ragionamenti, sono le mie emozioni, o è veramente Dio? Allora il Signore ci ha indicato una maniera attraverso cui creare qualcosa di oggettivo dentro di noi, che siamo dei soggetti. Qualcosa di oggettivo attraverso 4 vie, la parola, l'Eucaristia, Maria e l'amore. Ma attenti, tutte queste 4 vie, che sono un'educazione quotidiana che il Signore ci ha dato, passano attraverso quella che noi chiamiamo un'educazione alla realtà, infatti si chiamano esercizi di realtà. Ad esempio, uno non è nella realtà se fa questi 4 esercizi ma non fa il proprio lavoro. Uno non è nella realtà se fa questi 4 esercizi e si dimentica di fare l'esame. Uno non fa questi 4 esercizi e si dimentica di cucinare al figlio, perché significa che non sta dentro la realtà. Stare dentro la realtà significa ricordare a te che tuo figlio è un esercizio di realtà, e che se tu non dai da mangiare a tuo figlio non sei dentro la realtà, che se tu non fai quell'esame non sei dentro la realtà, che se tu non prendi sul serio il tuo lavoro non sei dentro la realtà. Ora, se la parola, l'Eucaristia, Maria e l'arte di amare possono essere un aiuto importante, sono un aiuto importante perché sono come un gettare l'ancora in qualcosa che è fuori da questa nostra solitudine, ricordatevi che Cristo ci raggiunge sempre attraverso l'umanità di qualcuno, cioè l'oggettività di questa esperienza ci viene data sempre attraverso l'esperienza di qualcuno, intendo a livello umano, Cioè è in un rapporto che innanzitutto io sperimento questo parametro oggettivo, perché sperimento un bene che mi riporta continuamente dalla solitudine alla realtà, dalla mia vita cerebrale alla mia vita reale. E non è facile, è faticoso, perché noi ce ne scappiamo sempre lì, fuggiamo sempre lì. Ma abbiamo bisogno di qualcuno che dice: amico, amica, torna qua, torna qui. Ora, questo rapporto tra chi vuole uscire da questo soggettivismo chiuso e avere un parametro oggettivo, cioè mettere i piedi per terra, io uso parole difficili e poi cerco di fare un esempio pratico per farvi capire. Quando noi diciamo metti i piedi per terra, stiamo dicendo sì, oggettivo. Ecco, chi ti aiuta a tenere i piedi per terra, questo per noi è il custode. Non inteso come Lorenza, Pablo e Chiara. I fratelli custodi, intesi come custodia, hanno il ruolo di custodire la fraternità nella loro interezza. Ciascuno di noi, e questo è quello che voglio dirvi oggi durante questa predica del cane, è che ciascuno di noi deve avere, deve riconoscere un custode, cioè qualcuno, un rapporto che lo aiuti a tenere i piedi per terra. E questa è una cosa, non è che noi stabiliamo a tavolino, è una cosa che riconosciamo dentro la nostra vita, perché ci accorgiamo che Tizio è la persona che fa questo dentro la mia vita, che Caio è la persona che fa questo dentro la mia vita. Anche in questo caso, come il rapporto di coppia, il rapporto custode-custodito funziona non spontaneamente, cioè ci si ritrova spontaneamente, perché io mi trovo con Anna Lucia bene, Anna Lucia si trova bene con me, e questa è una spontaneità. Riconosco che Dio mi ha dato questo rapporto che è sano tra me e Anna Lucia. Ma poi, tutte e due dobbiamo essere consapevoli e seguire delle regole, così come un uomo e una donna, quando si scelgono deliberatamente, si prendono degli impegni. Non dicono sposiamoci perché proviamo questa forte emozione, sposiamoci con delle responsabilità, andiamo a vivere insieme, facciamo dei figli insieme, ognuno contribuisce alla vita familiare, ci sono dei doveri precisi, sono due libertà che si incontrano. Ecco, tra custode e custodito ci sono due libertà che devono incontrarsi. Io magari dico, non lo so, sento che Antonio è il mio custode. Antonio magari non lo sa, è come se, non lo so, io penso di essere sposato con Angelina Jolie, ma lei non lo sa. Sa, abbiamo una storia con Angelina Jolie, però adesso la viviamo in lontananza, forse andrò a vivere da lei. Cioè, una piccola domanda, Angelina Jolie lo sa? No, però per me è vero, lo provo. Un attimo, cioè Angelina Jolie lo deve sapere, deve essere d'accordo, deve dire di sì pure lei. Quindi non ve ne uscite in maniera romantica, diciamo, secondo me quella persona, poverino non lo sa, la persona ha accettato quella persona, ha chiaro questa persona, ha la capacità quella persona di prendersi cura, così come dovrebbe fare un custode, perché magari uno è ancora troppo così centrato su se stesso che ancora non riesce a fare questo lavoro. Perché vedete, se è vero che il primo passaggio della fraternità è lasciare questa solitudine dell'io e decentrarsi, poi la maturità la si vede da quando non è che tu guarisci, perché non è una malattia, è una tensione, come vi ho detto prima, ma cominci a capire che anche se tu devi fare la battaglia sempre quasi con le stesse cose, ti rendi conto che sei cresciuto perché provi responsabilità nei confronti di un altro. Io credo, non lo sono io direttamente, ma qua ci sta qualcuno, non è che un padre e una madre è così certo, è così sicuro della vita che può dire mi posso mettere al mondo un figlio perché io sto sicuro di tutto. È sempre una persona fragile, con delle domande, con dei dubbi, con delle fragilità, che però deve porsi come un punto di riferimento per qualcuno che è ancora più fragile e debole di lui. È una debolezza un po' più forte, ma rimane una debolezza. Quindi nessuno di noi arriva al momento in cui diciamo adesso io posso custodire qualcuno perché sono completamente decentrato e per me è tutto rose e fiori. No, diffidate da questa cosa. Noi lavoriamo sempre su questo, però allo stesso punto riusciamo a fare questo passaggio perché riusciamo a provare responsabilità dell'altro. È pericolosissimo quando uno lavora talmente tanto su se stesso che si dimentica dell'altro, che non sente la responsabilità nei confronti dell'altro, non sente l'esigenza di accorgersi che il Signore gli sta mettendo quella persona dentro la vita e che per quanto tu possa avere un sacco di problemi, un sacco di cose, un sacco di paturni, eccetera, le devi lasciare da parte perché quella persona, con la sua storia, con la sua solitudine, sono più importanti di te. E senza che te ne accorgi, mentre fai questa operazione di custodire, guarisci di più tu. È una cosa che Chiara Mirante ci ha insegnato in maniera profonda. Se tu vuoi essere amato, ama. Cioè, se tu vuoi qualcosa, devi darla tu. Se tu la dai, ti metti nella posizione anche di riceverla. Ora, perché vi dico questa cosa? Perché forse il lavoro che dobbiamo fare in questo momento, dentro la nostra vita, è quella di capire che io ho bisogno di essere custodito da qualcuno e che molto probabilmente il Signore mi sta chiamando a custodire qualcun altro. Mai, se non in rarissime eccezioni, deve succedere che due persone sono contemporaneamente custode e custodito vicendevolmente. Perché ricordatevi che nei rapporti a due ci si aggiusta le cose. È sempre bene che non sia io a te, tu a me. Io a te e io a un altro. Perché arriva aria pulita nel rapporto, e poi soprattutto è proprio nei momenti in cui sperimento di più la fatica di lavorare con me stesso, di dover prendere una decisione, eccetera, so di avere un parametro oggettivo a cui far riferimento, che è questa persona, che è la custodia di questa persona, che non è l'oracolo di Delfi, che non ha le risposte a tutte le mie domande, ma che diventa un punto di confronto importante che mi aiuta poi a prendere delle decisioni che io devo prendere, non questa persona. Vado a questa persona e dici: che devo fare all'università? Ingegneria o veterinaria? Ma lo sai tu che cosa devi fare? Cioè, non lo so io e non lo devo decidere io. Se qualcuno di voi fa il guru che comincia a sentenziare sulla vita degli altri, quella è la prova che non è il vostro custode. Quindi diffidate da chi viene e sentenzia. L'altro è quello che mi dice la verità. Me lo dice. Mi dice: tu sta a perdere tempo. Ah, ho un parametro oggettivo che mi ricorda la verità. Tu ti stai raccontando storielle leggendoti così la parola di Dio. Ecco, qui facciamo il passaggio. Stiamo arrivando alla fine, tranquilli. Importante. Vedete, gli esercizi di realtà possono diventare anch'essi una via di alienazione, una via di fuga. Diventano esercizi di realtà quando in questo rapporto a due, non nella massa o nel gruppo, in questo rapporto a due, io sono aiutato a scendere nel concreto della mia vita, cioè a sentire che quel Vangelo, ad esempio, mi sta dando del tu. E a me, Luigi Maria Picoco, sta dicendo qualcosa. A me. Ora, ad esempio, noi abbiamo un metodo di condivisione, che è WhatsApp. Potrebbe essere un gruppo, eccetera. È un luogo stimolante, perché lì leggiamo tanti buoni punti di vista sulla parola di Dio, che diventano una via di approfondimento di quella parola. Ma quelle sono spiegazioni del Vangelo. Non sono la condivisione del Vangelo. E nessuno può sentirsi libero di scrivere su WhatsApp, non lo so, a me la parola sta dicendo che non devo tradire mia moglie. Ma non è quello, no, non si può svendere così la propria intimità. Per quanto noi possiamo far parte della stessa cordata, non possiamo avere un rapporto così di intimità con tutti. Ho un rapporto su cui però sono chiamato a mettere fuori la mia intimità. E a dire: a me sta dicendo che non devo tradire più mia moglie. Oggi mi sta invitando a riconciliarmi con quell'amico, a ricostruire un rapporto di pace lì, e ho bisogno di dirlo, perché la parola non mi dà una spiegazione, la parola mi parla a me. La spiegazione è un aiuto alla parola che parla a me, ma non basta la spiegazione. Io ringrazio tutti, ma non confondete questa cosa, perché la parola ci dà del tu. conosco un sacco di teologi che dicono anche cose più interessanti di quelle che scrivete voi. Anche se scrivete cose bellissime, che a me aiutano tantissimo, che molto spesso mi inchiodano perché mi danno del tu. Ma io poi, quando mi sento inchiodato in quel tu, o non mi sento inchiodato in quel tu, perché anche quello è un problema da condividere, devo avere qualcuno a cui mettere fuori la mia intimità e consegnarla. Che non significa, ripeto, svendersi, ma significa riconoscere che lì, attraverso l'umanità di quella persona, Cristo mi sta raggiungendo, dandomi concretezza reale. Noi abbiamo sempre paura di far questa cosa, oppure siamo talmente tanto repressi che lo facciamo con chiunque. Sono due cose sbagliate. Non possiamo tenerci le cose dentro di noi, dobbiamo educarci a capire che il custode è importantissimo dentro la nostra vita, né, proprio perché stiamo repressi, dire questo a chiunque, perché voi potete dire cose molto importanti a persone sbagliate. Potete fare come i magi che andate da Erode e gli dite che state a cercare il figlio di Dio che dovrebbe essere il padrone del mondo e quindi che non è lui il padrone del mondo. Cioè, gli avete dato un'arma? Quindi, vedete, è sempre un discernimento tra la paura e l'affidarsi. Cosa vi salva in questo? Ecco, il Signore ha dato una grazia di Stato, cioè una grazia che è lì non perché sono brave quelle persone, ma perché quelle persone il Signore le ha scelte attraverso di voi. Questi sono i fratelli custodi, come custodia, in questo momento della fraternità, Lorenza, Chiara e Pablo. E nella preghiera, nel discernimento, vi aiuteranno loro a dire sì, quello è, puoi usarlo come il tuo custode, oppure no, lascia perdere. Dice, ma che ne sanno loro? Lo so io quello che sto provando. Amici, l'obbedienza non è eseguire, l'obbedienza è ascoltare. A obbedire, cioè ad ascoltare, non si perde niente. Fidate. Se vi dicono una cosa sbagliata, non vi preoccupate, davanti a Dio ne renderanno conto loro. Voi state nel giusto. Voi avete obbedito, avete ascoltato quella cosa. Ma statevi tranquilli che per fare quello che fanno hanno l'aiuto della grazia di Dio, che agisce la grazia di Dio. Non sono solo le logiche umane. Ecco, vedete, è un salvarci costantemente dal fare le cose a nostra immagine e somiglianza. Questa è la crescita che noi dobbiamo fare. Ricordatevi che l'evangelizzazione della fraternità non è l'evangelizzazione delle masse con i proclami, con i meeting, con i grandi raduni, eccetera. È un'educazione alla quotidianità, alla realtà, attraverso una contaminazione tu, di ciascuno, ognuno, un po' alla volta, piano piano. Se la fraternità mi arriva, mi aiuta, ma con me non prosegue, non è che Dio non è reale, è che io ho sperimentato il Dio reale, ma sono rimasto egoista. Sapete perché canonicamente all'interno del cristianesimo si dice che un matrimonio è invalido se non è aperto alla vita? Perché una coppia di persone che dicono sì, ci amiamo di un amore vicendevole, magari fedele, per sempre, però non vogliamo figli perché non vogliamo che nessuno metta in discussione le nostre cose, il fatto che abbiamo i nostri tempi, i nostri ritmi, il nostro lavoro, le nostre vacanze, eccetera. Quello è un matrimonio invalido, perché un matrimonio che non è aperto alla vita significa che non è un matrimonio aperto. Cioè aperto, cioè è due solitudini che si sono create una solitudine un po' più grande, punto. Noi non siamo per la solitudine, siamo per la compagnia. E la compagnia significa che mentre ci scegliamo come io tu, questa cosa è vera perché diventa anche l'altro. E non è l'amante, che è un nuovo amato, che è una nuova persona che si sente amata e che siccome ha sperimentato, sperimenta dentro la propria vita Cristo che lo sta raggiungendo e gli sta dando consapevolezza, libertà, coscienza della propria debolezza, gli sta suscitando la fede, la forza, eccetera, mentre Dio opera questo, passa a un altro, proprio attraverso di lui. E così questa cosa si espande, con i tempi di Dio e con le modalità di Dio, di cui noi siamo solo servi inutili. Servi inutili. Lo ripeterò all'infinito. Se la fraternità è servita solo per santificarci, noi, in questo momento della nostra storia, e domani mattina qualcuno, la Chiesa stessa dice non c'è bisogno di questo, noi obbediamo subito e ne valsa la pena, perché il nostro intento non è affermare noi, noi siamo di passaggio, questa vita è un viaggio, ma è affermare un attaccamento a Cristo che ci salva ed è vero ed è reale, in un mondo dove la gente ha paura di prendere delle decisioni e di essere libera, dove la gente ha paura di guardare in faccia se stessa, di capire la differenza tra l'innamoramento e l'amore, tra una cosa vera e una cosa finta, tra una cosa soggettiva e una cosa oggettiva, tra la propria opinione e la verità, tra quello che sente e quello che è reale. Ecco, la fraternità si pone come un servizio a questo, come un rieducarsi a questo, punto. A immagine di chi? Della persona più discreta e silenziosa di tutto il cristianesimo, Giuseppe. San Giuseppe rimane per noi l'esempio più alto di come vorremmo vivere la fraternità, perché è un uomo che viene da una storia,

0: se lo sono perso a Gerusalemme, quando Gesù si è smarrito nel Tempio. È interessante, anche Maria e Giuseppe, che sono Maria e Giuseppe, che non sono noi, sono persone che funzionano come uomini e donne, innanzitutto, come un uomo e una donna veramente umani. Ecco, si perdono Gesù e Gesù ricorda loro che devono darsi una svegliata, che anche loro si erano un po' addormentati, assopiti e si erano persi l'essenziale. Costantemente accade questo dentro la nostra vita. E vorrei concludere dicendo una cosa che ho capito in questi giorni, che il Signore mi ha suggerito nella preghiera. La fraternità sussiste perché noi siamo peccatori. Cioè, siamo fragili e deboli. Io ho un po', a volte come prete, l'ansia da prestazione, perché vorrei vedervi tutti santi e subito, no? E sto malissimo quando vedo che qualcuno si blocca nelle cose, non va avanti, eccetera. E quel Signore mi ha detto, guarda che questa esperienza della fraternità esiste proprio perché siamo così. Perché se le persone non fossero così non avrebbero bisogno della fraternità. La fisioterapia esiste perché uno si rompe le gambe. Cioè, se non se le rompe, cioè, la fisioterapia non serve acqua fresca, credo, no? I medici, venitemi incontro con questa cosa. Cioè, se uno funziona in una cosa, non ha bisogno di che cosa lo fa funzionare. È proprio perché noi abbiamo bisogno di rimetterci in moto, cioè sappiamo di essere peccatori, mai arrivati e sempre con un cantiere aperto, che abbiamo bisogno della fraternità, che è la misericordia di Dio dentro la nostra vita. È Dio che sta avendo misericordia di noi attraverso qualcosa di concreto. Quindi nessuno faccia il ragionamento, oddio, non riesco a fare questa cosa, significa che io non sono tagliato per questo. Guarda che proprio perché non riesci a fare questa cosa hai questo. Mi raccomando, proprio perché sei peccatore esiste la misericordia di Dio. Se tu non fossi peccatore non c'è bisogno nemmeno che Dio ti perdoni. Quindi quando sperimentiamo questo, e qualcuno di noi magari lo sta sperimentando in questo momento, qualcuno nonostante che nella cordata vive con molta solitudine, ma è molto ripiegato su se stesso. Ecco, quello è un motivo per cui la fraternità deve funzionare di più. È meglio. Perché a uno che è dispiegato può anche fare a meno della fraternità, perché simile sta funzionando, sta vivendo la santità, può fare a meno, cioè può allentare un po' di più la corda. Chiediamo questo al Signore, che ci aiuti e ci continui a guidare in questo cammino e che mentre in maniera a volte cruda illumina la debolezza della nostra umanità con uno splendore invece immenso, ci dice che ci ama così come siamo, e non come dovremmo essere. Cristo, dice l'Apostolo, è morto per noi quando noi ancora eravamo suoi nemici, non quando eravamo diventati bravi. È proprio perché non lo siamo che sperimentiamo questa gratuità di Dio che ci raggiunge in questo momento. Ma siccome ci ha raggiunti, non possiamo fare finta di niente. È vero, possiamo dire di no, però poi dobbiamo assumerci le conseguenze di questo no. Perché molte persone, quello che stiamo vivendo noi, non l'hanno vissuto, nessuno gliel'ha proposto, nessuno gliel'ha detto. E forse davanti a una proposta del genere avrebbero cambiato vita. Noi che l'abbiamo conosciuto non possiamo dire, vabbè, possiamo anche farne a meno. Poi ce ne assumiamo le conseguenze di questa cosa. Perché il Signore ce ne renderà conto. Tu hai avuto di più. Quanto stai dando indietro? Certe volte lo dico in maniera egoistica. Dico al Signore, era meglio che non sapevo niente. Così potevo entrare forse più facilmente in paradiso. Tanto dici, non sapevo niente. Dici, ho sbagliato, sì. Invece io mi gaso perché ci dice le cose, no? Ci dice tutto. Dice, ma mo lo sai. Non puoi far finta che non lo sai. E vabbè, ma mica lo devo fare per forza. Ah no, no, ma adesso lo sai. Ne hai la responsabilità di questa cosa. Chiediamo a Gesù, ecco, questa umiltà e questa profonda audacia.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: In Blu 2000 News.
1: A Ceuta, enclave spagnola in Nord Africa, prosegue senza sosta l'afflusso di migranti dal Marocco. Almeno 49.000 le persone entrate nelle ultime 24 ore via mare e via terra. Si contano 18 migranti morti nel tentativo di raggiungere il territorio spagnolo. Il premier Sanchez sarà oggi nella città autonoma, chiuso dopo gli scontri tra polizia e migranti, l'altro enclave di Melilla. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo non ha escluso di interrompere Schengen con la Spagna. Trump annuncia che il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas a Gaza e che una volta completato il disarmo le forze israeliane daranno spazio alla forza internazionale di stabilizzazione. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto previsto un vertice di negoziatori al Cairo. Israele ribadisce però andremo via soltanto con il completo disarmo di Hamas. È stata ancora una notte di guerra in Ucraina, 3 morti, 31 feriti, il bilancio degli attacchi russi sferrati su Leopoli e altri centri del paese. Sull'altro fronte, la difesa aerea russa ha annunciato di aver intercettato nella notte 371 droni ucraini. A Messina questa mattina è stato individuato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. I vigili del fuoco hanno proseguito il loro lavoro anche durante la notte e proseguono nella ricerca degli altri 5 dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Il caldo non concede tregue, oggi 11 le città da bollino rosso che saliranno a 19 nella giornata di domani. Nel pomeriggio avremo instabilità, un aumento al nord con isolati temporali seguiti da nuove schiarite. Il grande caldo fa da sfondo anche al primo esodo da Bollino Nero. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e le autostrade. Per agevolare la circolazione è stato potenziato il presidio della rete nazionale e sospeso e chiuso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri attivi. È lutto nel mondo del calcio, è morto a 66 anni l'ex capitano bandiera rossonera e della nazionale Franco Baresi. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con il Radiogiornale delle 13.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Corro la via dei tuoi comandi, poiché tu allarghi il mio cuore.
1: Io sono prostrato nella polvere. Dammi vita secondo la tua parola. Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto. Insegnami i tuoi voleri. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò i tuoi prodigi. Io piango nella tristezza. Sollevami secondo la tua promessa. Tieni lontana da me la via della menzogna. Fammi dono della tua legge. Ho scelto la via della giustizia. Mi sono proposto i tuoi giudizi. Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non resti confuso. Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Corro la via dei tuoi comandi, poiché tu allarghi il mio cuore.
4: Confido in te, Signore, non potrò vacillare. Signore, fammi giustizia. Nell'integrità ho camminato. Confido nel Signore, non potrò vacillare.
5: Scrutami, Signore, e mettimi alla prova. Raffinami al fuoco il cuore e la mente.
4: La tua bontà è davanti ai miei occhi. E nella tua verità dirigo i miei passi.
5: Non siedo con uomini falsi e non frequento i simulatori. Odio l'alleanza dei malvagi, non mi associo con gli empi.
4: Lavo nell'innocenza le mie mani e giro attorno al tuo altare, Signore, per far risuonare voci di lode e per narrare tutte le tue meraviglie.
5: Signore, amo la casa dove dimori e il luogo dove abita la tua gloria. Non travolgermi insieme ai peccatori, con gli uomini di sangue non perder la mia vita.
4: Perché nelle loro mani è la perfidia, la loro destra è piena di regali. Integro è invece il mio cammino. Riscattami e abbi misericordia.
5: Il mio piede sta su terra piana, nelle assemblee benedirò il Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Confido in te, Signore, non potrò vacillare.
0: Nel Signore ho sperato e ho provato il suo aiuto.
6: A te grido, Signore, non restare in silenzio, mio Dio, perché se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa.
7: Ascolta la voce della mia supplica quando ti grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio.
6: Non travolgermi con gli empi, con quelli che fanno il male. Parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore.
7: Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. Ho posto in Lui la mia fiducia.
6: Mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore. Con il mio canto gli rendo grazie.
7: Il Signore è la forza del suo popolo, rifugio di salvezza del suo consacrato.
6: Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici. Guidali e sostienili per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Nel Signore ho sperato e ho provato il suo aiuto.
4: Cristo fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi che siamo deboli in Lui, saremo vivi con Lui per la potenza di Dio. Sono affranto e sfinito, Signore.
2: Per la Tua parola fammi vivere.
8: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che all'ora sesta, mentre le tenebre avvolgevano il mondo, fosti inchiodato sulla croce, vittima innocente per la nostra salvezza, donaci sempre quella luce che guida gli uomini sulla via della vita eterna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
8: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È venerdì 31 luglio.
2: Sono le 12:13.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 12:25.
2: È venerdì 31 luglio.

0: si ferma mai.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È venerdì 31 luglio.
3: Sono le 12:46.

Dopo il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre

da molto. Son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io. Volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ora ho trovato la giusta via. Sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio destino. E se qualcuno mi vuol fermare, sono disposto anche a sparare. Sono devoto a Capitan Uncino.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 12:59.
2: È venerdì 31 luglio.

0: In blu 2000 news.
1: A Ceuta arrivati 49.000 migranti, 24 quelli morti in mare, il governo spagnolo invia l'esercito, convoca l'ambasciatore italiano dopo che Tajani non ha escluso di sospendere Schengen con la Spagna. Trump annuncia l'accordo con Hamas per Gaza, nella notte ancora raid sull'Iran, Ucraina, proseguono gli attacchi incrociati. Salgono a 11 le città da bollino rosso oggi per l'ondata di caldo che fa da sfondo nel fine settimana al grande esodo di inizio agosto. Addio a Franco Baresi, si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan, messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Sarebbero quasi 50.000 i migranti giunti nelle ultime 24 ore a Ceuta. Il governo spagnolo manda l'esercito, chiude anche l'altro enclave di Melilla. Vito De Torre.
2: 50.000 migranti hanno attraversato la frontiera di Ceuta, territorio spagnolo, in Nord Africa. Secondo Madrid circa 7.000 sarebbero minori. Anche nella notte migliaia di persone hanno raggiunto la Spagna dal Marocco a nuoto o aggrappate a mezzi di fortuna. Una traversata ha costato la vita ad almeno 24 migranti, ma il bilancio è destinato a salire. La diocesi di Ceuta ha espresso profonda preoccupazione per la crisi umanitaria e ha offerto piena collaborazione alle autorità per affrontare l'emergenza. Il governo spagnolo ha annunciato il rimpatrio di chi non ha diritto a restare nel paese. L'UNICEF chiede invece la tutela dei minori non accompagnati. Intanto cresce la tensione diplomatica. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni del ministro Tajani, secondo cui le scelte del governo spagnolo avrebbero incentivato il traffico di esseri umani. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E dunque polemica con la Spagna sul caso Ceuta, ma in primo piano per la politica ci sono anche le missioni militari. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
3: Buongiorno Ugo, la crisi di Ceuta piomba nel già infuocato dibattito politico da lunga campagna elettorale. La linea viene dettata da Palazzo Chigi in una riunione ristretta tra la Premier Meloni e i sottosegretari Fazzolari e Mantovano. Bisogna subito affrontare il problema, meglio cavalcarlo che subirlo. E allora nelle stanze di Piazza Colonna monta l'idea della richiesta della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna e pazienza se le due enclavi in territorio marocchino di Ceuta e Melilla abbiano già una procedura speciale che di fatto blocca l'accesso in territorio spagnolo senza documenti regolari. A dare voce alla strategia del governo, il ministro degli esteri Tajani, che punta il dito, abbiamo ascoltato, proprio contro l'esecutivo iberico. La crisi di Ceuta va ad alimentare il caos nel quadro internazionale, polemica anche sulla presenza da marzo scorso di 400 militari italiani nel Mar Rosso a difesa dello spazio aereo. L'Italia tuttavia non avrebbe aderito alla coalizione richiesta da Riad a 50 paesi per la protezione delle navi che attraversano il Mar Rosso. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Andiamo alla cronaca, andiamo a Messina, dove si continua a scavare. Dopo il crollo di una palazzina è stato individuato il corpo di uno dei sei dispersi, David Murgia.
4: Si continua a scavare senza sosta e a sperare di trovare ancora in vita le persone disperse nel crollo della palazzina avvenuto ieri nella zona sud di Messina. Poco fa i soccorritori hanno recuperato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, rimasto incastrato sotto un solaio. Il bilancio provvisorio della tragedia sale così a una vittima, 5 dispersi e 3 feriti, quest'ultimo estratti vivi e messi in salvo nella giornata di ieri. Per tutta la notte oltre 100 persone hanno lavorato nella zona del crollo. Ai nostri microfoni Vittoria Saraceno, direttore sanitario dei soccorsi della Sicilia.
5: Dalle prime fasi del crollo abbiamo attivato chiaramente la macchina della maxi emergenza, quindi abbiamo allestito intanto sul posto un posto medico avanzato proprio per a ridosso della zona rossa per garantire il triage rapido.
4: La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, si sta indagando sulle origini del crollo, potrebbe essere stato un cedimento strutturale, ma al momento nessuna ipotesi è stata confermata. Davide Murgia, linea allo studio.
1: E ancora cronaca con un'ultima ora che arriva da Verona. È stata uccisa a coltellate dal figlio. La donna ultraottantenne trovata morta stamane nella sua abitazione nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo 52enne è ora negli uffici della questura di Verona in attesa dell'arrivo del pubblico ministero. Ondata di caldo su tutta Italia, temperature nettamente al di sopra della media. L'AFA accompagnerà anche il primo fine settimana da bollino nero per l'esodo dei vacanzieri su strade ed autostrade. Facciamo il punto con Giuseppe Caporaso.
6: Il caldo non concede tregua con la cosiddetta lingua africana che si estende tra Mediterraneo centro-occidentale ed Europa centro-orientale. Il primo weekend di agosto vedrà l'anticiclone africano tenere nella morsa del caldo tutta la penisola con valori di 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo. Qualche temporale di calore sarà possibile solo su Alpi e Appennini. Secondo le previsioni, nessun cambio di scenario è previsto sino al secondo weekend del mese di agosto. Al via l'esodo estivo anche sulle strade. In base alle stime dell'ANAS, da oggi sino a domenica 2 agosto su strade e autostrade ci saranno oltre 26 milioni di veicoli in marcia. L'ANAS ha sospeso gli oltre 1000 cantieri in questo periodo caratterizzato da un significativo traffico. Anche Autostrade per l'Italia prevede circa 16 milioni di veicoli che percorreranno i 3000 km di rete gestite dal gruppo nei due fine settimana più critici dell'estate. Domani mattina, sabato 1 agosto, il primo weekend a bollino nero, mentre oggi, domani pomeriggio e domenica scatta il bollino rosso. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ci spostiamo ora a Bari per la seconda giornata di Orizzonti Mediterranei con Azione Cattolica. Paolo Fucili.
7: Non ci arrenderemo alle narrazioni distruttive, cariche di odio e al linguaggio violento, anticamera di gesti disumani. Non ci arrenderemo ai mestatori professionisti.
8: Il presidente di Azione Cattolica Giuseppe Notar Stefano scalda la platea del Petruzzelli di Bari, prestato a Orizzonti Mediterranei, 4 giorni di incontri e dialoghi sul mare su cui affacciano 3 continenti e le questioni cruciali dell'umanità di oggi, incontri e scontri fra popoli, diseguaglianze, migrazioni, su cui riflette il cardinale Fabio Baggio.
9: Che non è vero che uno nasce accogliente, capace, senza paura del diverso, non è vero questo, è una formazione che deve essere fatta anche dalle nostre comunità.
8: Richiamando una filastrocca di Gianni Rodari, non accontentiamoci di mangiare la buccia della vita, esorta l'arcivescovo di Bari, Monsignor Satriano.
10: La sua polpa è nel dono, nel dialogo e nel coraggio della pace.
8: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E veniamo ora all'addio a Franco Baresi. Si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan e della Nazionale. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Noi lo vogliamo ricordare quando il 24 maggio del 2019 in Vaticano con Papa Francesco parlò dei grandi valori dello sport all'evento intitolato Il calcio che amiamo.
11: Anche se ero professionista a grandi livelli, oggi stiamo qui a sostenere il calcio che è un divertimento. E io mi divertivo sempre quando andavo ad allenarmi. Fino a quando ho capito che non mi divertivo più, allora ho smesso. Quindi credo che sia fondamentale divertirsi e farlo con grande passione e pensare che in questi ambienti si imparano poi quei valori, quei principi fondamentali. Oltre al divertimento sappiamo che il calcio è impegno, è sacrificio, quindi è rispetto, quindi tutti i valori che ci impariamo e che poi credo che per il futuro sia fondamentale, perché poi allora ci possiamo essere degli esempi, ma non solamente in campo ma anche nella vita. Quindi quello che il mio suggerimento di che tutte le persone che siamo intorno a tutti questi giovani che sono il futuro, di alimentare questa loro passione, questo loro entusiasmo.
1: Queste dunque le parole di Franco Baresi in Vaticano. Il Milan sul suo sito naturalmente lo ricorda e scrive: abbiamo perso un battito del nostro cuore. Per l'economia, Tesla potrebbe vendere o addirittura scorporare l'attività in Cina in vista di una possibile fusione con SpaceX, quanto riporta il Wall Street Journal, secondo cui Elon Musk ha strutturato le attività cinesi proprio di Tesla in modo che potessero essere facilmente separate da quelle statunitensi proprio a causa delle tensioni geopolitiche tra i due paesi. Uno sguardo anche alla borsa di Milano in quest'ultima giornata di contrattazioni. A metà giornata abbiamo un FTSE MIB che guadagna lo 0,98%. Ed è tutto per questa edizione del nostro radiogiornale delle 13, che potrete riascoltare sulla app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sada che ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 31 luglio.
2: Sono le 13:26.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:39.
2: È venerdì 31 luglio.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 31 luglio.
2: Sono le 13:58.

0: la classe si viaggia.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa firma la nuova Costituzione dello Stato della Città del Vaticano. Sale a 34 il bilancio delle vittime della crisi migratoria in corso a Ceuta. Mar Mediterraneo sempre più caldo, negli ultimi 6 anni la media della superficie non è mai scesa sotto i 24 gradi. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Il Papa ha firmato oggi una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che sostituisce quella del 13 maggio 2023 ed entra immediatamente in vigore. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
3: La legge firmata oggi in memoria di Sant'Ignazio di Loyola da Leone XIV è una sorta di costituzione dello Stato che, come viene spiegato nella premessa, risponde alla necessità di tener conto di nuove esigenze di governo e di alcune importanti modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni. La legge conferma e integra queste modifiche che riguardano sia la funzione legislativa che la funzione esecutiva e la funzione giudiziaria. In particolare, per quanto riguarda la funzione legislativa, viene inserita la modifica già introdotta dal Papa con il motu proprio del 19 novembre 2025 riguardo la presidenza della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano, che esercita la funzione legislativa e quella esecutiva. Una presidenza oggi non più riservata ai soli cardinali. Il ruolo è affidato a suor Raffaella Petrini, che è anche presidente del governatorato. Riguardo alla funzione esecutiva, viene confermato il compito del governatorato, che con la propria struttura organizzativa concorre alla missione propria dello Stato ed è al servizio del successore di Pietro, a cui risponde direttamente.
2: E questa mattina il Pontefice ha ricevuto in Vaticano Patti Smith, cantautrice, poetessa e artista originaria, come lui, di Chicago. Lo scorso maggio aveva inaugurato il padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia. Cronaca internazionale: si aggrava il bilancio delle vittime tra i migranti morti mentre tentavano di arrivare a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Sono 34 i corpi recuperati finora in mare dalla Guardia Civile. Un attacco alla sovranità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier spagnolo Sanchez, arrivato nella città autonoma tra le contestazioni dei manifestanti che ne hanno convocato le dimissioni. Roberta Barbi.
4: La protezione delle frontiere è al centro della politica migratoria spagnola. Si difende così il premier iberico Pedro Sanchez da chi lo accusa della crisi migratoria a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dove in una settimana sono arrivati a nuoto circa 2.000 migranti irregolari. Il primo ministro, contestato al suo arrivo nella città autonoma, ha stabilito misure per facilitare i respingimenti e deciso l'apertura di un centro temporaneo per le identificazioni e i rimpatri. In realtà, però, sembra che già molti giovani stiano facendo ritorno in Marocco, incoraggiati anche dalle dichiarazioni dell'ambasciatrice marocchina in Spagna, Benia Hitch, attraverso la quale Rabat ha preso le distanze dai flussi migratori irregolari. Le dichiarazioni dell'ambasciatrice fanno seguito a quelle del ministro dell'interno spagnolo Marlaska, di elogio nei confronti della collaborazione del Marocco nel contrasto proprio all'immigrazione illegale. Intanto la crisi che ha investito Ceuta si sta allargando anche a Melilla, altra città autonoma spagnola sulla costa nord-orientale del Marocco, dove attraverso il valico ora chiuso di Beni Ansar e la spiaggia di Bucana sarebbero già riusciti a entrare circa 400 giovani migranti.
2: Gli attacchi russi hanno causato nelle ultime 24 ore la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 48 in tutta l'Ucraina. Le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite per il secondo giorno consecutivo nella città di Leopoli e nel villaggio di Radushne. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno discusso la possibilità di imporre un blocco terrestre all'Iran durante il loro incontro di questa settimana alla Casa Bianca. Il ministero della difesa del Kuwait intanto ha riferito di aver abbattuto i droni iraniani che avevano preso di mira siti militari. La crisi climatica non risparmia nessun luogo. Un mar Mediterraneo sempre più caldo. Negli ultimi 6 anni la media, da maggio a settembre, della superficie non è mai scesa sotto i 24 gradi. Una nuova analisi di Save the Children afferma che in Europa occidentale 2 bambini su 3 sono stati esposti a ondate di calore estreme nel primo semestre del 2026. Ascoltiamo Daniele Pernigotti, autore del libro Questo clima deve cambiare, al microfono di Alessandro Guarasci.
5: L'adattamento è sempre un elemento fondamentale, perché è un dato di fatto che il clima sta già cambiando adesso, quindi stiamo già pagando il conto. Però se non andiamo sulle cause del problema, chiaramente non avremo una situazione sempre peggiore da dover gestire. E questo è il motivo perché bisogna lavorare moltissimo sul taglio delle emissioni, quindi sulla mitigazione.
6: Ecco, Pernigotti, però il taglio delle emissioni, lo sappiamo, ha dei nemici, essenzialmente Stati Uniti, in parte la Cina, che però sta investendo molto sulle rinnovabili, e anche l'Europa è un po' disunita.
5: L'Europa è disunita, ma l'Europa, il fatto di essere disunita è un po' una costante su vari temi, purtroppo. Però cioè, non è che abbiamo molte alternative, cioè è un dato di fatto conclamato che noi dobbiamo tagliare le emissioni, se no pagheremo un danno, un costo sempre maggiore in futuro. Quindi non c'è alternativa, bisogna tagliarle adesso e tagliarle rapidamente.
2: Nei giorni scorsi il Parlamento italiano ha approvato un disegno di legge del governo per assegnare misure alternative alle persone detenute con dipendenze da sostanze o da alcol. Il provvedimento fa parte del piano per ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena italiani e consentirà a circa 10.000 detenuti di uscire dal carcere. Roberto Barbi ha raccolto in merito il commento di Samuele Ciambrello, portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali dei diritti delle persone private della libertà personale e garante delle stesse per la Regione Campania.
0: È una svolta positiva ed un atto di civiltà che cammina con le buone intenzioni. Riconoscere la tossicodipendenza come una malattia, non come un vizio, un reato. La nota negativa sono i numeri che dà il governo. Su questi 20.000 loro dicono ne abbiamo 10.000 che devono scontare un massimo di 8 anni. Poi ci dicono che però mettono a disposizione 19 milioni, significa che con questi finanziamenti potranno uscire massimo 800 persone.
4: La detenzione domiciliare di cui sopra potrà essere scontata in strutture terapeutiche specializzate. Il ministro stimava che potranno accedervi circa 10.000 persone, ma ci sono in Italia tutti questi posti nelle comunità di recupero?
0: Questi posti non ci sono, sono il potenziale che possono uscire. In tanti istituti i CERT funzionano e abbiamo 6.000 detenuti che già in questi ultimi anni sono dentro le comunità terapeutiche. Non è che partiamo da zero, questa è una nuova misura per potenziare, per trovare più risorse sui territori.
2: In Italia si rischia di indebolire la specificità educativa della giustizia minorile. Lo afferma in una nota a Salesiani per il Sociale in merito al disegno di legge che intende intervenire sull'articolo 98 del Codice Penale, introducendo una presunzione relativa all'imputabilità per i minori tra i 14 e i 18 anni. Andrea De Angelis ha intervistato il presidente di Salesiani per il Sociale, Don Francesco Prete.
7: La sicurezza è un tema importante del nostro parere, è quello di rafforzare la prevenzione e dell'insegnamento di Don Bosco che ce lo dice. E da una parte la nostra attenzione è nel riaffermare che in ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene e poi dall'altra parte la grande lezione che Don Bosco ci ha lasciato, il sistema preventivo.
8: Servono soldi anche per chi è in prima linea per educare e per insegnare. L'etimologia ci ricorda, insegnare vuol dire lasciare il segno, ma deve essere un segno buono, ci vogliono esperti, professionisti per farlo.
7: Sicuramente questa è una proposta molto intelligente, cioè mentre ovviamente il mondo oggi purtroppo si sta preoccupando di armarsi, il problema della devianza giovanile si affronta con un piano di investimento nella prevenzione. Per difendere la sicurezza interna ci vuole un investimento massiccio, capillare in tutto il territorio nazionale, così come c'è stato per il piano di riarmo in Europa, per un piano di educazione, di prevenzione.
2: È morto a 66 anni Franco Baresi, storico capitano del Milan, dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Baresi ha giocato con la maglia rossonera 719 partite, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni Champions League, mentre in nazionale ha disputato 81 gare vincendo il mondiale nel 1982. Chiudiamo con la cultura, intelligenza artificiale, tra potenzialità e rischi. Il tema è stato al centro questo mese della dichiarazione di Roma sottoscritta in Campidoglio da premi Nobel, ex capi di Stato, scienziati ed esperti. Sulle sfide dell'intelligenza artificiale, Palondarza ha intervistato Carlo Abrate, esperto della fondazione Be The Hope.
9: Sicuramente non è la tecnologia in sé, no? Ad avere una natura, se vogliamo così dire, demoniaca, ma è l'utilizzo che se ne fa, che assolutamente può essere a discapito di tanti esseri umani, dell'ambiente, dell'equilibrio anche della società.
10: Ci sono dei rischi da evitare?
9: Informarsi può essere sicuramente il primo punto, anche per comprendere come utilizzare al meglio questa tecnologia, sia come utenti attivi ma anche a volte come utenti passivi. Pensiamo ai social network, a tutti i sistemi che la utilizzano, e quindi noi ne siamo anche utilizzatori in qualche modo passivi.
10: Che valore ha, che significato ha il fatto che il Papa si sia espresso in un'enciclica e abbia posto a tema l'intelligenza artificiale?
9: Ha un significato molto importante e storico, può essere sicuramente un testo di riferimento globale che può aiutare a guidare le persone a una comprensione anche maggiore di quale può essere.
11: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

di energia, di movimento in questo pomeriggio, l'ultimo di luglio, insieme alle parole dell'estate, The Strokes con Lonely in the Future, questa bella novità su In Blue 2000. Allora, colgo l'occasione per salutare tra i tanti amici che già ci scrivono, l'indirizzo è diretta a radioinblue.it, naturalmente per tutte le vostre mail. Silvia che ci segue dalla Svizzera, un saluto al Canton Ticino in particolare, e anche Silvia curiosa di sapere come andrà la situazione su strade e autostrade. Silvia, vi terremo informati ovviamente anche grazie alla nostra redazione. Poi un weekend che tra bollini rossi per la temperatura, bollini neri per il traffico sulle autostrade, rischia anche di confonderci, quindi cercheremo di fare il punto della situazione. Intanto facciamo il punto della situazione per quanto riguarda i concerti di questa giornata, di questa ultima giornata di luglio. Vi segnalo questa sera Lucera a Foggia, all'Anfiteatro Romano, Biagio Antonacci. Elio e le Storie Tese sono protagonisti nella capitale, a Roma, all'Auditorium Parco della Musica. Appuntamento a Sanza, in provincia di Salerno, per il live di NEC alla Villa Comunale in piazza San Francesco. Mentre l'appuntamento con Bassano Music Park, vi ho già anticipato ieri questa bella notizia per tutti i fan di Sting, alle 21.30 l'appuntamento a Bassano del Grappa, Vicenza, al Parco Ragazzi, ci sarà appunto il grande Sting. Mentre Salmo sarà a Bari alla Fiera del Levante in zona Lungomare, e poi vi segnalo anche l'appuntamento con Montalfonso sotto le stelle, l'appuntamento con Vinicio Capossela a partire dalle 20.30 a Castelnuovo di Garfagnana in provincia di Lucca, in Fortezza di Montalfonso. Quante informazioni su questo luogo, veramente incredibile. E poi abbiamo i Negrita con Massa d'Albe, questa è la location in provincia dell'Aquila, all'Anfiteatro Romano di Alba. Mentre invece troveremo e troverete Nicolo Fabi nella rassegna Teneramente, che ha sempre un nome che mi fa molto sorridere e molto originale, a Gardone Riviera in provincia di Brescia, anfiteatro del Vittoriale per lui. Francesco Gabbani con il suo Summer Funk a Ploaghe in provincia di Sassari, allo stadio di Atletica Leggera. Mentre invece il volo sono protagonisti a Codroipo in provincia di Udine, a Villa Manin. Andiamo a curiosare anche nel weekend, visto che non ci sentiremo almeno con questo contenitore per quanto riguarda la giornata di domani e di domenica. Vi segnalo l'appuntamento il 1° di agosto, quindi domani, Francesco Renga, Castellana Grotte Bari, poi i Lit FIBA saranno ad Alghero Sassari all'Anfiteatro Ivan Graziani. Fiorella Magnoia vi attende a Pula Cagliari domani sera a Forte Arena. Mentre invece l'appuntamento con Fabrizio Moro, sempre domani, è a Santa Marinella in provincia di Roma, a Castello di Santa Severa. E poi andiamo alla giornata di domenica, Biagio Antonacci, ancora Lucera, Foggia, all'Anfiteatro Romano, appuntamento con Fabrizio Moro, sempre per la giornata del 2 agosto, a Castellieri in provincia di Frosinone. Vi segnalo anche l'appuntamento con Emma Marrone a Pescara, al Porto Turistico. Emma, come sapete, è una delle protagoniste che sta girando in lungo e in largo la nostra penisola con questi live, anche per presentare tutti i vari featuring che ha avuto durante il periodo anche preestivo, ad esempio quello con Arcomi e anche quello recente con Fabri Fibra nella grande canzone di successo Antidroga. Questa invece è Tanita Tikaram.

0: questa prima ora delle parole dell'estate, che sarà dedicata anche alla Liguria. Tra poco ne parleremo con un festival molto ricco di eventi e poi ritorneremo diciamo a parlare di agosto, perché ve lo anticipavo prima, non va più di moda, cioè quasi il 40% dei nostri connazionali non partirà nel mese classico per le vacanze estive. Ne parliamo insieme.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.

0: si può essere amici per sempre, come cantano i Pooh. Li abbiamo recuperati con questo classico ormai della musica italiana, non solo musica italiana, non solo appuntamenti con la musica, ma anche la prosa, la danza, talk e tanti amici come nella canzone che abbiamo appena ascoltato. Uno dei tanti amici che ci illustrano programmi di festival molto interessanti lo abbiamo in linea con noi, ed è il maestro Giuseppe Acquaviva. Benvenuto Giuseppe, buon pomeriggio. Giuseppe.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, eccoti Giuseppe, grazie per essere con noi come direttore artistico di questa rassegna che io mi sono perso, ti dico la verità, nel cartellone veramente ricco di questi eventi a Villa Tiguglio Rapallo per questa estate 2026, che è già iniziato tra l'altro come appuntamento.
1: Sì, sì, abbiamo iniziato l'11 di luglio con l'opera Bohème, poi abbiamo fatto le telecronache delle semifinali e della finale del mondiale, abbiamo fatto Paolo Rossi, insomma abbiamo fatto diversi appuntamenti, tutti andati molto bene, e domani e dopodomani abbiamo un weekend di altissimo livello,
0: sì.
1: Con un omaggio a Lucio Dalla, con Marino Bartoletti, notissimo giornalista sportivo che però insomma ha una passione e anche una cultura sulla storia della musica italiana, e che farà un tributo a Lucio Dalla. E tra l'altro lui ha appena pubblicato un libro proprio su Lucio Dalla, che si chiama per l'appunto Caro Lucio ti scrivo, e sarà un concerto interpuntato da aneddoti di Marino Bartoletti, insomma è un concerto di altissimo, altissimo livello, anche gli interpreti sono grandissimi, interpreti di Dalla, insomma io lo consiglio tra l'altro, visto che mi rubo un attimo,
0: certo,
1: di pubblicità paesaggistica, perché la Villa Tiguglio, per chi non la conosce, per chi è foresto, per come si dice da queste parti, di Rapallo, è una bellissima villa appena oltretutto restaurata, che ha questo parco sul mare che la sera è meraviglioso, si vede appunto il porticciolo di Rapallo, il golfo del Tiguglio, insomma dei tramonti strepitosi, quindi solamente la location vale la pena di visitare. Oltretutto abbiamo cercato di darla, di aggiungerci contenuti che potessero andare bene per tutti, quindi se domani sera un omaggio a Dalla, subito dopo la domenica la Carmen versione balletto, la Carmen di Bizet con il balletto di Milano, che insomma è una delle eccellenze della danza italiana, e anche lì invito tutti a partecipare, specialmente i diamanti della danza. Poi
0: esatto,
1: la nostra rassegna continua fino al 6 di settembre.
0: Allora, per maggiori informazioni, tra l'altro bisognerebbe contattare il Teatro Sociale Camogli, giusto? Anche per prenotarsi, è necessaria la prenotazione per questi eventi?
1: Beh no, si può acquistare intanto su Viva Ticket, sul yacht di Rapallo, comunque sì, chiamandosi il Teatro di Camogli, perché comunque noi facciamo la gestione di questo festival. Tutte le informazioni comunque sono sui nostri portali, sia il www.teatrosocialecamogli.it, sia leclarisse.it, che è il teatro di Rapallo, che anche quello da gennaio abbiamo avuto noi in gestione, e se no è lorapallo.it, che è un portale che raccoglie tutte le manifestazioni di Rapallo, e quindi anche
0: lì troviamo tutte le info necessarie. Allora, vedevo che noi appassionati di musica ovviamente non possiamo fare a meno di ritornare al passato, lo facciamo con una serata, se la vuoi citare, quella che avrà il sabato 22 agosto con Rapallo in musica, Abba Time.
1: Tra l'altro una cover band degli Abba strepitosa, tra l'altro di Genova, quindi insomma per i genovesi anche molto, molto popolare, ma fanno concerti in tutta Italia e anche oltre. E quindi insomma è una bellissima occasione per rivivere tutte le canzoni, le melodie, il mito degli Abba, insomma, tutta l'energia, poi sono insomma anche molto colorati, come del resto ci avevano abituato gli Abba.
0: Decisamente.
1: Insomma, uno si rimedia veramente in qualche decennio fa. Bellissima atmosfera.
0: E poi saltellando di qua e di là andiamo al mese di settembre, sperando che il tempo regga, ovviamente, perché come ci hai detto la location è meravigliosa, quindi vogliamo ammirare anche il paesaggio oltre a sentire la buona musica. In questo caso venerdì 4 settembre il ritorno di Fabio Concato.
1: Sì, tra l'altro risulta unica tappa in Liguria, con altre dimensioni, ma Fabio Foncato non ha bisogno di presentazioni, si ama e basta a prescindere. Noi caliamo la prima settimana di settembre in Trisdassi, perché subito dopo ci sarà Antonio Ornano e chiudiamo con Tullio Sorenghi con uno spettacolo dedicato a Paolo Villaggio, insomma, a Fantossico, una serata pazzesca, insomma. Quindi passando in questo mese di agosto da Enrico Bertolino al Rigoletto di Giuseppe Verdi, alla presentazione di libri come Il tempo dell'orologiaio, il trentennale del coraggio del Petirosso, insomma, i gemelli di Guidonia, Marco Paolini, Amanda Sandrelli che legge Platone, insomma, ce l'abbiamo veramente Lunanzio.
0: Veramente per tutti.
1: Questo che è un tributo a Battiato, insomma, è un cartellone che vuole dialogare con tutto il pubblico possibile.
0: Immagino abbiate anche in queste serie di luglio, che è, insomma, del mese che sta per finire, insomma, un pubblico anche variegato, non solo di persone adulte, ma anche giovanissimi.
1: Di giovanissimi, c'è un grande turismo ovviamente, sì, in questo periodo, quindi non solo italiani ma anche stranieri, specialmente, insomma, nella musica, che sappiamo essere un linguaggio universale, quindi non c'è bisogno di traduttori. Però vedo, cioè, l'altra sera avevamo l'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, che presentava il libro sul cinquantennale del quarantennale del nostro processo. È stato un trionfo e di pubblico di tutti i generi, di tutte le età, è stato veramente un momento molto molto sentito.
0: E come dire, devo dire che anche come direttore artistico devi essere sempre, diciamo, sul pezzo, anche molto attento, no, a comporre tutti questi tasselli, non deve essere una cosa facile.
1: E no, perché poi i gusti cambiano e, come dicevo, c'è da accontentare tutti. Finché dobbiamo battere la concorrenza delle serie TV, oppure del fatto insomma, cerchiamo di tenere alto la maestà del teatro, dello spettacolo dal vivo.
0: Giusto, è una cosa molto importante. Quindi è una sorta di crossover tra varie discipline, quindi vari linguaggi.
1: Sì, anche di generazioni, perché comunque noi dobbiamo stilare nei giovani la voglia ancora di andare a teatro, di uscire di casa, di non chiudersi al cellulare o al computer, ma apprezzare la musica dal vivo, il teatro di prosa dal vivo, l'opera, tutti i generi possibili, ma visti a 2 metri dal palcoscenico.
0: Bellissimo. E poi si fa comunità, si sta insieme all'aperto, insomma, cosa vogliamo di più? Villa Tiguglio, come ci ha detto, è un gioiello di Rapallo, quindi tutti a Rapallo per quest'estate 2026. Villa Tiguglio, estate 2026. Grazie Giuseppe per averci illustrato questo grande cartellone, veramente molto importante e variegato. Grazie.
1: Grazie, buona estate a tutti.
0: Buona estate. Noi continuiamo il nostro pomeriggio in musica, una bella coppia della musica internazionale che ci ha deliziato negli ultimi mesi con questa canzone dal titolo Rain Me In. Loro sono Sam Fender e Olivia Dean.

come si chiude? Ecco. Allora, Daniele Silvestri con Salirò, un classico ormai del 2002, e vi abbiamo parlato di bollini neri per quanto riguarda le autostrade, quindi viaggi, agosto che ormai è alle porte, sta bussando, sentite, non va più di moda però il mese di agosto, quindi abbandoniamolo per favore per quanto riguarda le partenze, perché insomma è un mese ormai inflazionato da anni e anni e anni, decenni, in cui tutti gli italiani, vacanza, ovviamente la missione, quella della vacanza insieme alla famiglia, al seguito, valigia, valigetta e valigione, però il 40% degli italiani in questa estate 2026 non partirà nel mese classico per le vacanze, quindi c'è sempre meno agosto, in questa stagione la tendenza sembra più evidente che mai, lo evidenzia anche un noto sito che si occupa, diciamo, di viaggi, anche di movimenti d'auto vari, secondo cui meno del 40% dei viaggiatori intervistati ha scelto di partire proprio ad agosto per le ferie. Le vacanze comunque restano molto costose per gli italiani, che spendono quasi 1000 euro a testa, e tantissimo considerando soltanto il trasporto e l'alloggio, trasporto che rimane prevalentemente a quattro ruote, quindi si preferisce l'auto, ma siamo sicuri che quest'anno si preferisca l'auto ad altri mezzi di trasporto? Cioè, hai visto la batosta, caro Gabriele, che si regge la benzina è arrivata a 2 euro per quanto riguarda la verde, anche in alcune località più di 2 euro, e il diesel non ne parliamo. Vabbè, comunque l'automobile, dicono,

Ma anche il mezzo di trasporto preferito per spostarsi. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni, dicevamo agosto in calo per i vacanzieri, molti preferiscono partire o sono già partiti appunto a giugno e luglio, mentre 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. Agosto è sempre meno gettonato per le ferie, anche per i prezzi che ovviamente si alzano in maniera esponenziale proprio in cosiddetta alta stagione. Ma ci chiediamo dove si soggiorna, abbiamo spesso parlato di location, di mete, vediamo che la maggior parte degli intervistati, secondo questo sondaggio, ha dichiarato che trascorrerà le proprie ferie in Italia, mentre saranno oltre 6,2 milioni quelli che viaggeranno in Europa. Tra le destinazioni preferite ci sono la Spagna, Grecia e Francia. Tra chi si avventura invece viaggi a lunga percorrenza, il 2,1 andrà in Asia, l'1,9 in America Latina, poca roba diciamo l'1,4% in Medio Oriente, quindi per andare giusto lontani e guardare oltre. Allora, in viaggio con le quattro ruote, dicevamo, ma anche con l'aereo, ecco, inaspettatamente mi sarei aspettato di trovare il treno, in realtà no, c'è l'aereo come seconda opzione, anche lì un salasso, non lo so. Gli italiani scelgono principalmente questi due mezzi per spostarsi. Quasi 16 milioni di vacanzieri, in particolar modo tra i 45 e i 54 anni, gli abitanti del nord-est scendono dall'auto per arrivare al posto, località di villeggiatura, mentre l'aereo viene utilizzato da oltre 8,7 milioni di italiani ed è preferito soprattutto dai più giovani nella fascia che va dai 25 ai 34 anni. Ecco, questo è il mezzo preferito per i giovincelli che ci stanno ascoltando. Per tutti invece l'indirizzo è unico, diretta a radioinblu.it, per farci sapere se anche voi avete organizzato per il mese di giugno-luglio e anche settembre rispetto ad agosto e rispetto alle tendenze di qualche anno fa, oppure quest'anno partirete bellamente in agosto perché giustamente magari qualcuno ha le ferie programmate in quel periodo e non ne può fare a meno. Fateci sapere, ci sono gli Aerosmith.

Smith nel nostro pomeriggio su In Blu 2000. Salutiamo l'amico Antonio che ci racconta che effettivamente, avendo le ferie proprio programmate dalla sua azienda che chiude per il mese di agosto, non può fare a meno che partire proprio in questo periodo ormai alle porte, giusto così, lo dicevamo prima, tanti che lavorano magari in aziende o fabbriche che chiudono, i battenti devono per forza prendere le ferie in questo periodo, e quindi va da sé che prenotano ancora nel classico mese di agosto deputato per le ferie. In quest'ultimo giorno di luglio invece, all'uscio, vediamo una novità, anzi l'ascoltiamo. Questa di Bert si intitola Più in alto, ovviamente su In Blu 2000.

0: in blu 2000 news.
1: Buon pomeriggio da Giorgia Bresciani. Continua a salire il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere Annuoto Ceuta. Sono ora 34 i corpi recuperati. 50.000 le persone giunte nell'enclave spagnola nelle ultime ore, metà delle quali già rientrate in Marocco. Sul posto oggi il premier Sanchez. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo ha minacciato di sospendere Schengen. Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo storico per il disarmo di Hamas a Gaza e che una volta completato l'esercito israeliano si ritirerà. Hamas conferma, ma chiede prima il ritiro di Israele, la quale ribadisce: andremo via solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Papa Leone XIV ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. La legge sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Addio a Franco Baresi, si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Noi lo ricordiamo quando il 24 maggio 2019 in Vaticano con Papa Francesco parlò dei valori dello sport all'evento Il Calcio Che Amiamo.
2: Anche se ero professionista a grandi livelli, oggi stiamo qui appunto a sostenere il calcio, che è un divertimento. E io mi divertivo sempre quando andavo ad allenarmi. Fino a quando ho capito che non mi divertivo più, allora ho smesso. Quindi credo che sia fondamentale divertirsi e farlo con grande passione e pensare che in questi ambienti si imparano poi quei valori, quei principi fondamentali. Oltre al divertimento, sappiamo che il calcio è impegno, è sacrificio, quindi è rispetto, quindi tutti i valori che impariamo e che poi credo che per il futuro sia fondamentale, perché poi allora ci possiamo essere degli esempi, ma non solamente in campo, ma anche nella vita.
1: Il caldo non dà tregua, domani saranno 19 le città da bollino rosso e sarà un sabato da bollino nero sulle strade italiane per il secondo weekend di esodo estivo. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade. Per agevolare la circolazione, sospeso o chiuso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri attivi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. È tempo di vacanza e oggi vi porto in uno dei posti più belli del mondo in assoluto, e cioè sull'isola di Capri, in particolare nel comune di Anacapri, perché parliamo con l'assessore al turismo e alla cultura del comune di Anacapri, appunto Manuela Schiano, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Di una mostra che è allestita appunto nell'isola di Capri e il cui titolo è Rosa, puntato, ciascuna lettera è puntata dal titolo, quindi il titolo sciolto diventa Romantica ossessione senza armonia. Si parla di un artista tedesco che ha avuto un grande legame con Capri, vero?
1: Sì, Josef Beuys, partiamo da alcune opere iconiche di Josef Beuys realizzate proprio durante il suo soggiorno a Capri. Lui è stato ad Anacapri negli anni 70 nella Villa Orlandi, che era stata fittata da Lucio Amelio insieme a Pasquale Trisolio, e hanno creato una sorta proprio di laboratorio di innovazione e creatività. In quella villa Beuys realizzò la iconica fotografia La rivoluzione siamo noi, con lui nel viale di Villa Orlandi, con il suo cappello famoso e il suo gilet, che l'hanno reso poi, diciamo, iconico nel mondo dell'arte. E successivamente poi arrivò anche, diciamo, a Capri con la sua Capri Batterie, questo limone con la batteria a significare l'energia della natura dell'isola, che gli aveva dato sicuramente una forza nella sua creatività, nella sua arte, nel suo progetto.
0: Accanto alle opere artistiche appunto di Josef Beuys ci sono poi dei documenti d'archivio che siete riusciti a recuperare?
1: No, in realtà, diciamo, un documento d'archivio interessante e inedito che noi abbiamo è un documento audio, cioè un'intervista che Amelio ha fatto a Beuys, che non è stata mai diciamo pubblicata, e abbiamo creato un angolo ascolto dove appunto si può ascoltare questa bellissima intervista proprio per conoscere da vicino l'artista. E poi la mostra in realtà parte da Beuys come pretesto, ma viene arricchita da opere di artisti contemporanei che, come in un fil rouge, portano anche loro il messaggio di Beuys dell'arte come trasformazione, dell'arte come impegno civico e sociale. E questi artisti sono Alessandro Lillo con le sue bellissime sculture, e un altro nipote di Lucio Amelio che ha collaborato appunto alla mostra, che è Bruno Albi Marini, che ha fatto un'installazione video molto forte, e infine abbiamo le foto di Alessio Romenzi, che sono delle foto di guerra che vogliono appunto rappresentare, no, l'altra faccia dell'umanità, cioè l'umanità che vuole la pace, si impegna ed è rappresentata da Beuys, e poi invece c'è ahimè l'umanità che sceglie la guerra e la distruzione.
0: Questo è un messaggio che in qualche modo richiama tutti ad una forma di responsabilità individuale, no? E a combattere quindi l'indifferenza. E a questo punto io mi collego però anche ad un'affermazione famosa di Josef Beuys, che dice: ogni uomo è un artista, proprio come se in qualche modo si volesse richiamare anche qui in qualche modo una responsabilità forse ai propri talenti, a ciò che ogni uomo ha a disposizione, e quindi che possa metterlo a disposizione del resto dell'umanità.
1: Esattamente, ogni uomo, se noi concepiamo l'arte come impegno e come trasformazione, è ovvio che ogni uomo partecipa a questo progetto di trasformazione del mondo, perciò Beuys parla anche di scultura sociale. Ciascuno con i propri mezzi, con i propri talenti, con la propria personalità deve contribuire alla costruzione appunto di questo mondo migliore. Quindi la scultura sociale di Beuys e l'affermazione ogni uomo è artista va proprio in questa direzione. L'arte come impegno e trasformazione non può non riguardare tutti.
0: Volevo un'ultima domanda, riguardava invece il luogo dove si svolge questo, dove si tiene appunto questa mostra. Quindi abbiamo detto che il titolo della mostra è Rosa, cioè Romantica Ossessione senza Armonia, ma è ospitata a Villa Rosa. Che luogo
1: sì,
0: è Villa Rosa?
1: Diciamo, è una casualità il fatto che si chiami Villa Rosa, però ci è piaciuto perché diciamo rafforza questo messaggio, perché abbiamo quest'opera anche La Rosa della Rivoluzione, che un po' l'abbiamo utilizzata anche su tutta la comunicazione, che rafforza e rappresenta il messaggio che vi ho spiegato prima. Villa Rosa è una villa ottocentesca, nasce come villa privata di uno dei primi stranieri che sono giunti ad Anacapri, poi viene trasformata in albergo, successivamente viene presa dalla Fondazione Munte, la stessa della Villa San Michele, se lei la conosce,
0: certo.
1: E poi passa al comune di Anacapri con una donazione. Nel frattempo diviene scuola superiore e quindi è vissuta da tanti giovani, ed è scelta poi negli anni Ottanta per una importantissima mostra che si chiama Frammenti Postumi, che è stata curata da Lea Vergine, dove appunto si raccontano le avanguardie sull'isola di Capri, quindi passaggi importanti di artisti, pensatori, scienziati che a Capri, in particolare ad Anacapri, hanno trovato quel terreno fertile per poter dedicarsi allo studio, alla ricerca e alla massima espressione artistica. Quindi quando il comune di Anacapri, la scuola diciamo si è trasferita, il comune di Anacapri ha realizzato un nuovo edificio per l'istituto scolastico, abbiamo deciso di investire, fare un grosso investimento di circa 3 milioni di euro per poter riqualificare la villa, riportarla alla, diciamo, al suo aspetto ottocentesco e fare della villa un luogo, un hub culturale di inclusione sociale, cioè mettendo insieme sia il valore culturale sia quello dell'inclusione sociale. Per questo motivo abbiamo deciso di affidarla attraverso un processo di coprogettazione che diciamo è una pratica innovativa soprattutto diciamo nel sud Italia, che afferisce proprio a quell'idea di amministrazione condivisa della gestione pubblico-privata dei beni, coinvolgendo però una cooperativa sociale, perché il nostro obiettivo era appunto quello di creare un luogo aperto, accessibile, una fucina di cultura, creatività e benessere. E credo che abbiamo aperto 2 anni fa, credo che siamo a buon punto in questo percorso.
0: Questo processo.
1: La mostra, sì, la mostra rappresenta diciamo anche un punto di sintesi, di collaborazione tra il comune di Anacapri e il consorzio Sale della Terra, e proprio vuole essere diciamo una sorta di manifesto di questa nostra idea dell'importanza dell'impegno civile, della responsabilità di ciascuno nella costruzione di un mondo migliore.
0: Certo. Grazie allora, grazie a Manuela Schiano, che è, lo ricordiamo, assessore al turismo e alla cultura del comune di Anacapri. L'occasione di andare appunto a Capri, ad Anacapri, è anche quella di andare a vedere la mostra Rosa, ospitata a Villa Rosa appunto, su Josef Beuys a Capri appunto. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
1: Grazie a lei, e l'aspettiamo ad Anacapri.
0: Con molto piacere, grazie. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: E ci ha raggiunto intanto al telefono anche l'altro curatore appunto di questa mostra, che è Fabrizio Scomparin. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi e grazie.
0: Allora, come già accennava l'assessore Schiano, lei è nipote del gallerista Lucio Amelio e ha contribuito moltissimo a questa mostra, appunto. E vuole raccontarmi anche, intanto ripartiamo un momento dal titolo, da questa romantica ossessione senza armonia che poi diventa un unico, un'unica parola in rosa.
1: Sì, questa è un'idea nata vari anni fa, perché come dire, io avevo creato un'associazione e la rosa doveva essere praticamente il simbolo di questa associazione, e viene questo acronimo, questo modo di chiamarla, perché in effetti una romantica ossessione senza armonia era l'origine del caos, che era il nome della mia vecchia associazione che ancora oggi presiedo. Ma indipendentemente da questo, praticamente si è creata questa occasione di fare una mostra a Villa Rosa a Capri con il nome Rosa, e abbiamo creduto opportuno praticamente di utilizzare questo acronimo, questo modo di chiamarla. È una ossessione senza armonia, anche perché ci rifacciamo alcuni pensieri di Joseph Beuys.
0: Sì. E tra l'altro, come già ci diceva l'assessore, accennava a questa cosa, si tratta di una forma di dialogo artistico, intanto tra diverse arti e poi anche tra artisti appartenenti a generazioni diverse.
1: Sì, in effetti è un dialogo tra diverse arti, è un dialogo tra pensieri di Joseph Beuys. Non è una mostra su Beuys, ma è una mostra che trae spunto da alcuni pensieri che Beuys nell'arco della sua vita, soprattutto l'Anna Capri, tra l'altro, ha sempre affermato. In effetti tutta questa situazione è nata perché io andavo a vedere in un altro luogo di Napoli, vicino a Napoli e Bacoli, alla Casina Vitaliana, un parco dove c'era un treno di quelli utilizzati praticamente dai tedeschi per portare gli ebrei ad Auschwitz.
0: Sì.
1: E io pensavo, che strano, oggi come oggi le vittime, che una volta erano vittime gli ebrei, sono diventati carnefici, perché all'epoca c'era la guerra tra Palestina e Israele, e dissi, ma allora questo mi riporta a un pensiero di Beuys, che diceva che l'uomo, per essere felice, si deve liberare dalla politica. E in effetti era così. E così è nata Rosa, questa mostra.
0: Gli altri artisti di cui si parla appunto nella mostra, che vengono messi a confronto con Beuys e con questi pensieri di Beuys, dicevamo, sono artisti differenti, no? C'è un fotografo, sì, per esempio.
1: E Alessio Romenzi, sì.
0: Sì.
1: E poi c'è un videomaker che è Bruno Albimarini, che tra,
0: sì,
1: l'altro è un altro nipote di Lucio
0: Amelio, sì,
1: praticamente. E poi c'è Alessandro Rillo, che è uno scultore che si avvicina molto, ma casualmente, al modo di esprimersi di Beuys.
0: Vorrei chiederle anche un ricordo a questo punto, però, di Lucio Amelio, che ha significato così tanto, no, proprio per il mondo dell'arte a Napoli e non soltanto.
1: Lucio Amelio era un visionario, zio Lucio. Lui non amava essere chiamato zio Lucio, ma diceva: Lucio, chiamami Lucio, non mi chiamare zio.
0: Sì.
1: Era la sua modo di fare. Comunque, era un visionario. E soprattutto un gallerista anche un poco artista, cioè ne capiva un poco di più, non era un semplice mercenario dell'arte, ma era una persona che aveva anche delle visioni artistiche, e queste visioni comunque lui le esprimeva soprattutto a Capri, anziana Capri. Tant'è vero che la prima grande opera di Beuys, La rivoluzione siamo noi, è stata fatta a Villa Orlandi a Capri nel 71. Quindi lui amava portare i suoi artisti a Capri, perché la diceva che era un punto, un posto dove potevano parlare e dialogare liberamente.
0: Ed è un luogo anche di ispirazione, no, per tanti grandi scrittori, grandi artisti anche della fine del secolo scorso, e quindi, cioè del secolo ancora precedente, dell'Ottocento intendo, quindi certo è un luogo veramente, veramente straordinario.
1: Ma io me ne accorgo quando vado nel nuovo a Capri, dove lui è sepolto, che è il cimitero cattolico,
0: sì,
1: e trovo delle tombe di personaggi famosissimi che stanno dall'Ottocento in poi lì in questo cimitero dove lui ci ha tenuto a essere sepolto. Tant'è vero che in occasione di questa mostra sono stato, diciamo, spesso e volentieri a trovarlo, ed è un posto, anche mi sembrerà strano, ma anche quel cimitero è un posto di grande ispirazione.
0: Beh sì, lo conosco, è un luogo che poi dà direttamente sul mare, quindi lo sguardo veramente si perde sull'infinito, come appunto in un cimitero è giusto pensare. Benissimo, allora io la ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ringraziamo anche Fabrizio Scomparin che insieme a Manuela Schiano cura appunto la mostra Rosa dedicata a Joseph Beuys.
1: Volevo ringraziare Manuela Schiano, l'assessore, sì. Volevo ringraziare Angelo Moretti che è il presidente del consorzio che ha deciso di affidarci questo ruolo, di darci questa possibilità. Insomma, volevo ringraziare il comune di Anacapri, un poco tutti fondamentalmente, e tutte le persone dello staff che ci hanno aiutato, perché è stato un grande lavoro di squadra, questo lo voglio sottolineare.
0: Mm-hmm. E quindi anche un grande risultato. La ringrazio molto, allora grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie a lei, buon lavoro, buona giornata.

0: Perché adesso parliamo di un festival di poesia che si chiama anzi Festa della Poesia, e poi ci spiegheranno perché, intitolata a Lorenzo Calogero. Siamo alla terza edizione di questa festa, che è appunto ospitata a Melicucca in provincia di Reggio Calabria, e ne parliamo con l'ideatore, curatore di questa, anche di questa edizione, che è Nino Cannatà, con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie a voi, sempre molto gentili, grazie.
0: Allora, parliamo intanto perché ha deciso di intitolare questa manifestazione dedicata a Lorenzo Calogero Festa della Poesia e non Festival?
1: Sì, un po' perché ce n'era bisogno intorno al poeta, di fare qualcosa di originale, di diverso, un po' perché nella lunga dimenticanza che ha accompagnato il poeta serviva un po' un effetto felice, nuovo. Infatti è cambiata la narrazione sul poeta Calogero e siamo a proporre qualcosa di nuovo nell'accezione di festa.
0: Intanto raccontiamo allora chi era Lorenzo Calogero e perché c'è stata la necessità anche così culturale di ricordarlo.
1: Il poeta Calogero nasce a Melicucca, un medico, si forma a Napoli già all'età giovanissima, negli anni 30, nasce nel 1910, ma già negli anni 30 scrive le prime poesie con contatti nelle redazioni, per esempio, di Bargellini e Betocchi a Firenze con il frontespizio, che poi insiste, insomma, riesce a farsi pubblicare. E poi passano anni di laboratorio poetico, dove si laurea a fare il medico a Napoli, si laurea in medicina e inizia a fare il medico, ma continua a scrivere la sua opera, che ci lascia in 7 opere poetiche. Non è stata una, diciamo, ha fatto una esistenza travagliata, ma è riuscito a comporre qualcosa di veramente importante, che è ancora sotto la lente degli studiosi, della comunità scientifica, e nel frattempo, visti decenni di silenzio editoriale o comunque di poca attenzione da parte degli studiosi, perché ci sono sempre intorno al poeta Calogero dei momenti un po' di entusiasmo e poi passano decenni di silenzio. Dopo il primo clamoroso caso internazionale scatenato dalla pubblicazione delle edizioni Lerici, siamo nel 62, ad un anno dopo la morte del poeta, ne parla la stampa di tutto il mondo, anche con toni importanti, paragonandolo a Rimbaud, a Novalis, a Rilke, dichiarando, insomma, un poeta di valenza europea. E poi, insomma, l'entusiasmo scemò, ritornarono altri studiosi a parlarne, poi ancora il silenzio. Adesso la festa, che nasce a Melicucca, serve per riattivare l'attenzione, far diventare un momento di comunione, di un momento corale di dialogo intorno a questa strepitosa poesia, a partire dai luoghi dell'anima, ovvero da Melicucca, dove il poeta nasce nel 1910, muore nel 1961, rimangono delle testimonianze, delle memorie storiche molto suggestive, da parte i suoi luoghi, che chiamiamo i luoghi dell'anima, sono tutti luoghi di carattere diciamo turistico, se vogliamo, la Costa Viola, l'Aspromonte, la Grotta di San Felia, gli ulivi giganti della Piana di Gioia Tauro, insomma luoghi con una identità paesaggistica, naturalistica molto, molto forte. E quindi è anche un modo per accogliere il mondo e provare a narrare in maniera nuova, ribadisco, è una festa di intenti, di accoglienza, una festa della poesia.
0: Il tema del dialogo ritorna anche nel, appunto, in questa festa della poesia, ne parlavamo poc'anzi con gli ospiti precedenti, di dialogo in qualche modo tra la voce poetica di Lorenzo Calogero e altri artisti, altri scrittori. Per esempio, viene presentato un volume che è dedicato in maniera particolare al rapporto tra Lorenzo Calogero e Giacomo Leopardi. Anche qui parliamo proprio del paesaggio, della bellezza di cui lei parlava un attimo fa.
1: Grazie di questa domanda, perché mi permette di sottolineare quanto l'importanza, insomma, di un altro Meli Cocchese, lo scrittore, il drammaturgo, saggista, Giuseppe Fantino, che è stato amico del poeta Calogero, ha scritto dei saggi, o comunque più che altro, più che i saggi, insomma, degli articoli all'epoca per prendere le difese di questo poeta, che era molto delicatamente appartato, una figura angelica. Il Fantino ha un'altra storia importante, sempre nativo di Mellicucca, dove ha prodotto tante cose che per tante vicende esistenziali poi sono cadute nel dimenticatoio, e l'anno scorso abbiamo iniziato a parlarne alla edizione 2025, ma quest'anno finalmente siamo riusciti a pubblicare, lo presenteremo sabato 6 agosto a Mellicucca, nei luoghi di nascita di Fantino. Questa è una cosa che mi emoziona, insieme agli eredi Fantino, insieme a Fortunato Mannino, che è lo studioso filologo che si è preso la briga di trascrivere dai faldoni manoscritti di Fantino parecchie cose, tra cui commenti e il saggio, i saggi ai canti di Giacomo Leopardi, che con una prefazione, arricchito questo volume da una prefazione di Luigi Tassoni, troverà finalmente nuova vita, e l'abbiamo ripubblicata per ridare nuova attenzione a parte i magnifici canti di Leopardi, e dare attenzione a Fantino, che finalmente ritrova in questo volume i suoi tre saggi che aveva dedicato a Leopardi, finalmente messi insieme, perché alla prima pubblicazione del 1956, per ragioni editoriali, aveva tagliato, qualcuno gli aveva fatto tagliare due dei tre saggi, che finalmente trovano posto nella stessa edizione Lyrics che presenteremo appunto il 6 di agosto.
0: Ma poi c'è anche un altro tema, anche questo carissimo alla poesia di tutti i tempi, e cioè il tema del ritorno.
1: Il dialogo con Milo De Angelis, che è il, come dire, a parte importante poeta riconosciuto da tutti, anche diciamo il poeta che ha deciso di parlare, a partire da una sua pubblicazione, del ritorno, e quindi a partire da Omero fino ad arrivare ai nostri giorni e toccare la poesia di Lorenzo Calogero, l'importante lavoro che ha fatto l'anno scorso qui a Mellicucca intorno al poeta Calogero, lo attendiamo nel contributo che ci sarà l'11 di agosto, l'ultimo giorno, dove non vedo l'ora di ascoltare Milo De Angelis, che ci narra in questa tematica del ritorno, mette insieme la poetica, la poesia da Omero fino a Lorenzo Calogero.
0: Inoltre si ricordano degli anniversari, no? Gli 800 anni dal Cantico delle Creature di San Francesco, con l'incontro da San Francesco a Lorenzo Calogero, e anche poi invece il centenario della morte di Rainer Maria Rilke.
1: Sì, ci sembrava in questa proposta così intensa di quest'anno non tralasciare l'importante anniversario come il Cantico dei Cantici di San Francesco, che poi grazie al professor Paolo Rigo verrà anche in questo caso creata una, diciamo, connessione con delle tematiche appropriate tra la poesia di San Francesco e la poesia di Lorenzo Calogero. Quindi poi Rilke, come si faceva a tralasciare Rilke, visto che è stato più volte chiamato in causa dai critici vicino a Lorenzo Calogero, ma non è bastato, perché non potevamo non ricordare anche Amelia Rosselli ai 30 anni dalla scomparsa con Andrea Cortellessa, o comunque un'altra poetessa per noi molto molto importante, è nativa di Scilla, qui vicino, che è Alba Florio, coeva di Lorenzo Calogero, ha lasciato tanto tanto materiale poetico e anche questo è andato un po' nell'oblio e contiamo di dare un contributo per tirar fuori anche quest'altra poesia.
0: Mm-hmm. Poi ci sono dei laboratori dedicati invece ai più giovani.
1: Sì, guardi, ci cita, anzi come dire, ci stimola in maniera perfetta, perché avere l'onore di accogliere il Junior Poetry Festival, quindi grazie a Gotti e Chiara Basile, poi come dire, per amicizia, affetto e vicinanza, affiancati da Daniela Marcheschi, che farà un discorso critico sul Calogero e sul Novecento, e però non potevamo anche quest'anno dare attenzione ai più giovani, perché da lì che parte la coscienza verso una certa poesia anche definita complessa, e attraverso queste figure come Grazia Gotti e Chiara Basile, esperti con il loro Junior Poetry Festival, ma anche con il Junior Poetry Magazine, un magazine di una bellezza stratosferica, forse una proposta unica in Europa per bellezza e proposta poetica verso i più giovani, i più piccoli bambini, ci permetteranno di fare, grazie a questo laboratorio, una connessione con il mondo dei più piccoli, quindi attraverso il gioco aiutarci a dialogare con i più piccoli, che devono conoscere questa importante poesia.
0: Infine volevo chiederle qualcosa sui percorsi nei luoghi dell'anima di Lorenzo Calogero, che è la possibilità anche di conoscere un po' questo bellissimo territorio.
1: Sì, è un'occasione felice, perché nella poesia di Lorenzo Calogero vi sono sublimati, se vogliamo dire così, i luoghi intorno a Melicucca, come i boschi, il paesaggio, ma toccano delle parole chiave oggi, come Costa Viola, che è un luogo, un toponimo di una zona mitica della Calabria che si affaccia sulla scogliera che va poi su Bagnara, il paese della madre, Scilla, di fronte abbiamo le isole Eolie, la Sicilia, con degli agenti atmosferici sempre cangianti. È un poeta di questa levatura, di questa sensibilità, si è nutrito di queste atmosfere, oltre ai boschi di ulivi giganti e alla grotta di Sant'Elia, questo luogo remoto, molto mistico, e tutta una serie di altri luoghi intorno. È anche un modo per offrire la mattina, nelle giornate della festa, delle occasioni per conoscere il territorio e meditare sulla poesia. Del resto quest'anno Franca Mancinelli e John Taylor accompagneranno un gruppo di interessati alla scoperta della poesia di Calogero, alla meditazione della poesia di Calogero proprio nei luoghi del poeta.
0: Allora, grazie a Nino Cannatà, che è ideatore e curatore della Festa della Poesia Lorenzo Calogero, grazie di essere stato in nostra compagnia. La terza edizione si svolge a Melicucca, in provincia di Reggio Calabria, dal 6 all'11 agosto. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie, viva la poesia, grazie a voi.

Nella nostra parte musicale oggi vogliamo rendere omaggio ad una grande attrice francese, scomparsa peraltro proprio il 31 luglio del 2017. Una grande attrice che è stata anche famosa per un certo periodo della sua carriera come cantante, e questo proprio grazie ad un brano che aveva interpretato in uno dei suoi film più famosi. Stiamo parlando di Jeanne Moreau, musa ispiratrice di grandi registi, non solo francesi, come François Truffaut, Louis Malle, Michelangelo Antonioni, Joseph Losey, Orson Welles, Louis Buñuel. Nel film Jules et Jim del 1963 cantava una canzone di Bassiac, Le Tourbillon de la Vie, e il successo del film e della canzone fu tale che la Moreau cominciò appunto anche una carriera di cantante, specializzandosi in maniera particolare nella canzone d'autore, interpretando i testi per esempio di Elsa Triolet e Eugène Guillevic, e cimentandosi poi ella stessa nella scrittura di alcuni di questi testi veramente

Jean Moreau della Master Série, è stata scritta da Marguerite Duras, di cui Jean Moreau è stata molto amica, che ha avuto anche modo di interpretare in teatro. Si intitola India Song.

Tra le canzoni, il cui testo è stato scritto da Jean Moreau, ce n'è una particolarmente autobiografica in cui l'attrice parla della celebrità e della pubblicità. La célébrité, la publicité.

Questa che ascoltiamo ora è la mia canzone preferita, forse del disco. Il testo è di Elsa Triolet e Eugène Guillevic, si intitola Les Nuits du Soleil.

il fascino della personalità di Jean Moreau è forse riassunto proprio in questa canzone da lei scritta, il cui titolo è Je suis à prendre ou à laisser.

François Truffaut diceva di Jean Moreau: quando penso a lei non penso mai che legga una rivista, ma la penso intenta a leggere un libro, perché Jean Moreau non fa pensare a un flirt, ma all'amore. E la canzone con la quale concludiamo questo nostro omaggio a Jean Moreau dal disco che le ha dedicato la Master Série si intitola proprio Aimé.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Giorgia Bresciani. Continua a salire il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere Annuoto Ceuta. Sono ora 34 i corpi recuperati, 50.000 le persone entrate nelle ultime ore nell'enclave spagnola in Nord Africa, la metà è già rientrata in Marocco. Sul posto oggi il premier Sanchez, la Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo ha minacciato di sospendere Schengen. Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo storico per il disarmo di Hamas a Gaza e che una volta completato il disarmo l'esercito israeliano si ritirerà. Hamas conferma ma precisa che il disarmo è subordinato al ritiro delle forze israeliane dalla striscia. Israele ribadisce che andrà via solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Sembra si tratti dell'imprenditore Carmelo Leone. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Continua la quarta ondata di caldo sull'Italia. L'AFA accompagnerà anche il primo fine settimana da Bollino Nero per l'esodo dei vacanzieri.
2: Il caldo non concede tregua con la cosiddetta lingua africana che si estende tra Mediterraneo centro-occidentale ed Europa centro-orientale. Il primo weekend di agosto vedrà l'anticiclone africano tenere nella morsa del caldo tutta la penisola con valori di 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo. Qualche temporale di calore sarà possibile solo su Alpi e Appennini. Secondo le previsioni nessun cambio di scenario è previsto sino al secondo weekend del mese di agosto. Al via l'esodo estivo anche sulle strade. In base alle stime dell'ANAS, da oggi sino a domenica 2 agosto su strade e autostrade ci saranno oltre 26 milioni di veicoli in marcia. L'ANAS ha sospeso gli oltre 1.000 cantieri in questo periodo caratterizzato da un significativo traffico. Anche Autostrade per l'Italia prevede circa 16 milioni di veicoli che percorreranno i 3.000 km di rete gestite dal gruppo nei due fine settimana più critici dell'estate. Domani mattina, sabato 1 agosto, il primo weekend a Bollino Nero, mentre oggi, domani pomeriggio e domenica scatta il Bollino Rosso. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Papa Leone ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che sostituisce integralmente quella del 13 maggio 23 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente e oggi anche l'incontro del pontefice con la cantante Patti Smith. Si terranno martedì 4 agosto alle 11 alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan. Disposto un minuto di raccoglimento in sua memoria da osservare prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia oggi e nel fine settimana. Europei di nuoto, il primo oro è dell'Italia nei tuffi a squadre. A Parigi Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin, Di Maria, Raffaele Pelligra conquistano il podio davanti alla Russia e all'Ucraina. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Grazie davvero grazie per l'invito, grazie alla cabina di regia che ha voluto invitarmi per questo incontro. Il primo brano che commento, il primo episodio che commento lo trarrò da I Miserabili, che ho già commentato, e gli altri due invece da lavori che ho fatto dopo, che usciranno il prossimo anno in libro, che sono un brano dal Cristo si è fermata Eboli di Carlo Levi e un altro brano da Mondo Piccolo di Guareschi, diciamo, Peppone e Don Camillo. Ora, perché diciamo io mi sono occupato di letteratura? Ma un po' perché io sono un economista che avrebbero definito gli economisti seri del passato letterario, che era per Pareto e gli economisti seri, matematici di inizio Novecento, era una specie di offesa, di parolaccia, perché gli economisti seri erano quelli che parlavano con i modelli matematici e gli economisti letterari erano degli economisti che parlavano in prosa, come dice Pareto, scrivono romanzi e non fanno teoria, che era un modo in quel tempo, insomma, di scientismo, di positivismo, fare soltanto prosa senza metterci un po' di numeri, un po' di matematica, era considerato un'offesa. Oggi è più o meno uguale, ma io ho una formazione, ho una mia carriera di economista dove ho fatto la tesi in Italia sulla teoria dell'azione, poi ho fatto un dottorato in Inghilterra sulla felicità da Aristotele fino ad oggi in economia, e mi sono sempre occupato di idee, di filosofia, di etica, di storia dell'economia, del pensiero economico, e ancora lo faccio. Poi da una quindicina d'anni mi sono occupato di Bibbia, tutto di Antico Testamento, dei profeti, della sapienza, e mi sono appassionato della parola, perché in fondo la Bibbia è un grande esercizio sulla parola e sulle parole, che sono cose serie, appunto talmente serie che la parola, cioè il culmine di questo umanesimo biblico, è il prologo di Giovanni e il Logos si è fatto carne. Questo Logos che vuol dire tante cose, ancora non abbiamo capito esattamente cosa significhi, se è la sapienza, se è la parola, se è il verbo, se è chissà che cosa avesse in mente Giovanni, che usa la parola greca, ma lui è ebreo, che quindi però ha a che fare col discorso, col parlare, con quindi questo grande tema del verbo, della parola. Allora, occupandomi di parole, mi sono occupato anche di parole. Quindi sono tornato da adulto ad occuparmi di temi, di testi, di autori che non studiavo più. Ho sempre coltivato la letteratura, più come mio hobby che non come lavoro. Poi a un certo punto è anche diventato un pezzo del mio lavoro. Quindi oggi vi do questi tre assaggi così, dopo di me parlerà una poetessa vera, quindi lì farete un esercizio diverso. Come dire, qui si fa la grammatica, lì si fa la lingua, come quando ero ragazzo ho studiato francese per 8 anni, ma la grammatica e la sintassi. Poi andammo in gita scolastica a Parigi, mi chiese qualcuno che ha letto o no, sapevo, è totalmente incapace di parlare francese dopo 8 anni di grammatica. Cioè, questa è la differenza fra una poetessa e uno che parla di letteratura, no? Cioè, nel mio discorso sarebbe un po' fuori, con la poetessa entrate dentro questo mistero della parola di cui io parlo un po' da ospite, diciamo, ecco. Allora, cominciamo con I Miserabili. Dico solo questo, che poi anche l'introduzione al libro, cioè, perché se è vero che gli economisti hanno lasciato la parola da 150 anni, dalla rivoluzione neoclassica cosiddetta di fine Ottocento, quando hanno lasciato la parola per i numeri, ma i letterati, gli scrittori, i poeti non hanno dimenticato l'economia, perché il mondo della letteratura è pieno di mercati, di denaro, di lavoro, di banche, di scambi. Quindi se uno va a cercare nei classici, per non parlare dei minori, se possiamo fare questa suddivisione, va a cercare l'economia, ne trova tantissime, perché quando gli scrittori hanno voluto parlare di vita, hanno incontrato l'economia, perché l'economia non è altro che la vita, è la condizione materiale delle persone, le passioni, il dolore, le gioie passano tantissimo per il lavoro, per il consumo, per la miseria, per la povertà, per la ricchezza, Quindi ho trovato un'infinità, Siccome pochissimi economisti si sono occupati di letteratura, ho trovato un campo totalmente, tanto che io due di questi scritti che sono nati in modo divulgativo li ho fatti diventare articoli per riviste scientifiche internazionali, perché volevo, diciamo, un po' aprire una sorta di economia narrativa come filone che non esiste, perché gli economisti non hanno nessun interesse per la letteratura, ma la letteratura ce l'ha per l'economia. Quindi questa è stata una buona notizia, diciamo. Ecco. Allora, cominciamo con I Miserabili. Ora io non posso, chiaramente, per ognuno di questi tre esercizi farvi tutto il contesto dell'autore, del libro, del momento, cioè vi dico due parole, perché altrimenti facciamo solo questo e non entriamo nel vivo. Ma insomma, Vittor Hugo lo conosciamo, almeno fa parte della cultura media diciamo dell'Occidente, che a scuola più o meno abbiamo incrociato Cosette, Fantine, i Thénardier, cioè tutti ci ricordiamo qualche scena o fosse altro nei film. Conosciamo un po' meno l'inizio del romanzo, che è questo incontro tra il vescovo Myriel e l'ex galeotto Jean Valjean, che mentre Jean Valjean poi rimarrà protagonista di tutto lo stupendo, meraviglioso romanzo dei Miserabili, dei più bei romanzi che io abbia mai letto, questo incontro è solo l'inizio, poi Myriel, questo vescovo, scompare di digne sulle Alpi, esce di scena perché inizia l'epopea di Jean Valjean. Però io mi sono soffermato nel mio commento sul primo libro dei Miserabili, sui primi capitoli di questo incontro tra un vescovo santo, cioè a fine carriera, a fine vita, era vicino agli 80 anni, si capisce dal testo, e l'inizio della storia dei Miserabili e di Jean Valjean. Che cosa accade? Che Jean Valjean è appena uscito dal carcere dopo 20 anni, dove era entrato per aver rubato una pagnotta di pane. Già il contesto dice molto del libro, no? Cioè abbiamo a che fare con una storia di una giustizia ingiusta, che quest'uomo che aveva rubato da un fornaio una pagnotta di pane perché i figli di sua sorella stavano per morire di fame e lui non riusciva a lavorare, diciamo, ruppe il vetro, ha preso un pagnotto di pane e fece 20 anni di carcere, perché ogni volta che, come succede a volte, che si entra in carcere per un reato, poi ci si rimane per altre cose. E quindi tutta la prima parte del capitolo è un racconto dell'animo di Jean Valjean, come è uscito da quel carcere, con una indignazione verso il mondo. Dice: certo, io ho sbagliato veramente, ho rubato quella pagnotta, non dovevo farlo, però anche la società ha sbagliato, perché mi ha fatto fare 20 anni per una pagnotta di pane, in stato di necessità. Quindi questa rabbia verso il mondo, come dire, mi ha rubato gli anni più belli, 20 anni della mia giovinezza passati in un carcere, eccetera, lo portano nella città dove arriva, di Digne, è vestito da ex galeotto, quindi non trova alloggio in nessuno degli hotel, aveva un po' di soldi che aveva portato con sé dal carcere, ma non riuscì a dormire perché lo cacciavano via, un po' la scena di Maria e Giuseppe a Betlem, non c'era posto per loro nell'albergo, no? Quindi arriva, ormai diciamo si era arreso all'idea di dormire, di passare la notte all'aperto, quando una signora gli dice: ma prima di rassegnarti prova a bussare alla porta del vescovo. Lui bussa alla porta e il vescovo, nel vescovo Myriel, che poi Hugo ci racconta tutta la storia di questo vescovo, che era stato in Italia, aveva perso la moglie durante il periodo napoleonico, era diventato da ricco povero, perché era famiglia nobile, che chiaramente la rivoluzione francese fu fatto fuori, e da adulto ha la vocazione a diventare prete, e quindi ci racconta tutta la sua vita, come viveva in povertà, che andava sempre in giro a piedi, col mulo, mai con la carrozza, aveva dato tutto il suo episcopio per un ospedale, viveva in una casetta. C'è davvero un'immagine di Vangelo vissuto sul serio, no? Quindi questo arriva, bussa e incontra questo volto diverso, che lo capisce subito che era un ex galeotto, lo invita a cena, come sappiamo, non lo fa dormire nell'ostello dei poveri, lo fa dormire a casa, e l'elemento decisivo è che quando lo invita a cena gli mette sul tavolo le posate d'argento. Io quando commento questa cosa dico, non è che quel vescovo fosse così ingenuo da non capire che mettere posate d'argento a un ex galeotto così indignato col mondo, così arrabbiato, era un atto di imprudenza. E lì faccio un commento sull'imprudenza di quel tipo di amore tipico del cristianesimo che si chiama agape, che non è l'eros, non è la filia, è quell'amore imprudente che ti porta appunto a fare delle cose che se resti benissimo di rischiare la vita, come anche se non so quanto siano coscienti queste persone che stanno, diciamo, di questo tipo di distinzione delle parole dell'amore, quelle che stanno arrivando a Gaza con la nave, ma c'è un tipo di imprudenza agapica cosiddetta che fa parte dell'amore, diciamo, più importante della vita, è quello che ha cambiato le cose, che ha dato la vita per liberare i poveri. Cioè, non c'è soltanto la prudenza tra le virtù cardinali, ci sono altre virtù che sono imprudenti. Cioè, appunto, se Gesù fosse stato prudente non sarebbe finito in croce, no? Cioè, ha avuto un atteggiamento di totale imprudenza che ha a che fare con un tipo di amore come quello del vescovo Myriel, che appunto mette queste posate, chiama questo Jean Valjean, lo chiama Monsieur, signore, e dice lui, dice Victor Hugo che la sventura ha bisogno di considerazione, no? Quando tu ti trovi in una situazione di galeotto, se devi chiamare Monsieur, ti dà una, è un segnale stupendo, vediamo cosa, se lo trovo, cosa dicono. Monsieur, e dice così, dice Hugo, l'ignominia ha sete di considerazione, no? Queste frasi che sono stupende, no? E quindi mette queste posate, vanno a letto, nel letto di casa, con le lenzuola più eleganti, più belle, e durante la notte inizia il tormento di Jean Valjean. Ripensa, dice Hugo, a quelle posate d'argento, luccicanti. Non resiste, si alza di notte, va nell'armadio, ficca nello zaino l'argenteria, attraversò il giardino, saltò il muro come una tigre e fuggì. Al mattino si sveglia la Madame Magloire, la domestica, scopre il furto, avverte il vescovo. E come risponde il vescovo? Prima domanda. Era nostra quell'argenteria? No, era dei poveri. Quindi se la sono ripresa. Questa è la prima risposta, no? E quindi dice, quindi apparteneva ai poveri. Chi era quell'uomo? Evidentemente era un povero. Punto. Chiuso il discorso. Dice, come subito siamo in un'altra logica, no? Ed ecco l'inatteso. Mentre stanno discutendo la Magloire e Myriel, bussa alla porta due carabinieri con al centro Jean Valjean per il bavero. Lo riportano. E che cosa fa Myriel? Sappiamo, no? Ah, eccovi, sono contento di vedervi. Come sarebbe? Vi avevo dato anche i candelieri d'argento. Perché non li avete presi? Avete preso solo le posate? Allora, dico, intanto faccio una nota qui, dico una nota, una scena che ci dice anche un'altra verità, che le frasi assolute del tipo non dire mai una bugia sono quasi sempre sbagliate. Questa è una bella bugia. Cioè, le bugie non si dicono, diciamo, dipende. Ci sono bugie che vanno dette in certi contesti, a genitori malati, cioè ci sono delle bugie buone, no? Ma dai, vedrai che ti riprenderai, sai che... Però sono quelle bugie, diciamo, anche lì dell'agape, no? Cioè dell'amore. Allora, e qui abbiamo tutto un ragionamento che io faccio, che non vi ripeto perché devo fare altre due cose oltre a questa, sul dono dell'agape. Perché noi abbiamo il dono dell'eros, abbiamo il dono della filia e il dono dell'agape. Sono tre doni diversi. Cioè il dono dell'eros che è molto simile al forget, al dimenticare. Come sapete, questo gioco che c'è in quasi tutte le lingue europee, forget, forgive, perdono, cioè il perdono ha a che fare col dono. Mentre il dimenticare è un prendere, è un forget, non è un forgive. Quindi c'è una dimensione del perdono che è dire perdonalo, togliti questo peso, non ci pensare più, ti fa male non perdonarlo, perdonalo starai meglio, ma sei tu il centro. È un prendere per te, che è fondamentale, tutti abbiamo conosciuto il perdono dell'eros, che ci fa bene perdonare una situazione di grande dolore perché siamo meglio noi. E va bene, è un dono essenziale, ma non è l'unica forma di perdono. cioè il perdono della filia, dell'amicizia, che è il perdono, che c'è già il dono, è già un forgive, ma è, come dice il Vangelo, fino a 7 volte. Cioè, ti perdono veramente, è un dono, ma questa è l'ultima volta. Se ti ritrovo un'altra volta sul telefonino, una chat con l'ex amante, finita. Ti do un'ultima possibilità, la famosa ultima possibilità. Anche il mondo è pieno di queste cose, nei rapporti familiari, nelle coppie, cioè che tu sei disposto veramente a credere nel rapporto per andare avanti, non è un passato, non è un prendere, non è un dimenticare, è un investire ancora, ma 7 volte, non 70 volte 7, come dice l'Agape nel Vangelo. Quante volte dovrò perdonare? 7 volte? No, 70 volte 7, per dire sempre. Poi c'è il perdono dell'agape che ti dice, o meglio, lo dice a se stesso, ti perdono veramente e sono disposto a perdonarti ancora se lo rifarai. È ovvio che non devi dirlo all'altro per evitare l'incentivo a continuare a fare il disgraziato, però lo dice a te stesso ed è appunto i 70 volte 7 di questo tipo di amore tipico del Vangelo, che quindi non solo perdona ma dà anche candelieri. Ma perché? Perché, come qui dico, quando tu hai di fronte una persona malata, una persona che viene da 20 anni di carcere, una persona che ha subito tanta ingiustizia, perché quel perdono che tu gli fai per un atto ingiusto che ha fatto nei tuoi confronti possa veramente curarlo e guarirlo, ci vuole un altro dono, un dono moltiplicato. Cioè il dono tradito si cura con un altro dono. Quindi tu mi rubi le posate e ti do i candelieri. Va bene? Questa è una dinamica che tutti conosciamo, con i figli, cioè che tu davanti a un fallimento in qualche modo innocente, io qui faccio tutto un tema sull'innocenza che vi risparmio, cosa vuol dire essere innocenti? Che non si sbaglia? No. Cioè che tu davanti a un errore innocente, legato al dolore, legato alla tua storia, alla tua famiglia, ai tuoi traumi, se vuoi, tu che sei dall'altra parte, evitare che quel perdono che diventi condanna a vita, cioè che da qui non esci più, ci vuole non solo il perdono rivolto al passato, ma il perdono rivolto al futuro. Ti dono anche i candelieri. Poi, io nel testo che qui non faccio, continuo l'analisi con il secondo episodio di Jean Valjean, che non vi racconto ora, che è Jean Valjean che esce con i candelieri, non solo con le posate, e fa qualcosa ancora lì di assurdo. Come vi ricorderete, ruba la moneta a Gervasino. Come mai? Un uomo perdonato 2 volte, che ha incontrato una luce così grande, incontra un savoiardo con la gironda che andava su, tipo Remy, chi della mia generazione che guardava in televisione, con la scimmietta e il cane, lo incontra e fa un abuso economico, gli ruba una moneta. Come vedrete, chi ha una voglia, quell'abuso economico, quel dolore, quel pianto disperato di un bambino innocente veramente, sarà il secondo salvatore. Che lui veramente termina il suo processo di conversione pentendosi per quello che ha fatto a Gervasino. E io lì faccio un ragionamento che vi risparmio su perché ci vuole anche Gervasino insieme a Myriel dopo 20 anni di grande dolore. Cioè l'innocenza conquistata di un vecchio santo e l'innocenza naturale di un bambino insieme. Però non ve lo dico, così vi viene voglia di leggerlo, va bene? Ma non me, di leggere I Miserabili. E passiamo a Peppone e Don Camillo, che sembrano cose un po', dire, il diavolo e l'acqua santa, non loro due, ma I Miserabili con Mondo Piccolo di Guareschi. Io ricordo che quando commentai Mondo Piccolo, della gente mi scrisse, dei miei amici, scrittori, anche persone in gamma, che mi disse: ma come fai tu, che sei un uomo che ha speso la vita, che spera quel poco che ho ancora la spendo, per un mondo, insomma, per un'economia diversa, per un mondo più equo, a commentare un fascista, un reazionario, un monarchico come Guareschi, no? Cioè che proprio l'immagine opposta, secondo loro, a quello che io... ai miei valori, no? Diciamo, della giustizia, dei poveri, si sarebbe detto una volta della sinistra, no? cioè oggi non si capisce più cosa sia di destra e sinistra, anche questo è uno dei tratti della modernità, della postmodernità, che queste categorie non dicono più niente, no? O troppo poco. E io dissi, quella per me fu una bella occasione per riflettere su una cosa, cioè sul rapporto fra autore e opera. Cioè, io dissi a questo mio amico, che poi stimo, che è uno scrittore, dico, guarda, se tu mi fai questa critica, mi deludi perché non hai colto l'anima della letteratura. Cioè, gli autori, quando scrivono, vivono una resurrezione. Cioè, mettono nei loro personaggi tutta la parte maledetta che diventa parte benedetta. Vivono delle catarsi. Cioè, io non so come fosse moralmente Mozart, ma Mozart è Mozart quando compone. Non, so che Melville picchiava sua moglie, ma poi c'è Moby Dick. Cioè, cosa voglio dire? L'opera non è la foto dell'autore, è la resurrezione dell'autore. Altrimenti non leggeremo niente, altrimenti avremo soltanto delle cosette così edificanti, delle belle storie morali che sono la foto dell'autore, per carità. E tutto lo scarto etico, morale, spirituale degli autori che diventa il capolavoro. Cioè si fanno con gli scarti capolavori, non con le belle emozioni romantiche, serali, che tu sei con te. Cioè quello sei in mezzo a una tragedia che tiri fuori. Quindi sicuramente Guareschi, dal punto di vista antropologico, è lontano da me, ma i suoi personaggi sono personaggi che dicono cose anche molto belle, nonostante Guareschi. Altrimenti faremo come fanno oggi in America, che distruggono tutte le opere che parlavano male di valori attuali del passato. Cioè, quindi siamo dei bigotti pazzeschi, no? dei fondamentalisti, dei clericali. No? Quindi questo per me è il motivo che mi ha portato a leggere e a commentare Guareschi, perché Mondo Piccolo è molto di più di Guareschi. Peppone e Don Camillo sono un mito fondativo dell'Italia moderna, al di là dell'autore che aveva le sue idee su... Poi questo autore strano prese due querele, andò anche in galera, da De Gasperi e da Luigi Einaudi, cioè che non sono proprio dei comunisti, perché lui scrisse delle cose un po' offensive, per diffamazione, fu arrestato per un anno e mezzo, stette in carcere, Guareschi. Cioè non è che... Quindi, cioè, per il suo stile l'ha anche pagato con la carne e col sangue. Allora, di Guareschi vi volevo commentare uno dei primissimi racconti di Mondo Piccolo, no? che è Il Proclama, che poi è stato anche ripreso dai film, che lui poi chiaramente con suo caratteraccio non gli piacciono i film con Gino Cervi e Fernandelle. Comunque questo a volte si vede anche nei film, in uno dei film. Perché l'ho voluto prendere? Perché ha a che fare con, visto che siamo qui in un tema che parla di maestri, ha a che fare con la scrittura. E io qui faccio una piccola premessa che vi leggo, perché l'ho scritta con attenzione, non voglio parafrasarla. Dico, la parola è all'origine della civiltà. L'Homo sapiens ha potuto fare cose straordinarie quando, forse 100.000 anni fa circa, iniziò a parlare. Il linguaggio ha facilitato e affinato la comunicazione dentro e tra i gruppi umani, quindi la cooperazione. In principio dunque era la parola. Dopo molto tempo la parola orale divenne anche parola scritta e con essa nacquero gli scribi, gli specialisti e i padroni della parola. E chi sapeva tradurre le parole in segni detenne un grande potere. La maggior parte della gente continuava a parlare, ma solo una piccola elite sapeva anche scrivere. E allora tra la parola orale e quella scritta, tra i parlanti e gli scriventi, si venne a creare un fossato, un conflitto. Gli scribi poi inventarono le ortografie, le grammatiche, le sintassi, i verbi irregolari e i padroni della parola definirono quale fosse il modo giusto di scrivere e di parlare. La parola scritta era nata da quella orale, ma fu la scrittura a comandare sulla parola orale. Don Camillo, per vocazione e compito, stava dalla parte degli scribi, non dalla parte del popolo ignorante. Peppone era invece un uomo della parola parlata, del dialetto, non sapeva scrivere. Allora questo piccolo, questo breve racconto mostra il conflitto che c'era e c'è ancora tra chi parla e chi, oltre a parlare, scrive. E scrivendo comanda su chi parla e basta. E io lì, appunto, come vi ricorderete forse dai film, o se avete letto questo libro, c'è Bottazzi, sarebbe Peppone, che fa dei proclami e appende per la città, con un sacco di errori di grammatica che il libro riporta. Qui c'è scritto pazienza con due Z, eccetera, no? A senza H. E di notte Don Camillo passava con un lapis rosso e scriveva Peppone Asino su tutti questi proclami. No? Non è che li correggeva, scriveva Peppone Asino e poi scompariva. Bene, come fa il generale letterario di Guareschi, fa parlare Don Camillo con Gesù, no? Torna e dice Gesù, l'hai visto quell'asino di Peppone va scrivendo, non è una stupenda? E lì c'è un dialogo molto bello tra Gesù, che rimprovera Don Camillo, dice ma non ti vergogni di far questo? Cioè che questo qui ha fatto soltanto la quinta elementare, no? E tu ti permetti di umiliare uno che ha fatto la quinta elementare perché tu hai studiato, no? Allora io lì faccio, e quindi dice Gesù, mica è lecito pretendere che uno il quale ha fatto solo la terza elementare badi alle sfumature linguistiche. E io faccio un piccolo commento dove dico: in questo dialogo sul proclama di Peppone si concentrano temi che sono ancora al centro della giustizia, della scuola, del dolore dei poveri. I poveri, tutti i poveri della terra, quelli che Silone chiamava costima, cafoni, che ho anche commentato Silone in questa serie, hanno in comune un profondo e diffuso senso di inferiorità che nasce dall'incompetenza nella lingua ufficiale, soprattutto in quella scritta. E poi faccio un riferimento alla mia storia. Nel mio paesello ascolano, come in quasi tutti i paesi italiani, che oggi si chiamano borghi, una volta si chiamano paesi, perché noi ci piacciono molto le parole che strane, la gente parlava in dialetto, quasi tutti, ma soprattutto parlavano in dialetto i contadini, gli operai, i più poveri. Con i miei nonni io parlavo solo in dialetto, anche con i miei genitori, perché non, anche sono ancora vivi, perché non si entra se parlano in italiano. Il primo libro l'ho visto e letto a scuola, io, perché i libri nel mio paese stavano solo nelle case dei ricchi, non in quelle del popolo, come i miei genitori. Però in quel piccolo mondo, in quel mondo piccolo, bastava il dialetto e non mancava nulla. Ma ricordo ancora perfettamente l'emozione dei miei nonni, delle mie nonne, per non parlare delle mie nonne, completamente analfabeta, almeno mia nonna aveva fatto la prima elementare per fare la firma. Ricordo ancora che quando in un raro incontro con un signore dovevano iniziare a parlare in italiano, diventavano improvvisamente goffi e insicuri. Cioè sentivano tutta la loro ignoranza, che non emergeva quando parlavano in dialetto. Quindi dico quindi attenti, perché? Perché quella incompetenza veniva chiamata ignoranza. Siamo ignoranti, siamo cafoni, come dicevano le parole le persone di Fontamara. E quando i miei nonni parlavano in dialetto non si sentivano ignoranti. Non sapevano la storia dei babilonesi, non conoscevano le opere di Foscolo e di Leopardi, nell'algebra, ma conoscevano molto bene tante altre cose. E quando poi entravano in chiesa, lì si sentivano doppiamente ignoranti, perché non capivano bene l'italiano della predica, non capivano nulla del latino. Quindi dico, la religione ha aumentato le distanze fra scribi e popolo, non le ha ridotte. Da questa prospettiva, ha aumentato il fossato che separava i poveri dagli scribi, di chi parlava e basta e di chi parlava e scriveva. Ed è stato l'arrivo delle lingue scritte ad inventare la bruttissima parola analfabeta, perché nel mondo della parola orale nessuno era analfabeta. I contadini erano maestri della loro lingua, si sentivano a casa tra le loro poche parole ma vive, erano analfabeti solo nella lingua degli scribi. E tu oggi questo dov'è che lo vedi? Con gli immigrati. Cioè che si sentono improvvisamente ignoranti perché non parlano la lingua nostra. E quindi è quello che mi ha... E quindi dico, stiamo attenti, perché l'arrivo dell'italiano dappertutto è stato anche un grande processo violento all'inizio. Perché ha trasformato le persone in analfabete. Prima una parola del genere non esisteva nel mondo orale, tutti sapevano parlare. Anche se poi l'altro giorno vedevo una trasmissione sul maestro Manzi che portò 1,5 milioni di analfabeti alla licenza elementare, 1,5 milioni grazie alla televisione. Cos'era la televisione quando è nata? Si vedeva una scena di una signora di 80 anni che imparò a leggere a 79 anni e leggeva lì quel fazzoletto nero delle vecchiette dei nostri nonni. Allora è così, quello che mi ha colpito, poi concludo e vado verso l'ultimo episodio, è questo, che dice a un certo punto Don Camillo, cioè quello che mi ha colpito è che a un certo punto dice Don Camillo a Gesù, dice per fortuna che non mi ha visto, Peppone, e dice Gesù ti ha visto sempre, era lì appostato, però dice perché non ha detto niente, dice perché si vergognava. Come si vergognava? Perché, e poi diciamo, dopo io qui commento, perché lui veramente si sentiva asino. Questo è il punto. Cioè, Peppone asino, cioè Peppone si sentiva veramente un asino, perché il grande problema dei poveri è che poi interiorizzano queste cose. Quindi è ovvio, io non so scrivere, è ovvio che sono, quindi non aveva neanche il coraggio di protestare, di dire perché mi offendi, no? E quindi poi la cosa più interessante è come finisce questa storia, che dice Gesù, bene, devi riparare. E quindi Peppone divenne il correttore di bozze degli editti di Peppone, cioè che prima di pubblicarli li portava da Don Camillo che li correggeva e poi li affiggeva. No, perché dico questo? Perché Peppone e Don Camillo è anche un mito, dicevo, fondativo dell'Italia, cioè che litigavano comunisti e cattolici, si prendevano anche a botte da maschi, alfa, come si dice oggi. Bene, però quando c'era il fiume che esondava il Po, andavano insieme a difendere Brescello. Cioè questa, anzi Ponteratto, il nome vero, un nome brutto che poi diventa Brescello nel film, cioè questa era l'Italia, che si litigava, ma c'era una, fino alla rivoluzione del consumismo, c'era una base più profonda, c'era una fraternità, la potremmo chiamare civile, più profonda, che veniva prima delle dispute politiche, ideologiche, che ci si sentiva in qualche modo legati, e quando c'era una crisi si andava insieme a reagire di fronte al grande fiume. Questo, diciamo, è il secondo episodio, che insomma non è niente di eccezionale, però volevo, chiaramente ci sono sempre dei temi civili, economici, perché è anche il mio punto di vista, anche se poi nel tempo ho anche imparato una cosa, che io quando cominciai a commentare la Bibbia, ormai tanti anni fa, la mia preoccupazione qual era? Era questa. Io devo legittimare il mio entrare in un universo complicatissimo, perché la Bibbia, cioè, non so se avete un'idea di cosa significa commentare a Genesi, Giobbe, tal ebraico, il greco, il Talmud babilonese, cioè, io poi non è che possiedo tutti gli strumenti necessari per fare questo, cioè ho un'infarinatura, ma non è che sono un tecnico dell'ebraico per entrare dentro il manoscritto masoretico, il codice di la lezione siriaca, cioè. Allora io come faccio a legittimare un mio entrare da professionista? Perché non è che io volevo fare il dilettante mentre faccio il professionista, quando faccio l'economista, di là faccio il giornalista. No, volevo fare una cosa seria, perché altrimenti non c'è, a 45 anni mettermi a fare il dilettante, anche no. Allora io, diciamo, cercavo di trovare sempre gli aspetti economici di quella roba lì. Quindi ero diventato una specie di cane da caccia di tutte le parole economiche dentro la Bibbia. Poi un giorno ho detto basta. Cioè, non è che posso usare la Bibbia come appiccapanni per le mie teorie economiche, no? Cioè, va anche rispettata. Cioè, quindi, se incontro l'economia ne parlo, se incontro altro ne parlo. Non è che devo soltanto ossessionarmi dal... Allora, anche questo con gli autori che poi ho commentato, tipo Carlo Levi, certo, c'è anche molta economia nel Cristo di Levi, ma c'è anche tantissima altra roba che non è... è anche molto più bella dell'economia, quindi cosa facevo? Scartavo tutto finché non trovavo l'economia, no? Anche perché l'economia è bella, ma c'è cose che sono ancora più belle, no? Quindi la povertà, la scuola, gli ignoranti, la lingua, Don Camillo, qui diventa il tema del dono, quindi torno col metodo antico dell'inclusione, da dove sono partito, che è il tema del dono. In un episodio del Cristo si è fermato a deboli, che sapete, insomma, un libro scritto scritto nel 1945, ma ambientato durante il confino di Carlo Levi, chiaramente antifascista ed ebreo, ad Aliano, che poi sarebbe, lui lo chiama Gagliano, questo paese della Basilicata dove sono stato due volte in fila, prima di scrivere queste cose, che volevo un po', un po' immergermi nel Genius Loci, insomma, prima di scrivere su Carlo Levi. E sono stato anche nei paesi, Gaglianello oggi completamente abbandonato, una specie di paese fantasma, impressionante perché è stata una frana, cioè, tutto fa un po' effetto, la chiesa demolita, crollata, per un po' entrare nel clima. Lui era piemontese, di famiglia borghese, medico, anche pittore, musicista, un uomo che era tutto fuorché, diciamo, qualcosa che fosse vicino agli abitanti appunto, di Galliano, che erano quasi tutti analfabeti, eccetera. Però lui riesce a raccontare un anno di confino da quelle parti, proprio una specie di diario che attraversa tutto l'anno, il 34-35, in pieno, quindi è un libro sul fascismo, è un libro su tante cose stupende. E una delle scene, che è quella che commento qui, è la scena della predica della notte di Natale da parte di Don Traiella, che poi ho scoperto che si chiama Don Traiella, aveva un altro nome, che è stato veramente il parroco di Aiano, anche visto nella sacrestia dei registi che lui firmava col suo nome vero, no? Perché lui cambiava un po' i nomi, non troppo, un po'. Questo prete, che era stato un professore di teologia al seminario di Napoli, poi aveva avuto insomma, dei problemi di pedofilia, si capisce da alcune battute, e l'avevano praticamente mandato via, è diventato così un parroco di un paesino di montagna ed era totalmente frustrato, beveva, era sempre ubriaco, è un vinto, per dirla con verga. Non è questo prete una figura è un emarginato, è uno che veniva preso in giro un po' da tutti, anche se aveva un passato di uomo di cultura, allora ancora, e anche di pittore, tanto che era uno dei pochi con cui Carlo Levi poteva parlare ogni tanto. Bene. Si arriva alla notte di Natale, dove si vede molto, in questo contesto, la differenza tra due parole che noi utilizziamo come sinonimi in italiano, ma non sono sinonimi, che sono regalo e dono. Cioè il regalo, qui è molto evidente che cosa erano i regali. Oggi è molto più sfumato perché siamo in un mondo molto diverso, ma fino all'età di Carlo Levi, quindi all'età dei miei nonni, questa differenza era molto chiara, cioè il regalo viene da Rex Regis, è la regalia fatta dai potenti o ai potenti, non ha nulla di gratuità, è il dono obbligo, è il munus dei romani, cioè è ciò che tu devi fare perché sei in una situazione di dipendenza, di sudditanza verso un potente, o il potente, il faraone che ti fa una volta l'anno così l'elargizione. Appunto, munifica da munus, ma senza nessuna forma di gratuità. Mentre il dono se vogliamo definirlo così, è una faccenda di gratuità, di libertà. Tanto che io faccio un commento sempre legato un po' al mio ambiente, dico: i miei genitori il dono non lo conoscevano, conoscevano soltanto i regali. Una volta ho chiesto, dico: ma voi per i compleanni ricevevate dei doni? Ma scherzi, mai, cioè, non esisteva l'idea del compleanno. Qualche noce secca, qualche noce, qualche fico secco per la Befana, era l'unica Invece conoscevano molto bene i regali, cioè che dovevano andare a portare ogni tanto nelle feste al padrone della frutta, delle cose, l'agnello, il pollo, e se non lo portavi erano guai. Allora, questa è una serata, la notte di Natale del 34, dove si vede molto bene questo. Carlo Levi, e venne la vigilia di Natale. I contadini e le donne andavano attorno, portando i regali alle case dei signori, regali alle case dei signori, attorno in giro. Qui è uso antico che i poveri rendano omaggio ai ricchi e rechino, lui dice, i doni, io dico regali, che vengono accolti come cosa dovuta, con sufficienza e non ricambiati. Quindi io qui faccio un po' l'economista, dico: questa bella teoria di Marcel Mauss, della struttura triadica del dono, donare, accettare, contraccambiare, forse vale per gli studiosi in alcune isole del Pacifico, ma non per i contadini, perché lì era dare e basta. Non c'era nessun ciclo del dono, finiva tutto lì. Dovevi dare perché eri povero ed era un modo per rafforzare gli status, per ricordarci nelle feste chi veramente comandava e chi era comandato. E quindi dico, in quell'età i regali non avevano nessuna reciprocità, dovevano essere fatti ai signori e basta. Quindi quel ciclo di Mosse si riduceva semplicemente al dare. E allora qui c'è la... dice lui, Carlo Levi, anche io dovetti ricevere quel giorno bottiglie di olio, di vino e uova e canestrelli di fichi secchi. E i donatori si meravigliavano che io non li accettassi come una decima obbligatoria, ma che me ne schermissi e facessi in cambio come potevo qualche dono, lui. Che strano signore ero dunque io, che non volevo per me la tradizionale inversione della favola dei re magi. Inversione, cioè non erano i magi a fare il dono ai poveri, ma il contrario, no? Ai poveri, cioè Giuseppe, Maria e Gesù. E dice, e si poteva entrare a casa mia a mani vuote. Carlo Levi, cioè era un illuminista, un riformatore, lui dice, come dire, diciamo, spezzò questa idea, qui non si portano regali, ve li faccio io, no? Questa è anche una grande immagine del, se volete, anche del cristianesimo, cioè che di un

italiano, questi libri, appunto Silone, Carlo Levi, c'è una sofferenza, un oceano infinito di sofferenza femminile nella nostra storia, di cui non si parla abbastanza. Cioè, tutti soffrivano, ma le donne tantissimo. Cioè, un destino di vita a fare figli finché erano fertili, senza possibilità di altra carriera che non fosse il convento. Il monastero, per chi poteva, perché anche se non avevi la dote non potevi entrare nemmeno nel monastero, potevi entrare soltanto in conventi da quattro soldi, perché i monasteri erano semplicemente la foto della società, cioè non è che tu potevi diventare benedettino se non eri ricco, potevi diventare cappuccino, ma non benedettino, perché era soltanto per le famiglie che avevano una buona dote da portare. Quindi c'è un oceano di sofferenza femminile immenso nella nostra storia, che ogni tanto viene fuori, ma troppo poco. E che spiega tante cose di oggi, alcune reazioni, perché qui è evidente, io quando penso anche alla mia famiglia, che bisogna andare su Marte per vederlo. Cioè poi hanno trovato anche il loro modo, queste nonne, queste zie, di fare una vita a volte anche con qualche gioia, ma immersi in un mondo profondamente ingiusto di servitù. Erano loro le vere serve della gleba fuori e dentro casa, no? Allora, in questo contesto arriva la predica. Don Traiella non arriva, mezzanotte, arriva ubriaco, come accadeva in quel tempo, e dice: fratelli carissimi, qui ci vorrebbe l'attore, scusi, attori, insomma, fratelli carissimi, avevo preparato una predica veramente, mi sia concesso di dirlo con ogni umiltà, una predica bellissima. L'avevo scritta per leggerla, perché non ho molta memoria. L'avevo messa in tasca e ora, ahimè, non la trovo più, l'ho perduta. Non mi ricordo più nulla. Come fare? E in questa specie di trance, dov'era tra l'ubriaco, la cosa, a un certo punto comincia a parlare dal cuore e praticamente, innanzitutto, prima reazione. Don Luigino, che non è prete, ma era il capo dei fascisti del paese, comincia: scandalo, scandalo, prete ubriaco, la notte di Natale, e intona faccetta nera e escono tutti i fascisti dalla chiesa, no? Durante la notte di Natale, escono cantando faccetta nera. E lui comincia questa predica che dice: il divino infante è nato proprio in quest'ora per portare questa parola di pace. Pax in terra agli uomini di buona volontà. Ma voi siete malvagi, voi siete peccatori, voi non venite in chiesa, voi non fate le devozioni, bestemmiate, non battezzate i vostri figli, non vi confessate, non vi comunicate, perciò la pace non è con voi. Voi non sapete in latino cosa vuol dire Pax in terra hominibus, ma vuol dire che oggi voi avreste dovuto portare un capretto in dono. Secondo l'usanza, al vostro pastore, invece non l'avete fatto perché siete dei miscredenti. E poiché non siete uomini di buona volontatis, di bone voluntatis, non avete la volontà buona, così non avete la pace e la benedizione del Signore. Quindi io non vi benedico. Portate al vostro padre quel capretto, pagate i soldi, pagate i debiti per i vostri terreni, che ancora gli dovete dall'anno passato, se volete che Dio vi dia la pace, che vi tenga la mano sul capo, che ispiri la pace nei vostri cuori, se volete che la pace torni e finisca la guerra, tra parentesi. E quindi io qui concludo dicendo: il cammino della democrazia è stata una distruzione di regali per poter iniziare a fare i doni. Perché finché noi non siamo liberi di poter decidere a chi vogliamo fare un dono, ma siamo dentro il regno dei regali, non c'è libertà. E siamo sempre dentro il registro dei servi e degli schiavi. E ogni volta che ancora oggi nei nostri rapporti sociali, lavorativi, religiosi, tornano i regali e obblighi, stiamo tornando al mondo feudale. Finisco qui. Va bene.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Giorgia Bresciani. Continua l'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola nel Nord Africa. 50.000 le persone entrate nelle ultime 24 ore, due terzi delle quali già tornate in Marocco. 57 corpi recuperati senza vita. Sul posto oggi il premier Sanchez. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo ha minacciato la sospensione di Schengen. Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo storico per il disarmo di Hamas a Gaza. Hamas conferma ma precisa che il disarmo è subordinato al ritiro delle forze israeliane dalla striscia. Israele ribadisce che andrà via solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato uno dei sei dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Sembra si tratti dell'imprenditore Carmelo Leone. Proseguono le ricerche degli altri cinque, ancora da accertare le cause del crollo. Papa Leone XIV ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, che sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Oggi anche l'incontro del pontefice con la cantante Patti Smith. Si terranno martedì 4 agosto alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto oggi a 66 anni. Per lo storico capitano del Milan e bandiera della nazionale, messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Noi lo ricordiamo quando il 24 maggio 2019 in Vaticano con Papa Francesco parlò dei valori dello sport all'evento Il calcio che amiamo.
2: Anche se ero professionista a grandi livelli, oggi stiamo qui appunto a sostenere il calcio che è un divertimento. Io mi divertivo sempre quando andavo ad allenarmi. Fino a quando ho capito che non mi divertivo più, allora ho smesso. Quindi credo che sia fondamentale divertirsi e farlo con grande passione e pensare che in questi ambienti si imparano poi quei valori, quei principi fondamentali. Oltre al divertimento sappiamo che il calcio è impegno, è sacrificio, quindi è rispetto, quindi tutti i valori che impariamo e che poi credo che per il futuro sia fondamentale, perché poi allora ci possiamo essere degli esempi, ma non solamente in campo ma anche nella vita.
1: Agli europei di nuoto il primo oro è dell'Italia nei tuffi a squadra. A Parigi Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin, Di Maria e Raffaele Pelligra conquistano il podio davanti alla Russia e all'Ucraina. Un'ultima ora è stato recuperato intorno a mezzogiorno. Il corpo del 36enne scomparso nelle acque del Pod a Calto in provincia di Rovigo dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
1: Il Signore dell'universo è con noi. Rifugio e salvezza è il nostro Dio. Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
0: Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare, fremano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti. Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo. Dio sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà Dio prima del mattino. Fremettero le genti, i regni si scossero. Egli tuonò, si sgretolò la terra. Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto portenti sulla terra.
1: Farà cessare le guerre sino ai confini della terra. Romperà gli archi e spezzerà le lance. Brucerà con il fuoco gli scudi.
2: Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
0: Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore dell'universo è con noi. Rifugio e salvezza è il nostro Dio.
3: Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.

0: guardarti, Signore.
1: Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, secondo Dio. Non per vile interesse, ma di buon animo. Non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce.

0: vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.
1: Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.
0: Hai dato la vita per i fratelli.
1: Prega per il tuo popolo.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.
2: Se uno è padrone del mondo, ma perde la propria vita, che cosa ha guadagnato?

0: Se uno è padrone del mondo, ma perde la propria vita, che cosa ha guadagnato?
1: Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti, fa che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi che intercedevano come Mosè. Per i loro meriti, purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione dello Spirito Santo. Riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della Santa Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori, fa che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li strappi mai dalla tua mano, fa che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che a gloria del tuo nome hai suscitato nella Chiesa Sant'Ignazio di Loyola, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere la buona battaglia del Vangelo, per ricevere in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi. Abbi
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: pietà di noi.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: Prega per noi.
1: Madre della divina grazia,
0: Prega per noi.
1: Madre della speranza,
0: Prega per noi.
1: Madre purissima,
0: Prega per noi.
1: Madre castissima,
0: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: Prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
0: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
0: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
0: Prega per noi.
1: Madre del creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del salvatore.
0: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
0: Prega per noi.
1: Vergine potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: Prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: Prega per noi.
1: specchio di perfezione,
0: Prega per noi.
1: sede della sapienza,
0: Prega per noi.
1: fonte della nostra gioia,
0: Prega per noi.
1: tempio dello Spirito Santo,
0: Prega per noi.
1: tabernacolo dell'eterna gloria,
0: Prega per noi.
1: dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: Prega per noi.
1: torre della santa città di Davide,
0: Prega per noi.
1: fortezza inespugnabile,
0: Prega per noi.
1: santuario della divina presenza,
0: Prega per noi.
1: arca dell'alleanza,
0: Prega per noi.
1: porta del cielo,
0: Prega per noi.
1: stella del mattino,
0: Prega per noi.
1: salute degli infermi,
0: Prega per noi.
1: rifugio

0: dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Continua l'emergenza migranti a Ceuta, 50.000 giunti nelle ultime 24 ore, 57 corpi recuperati, morti mentre cercavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola dal Marocco. Trump annuncia un accordo sul disarmo di Hamas a Gaza, resta alta la tensione USA-Iran nel Golfo, colpite due petroliere a Hormuz. Il caldo surriscalda, il primo sabato da bollino nero sulle strade italiane per l'esodo estivo, attesi fino a domenica oltre 26 milioni di italiani in viaggio. Addio a Franco Baresi, la storica bandiera del Milan e della Nazionale ci ha lasciato a 66 anni. I funerali il 4 agosto a Milano. Buonasera da Giorgia Bresciani. In primo piano il massiccio arrivo di migranti a Ceuta, all'enclave spagnola in Nord Africa. 50.000 le persone entrate nelle ultime 24 ore, due terzi sono già tornati in Marocco. 57 i corpi recuperati senza vita. Fabio Bolzetta.
2: Una crisi senza precedenti, dietro la quale si nascondono mafie che trafficano esseri umani. Il premier spagnolo Sanchez ha descritto così il caos migratorio a Ceuta, una delle due città autonome spagnole in Africa, insieme a Melilla, circondata dal Marocco e dal Mediterraneo. Una valanga di persone ha violato il territorio della Spagna, ha condannato il primo ministro. Ma è il mare a restituire i corpi di 57 persone morte nel tentativo di raggiungere a nuoto la Spagna. Il ministro dell'interno del Marocco, Laftit, ha rassicurato che il governo è impegnato nel rimpatrio di tutti i cittadini marocchini illegalmente penetrati in territorio spagnolo a Ceuta. Su almeno 50.000 sono oltre 37.500 le persone già rientrate in Marocco. Il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticato la risposta del governo di Madrid come tardiva e insufficiente. Il re Felipe, che da mercoledì sta risiedendo a Palma di Mallorca, in contatto con le autorità, sta seguendo l'evolversi dell'emergenza. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La questione Ceuta accende il dibattito politico italiano ed europeo. Sentiamo quali sono le principali reazioni da Augusto Cantelmi.
3: Buonasera, sì, la crisi di Ceuta diventa una questione internazionale dal forte impatto umanitario, con l'Europa che alza i muri a farlo in modo netto. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen: le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, non possiamo permettere a nessuno di non rispettare le regole, aggiunge, gli attraversamenti devono subito cessare. Al commissario all'immigrazione Brunner il compito di tranquillizzare le cancellerie europee: da Ceuta non si arriva in Spagna o in altri paesi. Un messaggio diretto anche al governo italiano, il primo ad accendere la miccia delle proteste, la premier Meloni, già nella giornata di ieri aveva delineato la traccia da seguire con l'ipotesi del blocco del trattato di Schengen con la Spagna. A dar voce alla strategia di Roma ci pensa poi il ministro degli esteri italiani, con accuse direttamente all'esecutivo Sanchez. Sulla linea Meloni si schiera anche la Finlandia, più prudenti invece le posizioni di Francia e Germania. Quello che accade a Ceuta stimola anche la reazione scontata di Trump. La questione nell'enclave spagnola piomba nel già pieno e infuocato dibattito politico da lunga campagna elettorale, con maggioranze e opposizioni su fronti opposti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. E proprio in questo momento si apprende che il Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime aeree con la Spagna. Ci spostiamo in Medio Oriente, Hamas accetta l'accordo con Israele per il disarmo, il presidente Trump parla di storico passo verso la pace. Nel piano in 20 punti è previsto anche il progressivo ritiro da Gaza di Israele. Il servizio di Federica Margaritora.
4: Per il presidente americano Trump, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Il piano prevede che una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con un nuovo corpo di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. Hamas ha confermato di aver sottoscritto l'accordo che comprende il suo disarmo, ma ha avvertito che anche Israele ha degli obblighi da rispettare, salterà tutto. Secondo Hamas l'intesa include l'obbligo per gli occupanti di ritirarsi dalla striscia di Gaza, aprire i valichi di frontiera e cessare gli attacchi. Quindi, se Israele non rispettasse l'accordo, non lo farà neanche Hamas. Le tempistiche ipotizzate per l'intero processo di disarmo variano da circa 200 a 350 giorni. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Resta alta la tensione fra USA e Iran. Nella notte sono proseguiti i raid americani nel Golfo. Teheran rivendica attacchi contro installazioni militari statunitensi in Kuwait e fa sapere che Hormuz resterà chiuso fino a che torneranno calma e stabilità. I Pasdaran affermano di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto. Massimiliano Cochi.
5: Nella notte due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state colpite dai pasdaran iraniani, che hanno così voluto dimostrare di avere ancora il pieno controllo di quel tratto di mare che è una delle vie marittime più importanti per il transito di petrolio e gas liquido e che è destinata a restare chiusa perché Stati Uniti ed Iran continuano ad attaccarsi a vicenda. Trump ha chiesto ai suoi generali di intensificare i raid per ridurre le capacità missilistiche degli iraniani, che anche nelle ultime ore hanno colpito obiettivi americani in Kuwait. E proprio per proteggere i paesi alleati del Golfo, dalla primavera scorsa è operativa una task force internazionale della quale fa parte anche l'Italia, che ha schierato 400 militari dell'aeronautica col compito di garantire la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo, ma anche di proteggere gli interessi nazionali in quell'area. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Il caldo non concede tregua. Oggi 11 le città da bollino rosso, che saliranno a 19 domani, addirittura 23 domenica. Ci racconta tutto Fausto Nicastro.
6: L'annunciata quarta ondata di calore è arrivata. L'anticiclone africano, che staziona sul centro Europa, porterà anche in Italia temperature record per tutto il weekend. Oggi sono 11 le città contrassegnate dal Ministero della Salute a massimo rischio per il caldo e si registrano picchi oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-nord. A peggiorare il quadro, gli alti tassi di umidità in diverse zone, che fanno aumentare i valori del caldo percepito. I giorni più critici saranno però sabato e domenica. Per il 1 agosto, infatti, sulle 27 monitorate saranno 19 le città da bollino rosso, mentre l'indomani ben 23, con allerta arancione solo ad Ancona, Bari e Messina e gialla a Reggio Calabria. E i corsi d'acqua fanno i conti con la siccità. La regione Piemonte emana lo stato di emergenza legato alla crisi idrica, dopo che il livello di siccità del bacino del Po è stato dichiarato alto nella giornata di ieri. E anche i laghi soffrono, con i maggiori bacini italiani ai minimi storici e con ampie zone di secca. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Caldo e afa accompagneranno anche il primo fine settimana di esodo per le vacanze estive, domani sabato da Bollino Nero. Il servizio di Luigi Ferraiuolo.
7: Sabato da Bollino Nero sulle strade italiane per il secondo grande fine settimana dell'esodo estivo. Fino a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade nazionali. Le giornate da Bollino Nero rappresentano il momento di massimo afflusso, ha spiegato l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme, che invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti, verificare le condizioni del traffico, del veicolo e del meteo prima della partenza. La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta, sottolinea l'ANAS, ricordando l'importanza di rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza e evitare distrazioni alla guida. Per gestire i flussi saranno impegnati 2.500 tra tecnici e personale, oltre agli operatori delle sale operative e della sala nazionale. Viabilità Italia prevede il bollino nero nella mattinata di sabato 1 agosto e il bollino rosso nei pomeriggi di oggi, sabato e domenica. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Tragedia a Verona. Un uomo di 52 anni ha ucciso l'anziana madre malata a coltellate. Fermato dalla polizia, è stato portato in questura. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento. Sul posto è intervenuta la scientifica. E a Messina sono ancora in corso le ricerche delle persone disperse nel crollo di una palazzina. Recuperato il corpo di uno di loro. Il servizio è di Marino Galdiero.
8: I vigili del fuoco continuano a lavorare alla ricerca dei sei dispersi del crollo della palazzina di tre piani avvenuta ieri a Pistunia, quartiere costiero di Messina. Una persona è stata tirata fuori morta. Si tratta di Carmelo Leone, imprenditore di 71 anni. Rimangono ancora sotto le macerie le sorelle Sara e Rosa, il marito di quest'ultima, Santino Manguzzu, e un domestico che era con loro, il cingalese Lairu Varnakulasauria. La sesta persona dispersa si trovava in un'altra zona dell'edificio, non era in un'abitazione, era la commessa del bazar cinese, la messinese Alessandra Frazzica. Il crollo è avvenuto attorno alle 16, si ipotizza un cedimento strutturale, anche se al momento non si escludono altre cause. Le ricerche dei vigili sono complicate dall'incendio che coinvolge una parte della palazzina. Intanto il procuratore della città siciliana, che si è recato sul luogo, ha aperto un'inchiesta per capire le cause del crollo. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Papa Leone XIV ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, che sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Oggi anche l'incontro del pontefice con la celebre cantante Patti Smith. Seconda giornata a Bari di Orizzonti Mediterranei. Incontro promosso dall'Azione Cattolica Italiana, che vede al centro le sfide delle migrazioni e il dialogo fra i popoli. Il servizio di Paolo Fucili.
9: Non solo scenario di scontri, ma anche luogo di incontri, cultura, amicizia, arricchimento per lasciare ai giovani un mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato. Parla così da Bari del Mediterraneo il presidente CEI Cardinale Zuppi, ospite a Orizzonti Mediterranei, appuntamento promosso da Azione Cattolica, il presidente Giuseppe Notar Stefano.
10: Non ci arrenderemo ai mestatori professionisti che pretendono di dominarci seminando la paura dell'altro e del diverso.
9: Tema in evidenza i movimenti migratori col cardinale scalabriniano Fabio Baggio.
11: Non è vero che uno nasce accogliente senza paura del diverso, non è vero questo. È una formazione che deve essere fatta anche dalle nostre comunità.
9: E nelle ultime norme emanate dall'Europa, commenta Irene Panozzo.
12: Si legge tutto esclusivamente attraverso il punto di vista e la chiave del oddio ci invadono.
9: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Si terranno martedì 4 agosto alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan e bandiera della nazionale che ci ha lasciato oggi a 66 anni. Cordoglio per la sua morte è stato espresso da tutto il mondo. Ascoltiamo il servizio di Cesare Cavoni.
13: L'ultimo grande libero se n'è andato. Franco Baresi, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, è stato stroncato da un male incurabile a 66 anni. Una carriera passata con la maglia del Milan cucita addosso e una fascia da capitano restata al suo braccio non solo per 15 anni ma per sempre nell'immaginario dei tifosi rossoneri. Qualche anno dopo l'uscita di scena dal campo, il club rossonero ritirò anche la maglia numero 6. A predirgli una brillante carriera fu un altro simbolo milanista, Gianni Rivera. Baresi ha legato la sua intera carriera ai colori rossoneri, dove ha giocato per oltre 20 anni. Esordio in Serie A con il Milan, divenne capitano rossonero presto, a 22. E poi un cammino pieno di successi, 3 coppe campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee e 2 italiane. Con la nazionale italiana ha collezionato 81 presenze e ha partecipato a 3 campionati del mondo, conquistando il titolo mondiale nel 1982, per sempre capitano. Così i rossoneri lo hanno salutato su X e così lo saluta l'Italia intera. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: Agli europei di nuoto, il primo oro è dell'Italia nei tuffi a squadre a Parigi. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra conquistano il podio davanti alla Russia e all'Ucraina. Abbiamo concluso, vi ricordo che anche questa edizione del GR può essere riascoltata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi l'augurio di una buona serata.

0: Omnibus. Attualità, religione e cultura.
1: Un caro saluto a tutti coloro che ci ascoltano da Ruben Di Stefano. Oggi siamo in compagnia di Rocco Brugaletta, un cantautore locale molto promettente, che ha fatto conoscere la sua musica addirittura fuori dal nostro continente, in Colombia e in Argentina, ma che ha anche partecipato nel 2023 alle audizioni per X Factor Malta. Oggi è qui per raccontarsi e farci fare un tuffo nella sua arte musicale e nella sua vita. Ben trovato, Rocco.
2: Salve, salve a tutti.
1: Rocco, oltre a cantare molto bene, so che sei capace di suonare anche la chitarra e il pianoforte. Volevo chiederti innanzitutto cosa ha fatto accendere la tua passione per la musica già all'inizio e in quale momento hai sentito il bisogno di scrivere le tue canzoni con le tue stesse parole.
2: Questa passione l'ho avuta sin da piccolino, è stato come un dono ed è stata anche una specie di grandissima, come dire, forza che ho avuto, diciamo, per poter esternare a livello artistico. Non ho un'età ben precisa da quando ho cominciato, perché sin da piccolo, quando mia mamma, diciamo, mi dava la pappa, io battevo quelle posate al ritmo. E quindi, senza dare una data ben definita, posso dire che ho cominciato anche grazie a come il mondo mi ha, diciamo, parlato col tempo. Non avendo un'espressione molto chiara, molte volte parlando, ho preferito buttarmi sulla musica. E ho fatto in modo di poter esternare me stesso con l'arte.
1: E crescendo hai sperimentato tu stesso che la vita non è affatto semplice e che le difficoltà possono essere sempre dietro l'angolo. In che modo la tua fede in Dio ti ha aiutato a non arrenderti e a vedere un significato anche laddove un significato non sembrava esserci affatto?
2: È una domanda molto difficile a cui posso rispondere, però come ha detto una volta Piero Angela, è l'autore della logica che regge il mondo. E io sono convinto al 100% che nonostante Dio sia raffigurato in una maniera standard che il mondo vuole farci vedere, io sono convinto che sia molto di più di tutto quello che noi possiamo umanamente immaginare. E sono convinto in pieno che tutto quello che guardiamo, che vediamo, non fa altro che parte di una millesima parte di quello che possiamo percepire. Sono totalmente anche in pieno convinto del fatto che Dio sia dentro di noi. E a me ha dato una mano immensa. Io l'ho sentito tanto e anche nei momenti dove, infatti, collegandoci alla canzone per cui siamo qui, dal titolo di Sopravvissuto, se posso anticipare questa cosa, posso dire che è stato proprio, diciamo, un messaggio che ho voluto collegare, anche se indirettamente, senza nominarlo, perché non si può spiegare a parole, ma è qualcosa che può soltanto essere sentito. E ha aiutato tanto, perché nei momenti di difficoltà è lì che si sente qualcosa dentro di noi che magari dal nulla nemmeno tu sapevi di poter avere, che sia una potenzialità, che sia un dono nuovo, che sia una forza rinnovata. E io credo che non avrei nemmeno modo di poter spiegare a parole, ma non trovare le parole giuste per poterlo descrivere, che è troppo grande, è troppo immenso e non c'è modo di poter esternare questa cosa.
1: Io lo sento dalle tue parole quanto nel profondo ti tocchi parlare di questo argomento, che sia la tua fede ma anche la tua ragione di vita, perché sono due cose che vanno di pari passo, la tua musica, la tua arte e anche la tua ragione di vita. E adesso hai anticipato una domanda che stavo per farti, perché recentemente è uscito il tuo singolo in collaborazione con l'Ortex dal titolo Sopravvissuto, che per quanto mi riguarda è un messaggio che suona come un invito a rialzarsi sempre nonostante le difficoltà più grandi che possono esserci nella vita, con coraggio e speranza. Restando su questa parola, coraggio, da quali difficoltà della tua vita è nato questo testo e come stai oggi?
2: Sto molto molto meglio, poiché sono stato a volerlo anche io personalmente. Per quanto riguarda la parola coraggio, dico sempre che non è l'assenza della paura ma il trionfo su di essa, perché non averlo vuol dire non avere sentimenti. La paura va assolutamente sentita, va assolutamente percepita proprio per distruggere un ostacolo consapevolmente e fare in modo di poter riuscire ad avere forza per poter andare sempre avanti, collegato al messaggio strettamente della canzone stessa, perché Sopravvissuto, come ho detto prima, è un qualcosa che deve dare e voglio che dia un messaggio totalmente nuovo, di speranza, non solo per me stesso, ma per tutti quelli che pensano di non farcela. E io sono totalmente convinto che questa canzone potrà dare tanto e mi auguro con tutto il cuore che soprattutto possa essere percepita nel migliore dei modi.
1: E pensi che questa canzone possa essere anche un invito ai più giovani che vivono un momento difficile in questo mondo, soprattutto? Un invito a non arrendersi e a non lasciare che il materialismo, la superficialità del mondo condizioni le loro vite, perché le difficoltà possono insorgere per tutti, però l'importante, come dicevi tu, è come ci si rialza.
2: Il mondo di oggi è un mondo molto collegato al materialismo e questo materialismo molte volte ha dato per scontato tutte le cose che andrebbero, diciamo, osservate con più profondità. Perché purtroppo quando ci si guarda con le cose che si ha in mano, che siano soldi, io dico sempre che ho visto persone senza soldi ma con un sorriso immenso, e invece persone vivere in un castello d'oro ma che piangevano. Questo fa capire che i soldi non fanno veramente la felicità, e soprattutto il lusso è quello che riguarda queste cose, tutto il resto è il vero amore. Quello che abbiamo parlato prima di Dio, o la compagnia giusta, quella è la vera ricchezza, come una canzone di cui abbiamo come soggetto principale oggi. Quella è la vera ricchezza, usare un dono per poterlo dare. E rispondendo alla domanda di prima, assolutamente sì, i giovani possono assolutamente rialzarsi totalmente. Perché una volta una persona mi ha detto, siamo noi che diamo potere, come siamo noi ad averlo dentro di noi e a scegliere se possiamo aumentarlo o spegnerlo. Se noi vogliamo, possiamo. Ed è una cosa che io personalmente prima non avrei mai pensato per come sono partito. Perché io sono partito da zero, lo dico totalmente. E mi piace dire al giorno d'oggi che sono partito da zero per dire anche che non è più uno zero. Quindi questa è la dimostrazione proprio fisica, reale, mentale, unica, che si può.
1: Adesso, per restare in tema con il nuovo singolo, vorrei chiederti qualcosa del rapporto che hai costruito con l'Ortex. Lui è un artista di calibro nazionale che con la sua musica ha ottenuto addirittura un disco di platino. Com'è nato il vostro sodalizio, la vostra amicizia, e in che modo il suo sostegno ti ha aiutato a crescere artisticamente?
2: Premetto che l'Ortex è stata una persona, ed è attualmente una persona con cui sto ancora avendo contatti, meravigliosa. Una persona umana, e mai, aprendo una parentesi, mi sarei immaginato di avere a che fare con una persona non solo molto nota, ma allo stesso tempo che avrebbe dimostrato così tanta umanità. Ed è la cosa più bella che, a volte quando si riesce ad avere un grande successo, l'ego dentro di sé nasce. A volte puoi avere un comportamento un po' più diffidente, a volte succede questo, una cosa che io odio. Lui ha avuto un comportamento di essere umano. Mi sono sentito a casa. Mi sono sentito a casa. E la cosa è nata che lui mi mandò un messaggio su Instagram facendomi i complimenti per Pasos de Ritmo, la canzone precedente a questa. Molto felice da una persona del genere che ha fatto un singolo con Johnny Scandal, quindi parliamo di nomi che lui ha avuto un pubblico italiano, io mi sono più concentrato all'estero. Diciamo, ho voluto fare un po' come il volo, vai prima fuori e poi in caso vieni qui, perché l'Italia non mi ha mai dato particolarmente una stima musicale buona. Però parlando di l'Ortex invece mi sono veramente ricreduto da tanti punti di vista, sia artistici, personali che umani. Non si è avvertita nessuna distanza. Nonostante lui sia di Torino, ci siamo sempre sentiti con un feeling di grandissima fratellanza. I rapporti, le frasi, mi ha messo a mio agio. Ci mandavamo sempre durante gli aggiornamenti dell'evoluzione della canzone, sempre i vari aggiornamenti stessi, fino a quando siamo arrivati a un punto dove è rimasto totalmente a colpo finale soddisfatto del prodotto che era uscito. Lui registrò, se non sbaglio, a Torino, e lui tra Lanzarote e Torino fa un po' su e giù, avendo anche un'attività lì, ed è stato anche bello percepire come la distanza non c'è stata, non ci sia stata. E lui ha dato tantissima fiducia non solo a me, perché poi mi ha trattato in un modo dove mi ha anche dichiarato che non l'aveva fatto con nessuno queste tipologie di collaborazioni. Quindi ancora di più mi sono sentito che, avendo dato una luce, diciamo, di positività, di fiducia più che altro, lui l'ha percepita e mi ha dato tanto valore e soprattutto mi sono sentito io con più energia dentro di me per poter finire quello che volevamo iniziare.
1: Mi fa piacere sentire queste parole perché testimonia che non c'è stata solo una grande collaborazione musicale, ma soprattutto un rapporto veramente umano e di amicizia tra due persone che condividono la stessa passione. E adesso in chiusura vorrei fare un'ultima domanda che riguarda soprattutto il tuo presente, ma anche principalmente il tuo futuro. Ti va di dirci qualcosa sui tuoi progetti, anche quelli più vicini nell'immediato? Puoi farci qualche spoiler di questo tipo?
2: Successivo, post sopravvissuto, intendiamo. Sì. Ci sono delle canzoni che ho scritto proprio negli ultimi tempi, proprio grazie alla solitudine. E aggiungo anche che non avrei mai pensato anche che la solitudine stessa ti poteva portare a una compagnia musicale, diciamo. Può non aver senso questa frase, ma in realtà mi sono sentito come amica la musica. Perché certe volte dico anche che è la musica che ti ascolta, non sei tu che ascolti lei. Dico questo perché i progetti che ho, che devono uscire, sono collegati strettamente a questo sentirsi soli, ma con un tono di grandissima speranza, dove non c'è il focus nella solitudine stessa, ma nel far comprendere che con te stesso ci sei tu. E certe volte guardando le cose con la prospettiva giusta, devo dire che non avverti così tanto, anche se non c'è nessuno accanto a te. Quindi dico con totale fermezza che le canzoni che usciranno, una si chiama Tremo Dentro ed è, diciamo, collegata ad una persona che ho amato particolarmente nella mia vita e che purtroppo a livello di amore non è andata a buon fine. Però mi sono rivocalizzato di come è meglio scegliere le persone accanto a te e come puoi avere una scelta vasta di come puoi sentirti, puoi esternare questi sentimenti. La seconda invece si chiama Fiamme Gemelle, che è sempre collegata all'amore, però con una persona che è stato un rapporto non proprio di amore, ma di grandissima fratellanza. Apro la parentesi che con la mia famiglia non ho avuto più un avvicinamento tale da poter sentirmi a casa con loro in questo caso. E queste canzoni, rispondendo a quello che mi hai chiesto, totale rinnovamento nel concetto dove la famiglia si può trovare anche fuori dal nucleo familiare. E io ho trovato casa fuori di casa. È strano dirlo. Ci sono persone che ti possono percepire come un fratello con tutto che il sangue non c'entri. Parlo da ragazzo adottivo. Io mamma e papà biologici non li ho mai conosciuti. La mia è stata una storia profonda anche da quel punto di vista. Anche rispondendo al fatto di X Factor Malta. È stata un'esperienza dove anche lì, diciamo, mi sono ricreduto tanto nonostante non sono passato. Però poi lì c'è stata tantissima resilienza, quindi queste due canzoni che devono, diciamo, uscire sono collegate a tutti questi concetti, che devo solo un po' riordinare, diciamo, leggermente, perché sono troppe emozioni che io a volte faccio fatica a poter scindere. A volte ho la brutta abitudine di provare troppo e fare confusione anche con la mia stessa mente, però quando poi faccio un po' di ordine riusciamo assolutamente a fare più dimestichezza.
1: A ritrovare il bandolo della matassa, come si suol dire. Ti ringrazio, Rocco, per aver condiviso parte della tua vita con noi, ma anche i tuoi progetti, le tue riflessioni e le tue speranze, consegnandole a questa intervista. E ti saluto augurandoti solo il meglio da questa vita e dal tuo futuro, ma soprattutto dalla tua musica, che possa darti tantissime soddisfazioni.
2: Io vi ringrazio tanto e mi auguro tanto che sia così.
1: Saluto tutti coloro che ci hanno ascoltato. Da Ruben Di Stefano, a presto.
0: Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it. e clicca sulla sezione Podcast. Puoi ascoltare Radio Caris in blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

essere contenti di Gesù.

In questa messa pregheremo in suffragio della nostra sorella Meli Biaggia. Oggi la Chiesa celebra la memoria di Sant'Ignazio di Loyola, presbitero. Nato a Loyola, in Spagna, nel 1491, morto a Roma il 31 luglio 1556. Di nobile famiglia basca, fu ferito nella difesa della città di Pamplona. Durante la convalescenza, la lettura della vita di Cristo e di alcuni santi segnò per lui l'inizio della conversione. Un lungo itinerario lo portò ad attraversare un periodo di discernimento spirituale e una prolungata stagione di studi filosofici e teologici, culminati a Parigi. Qui si formò attorno a lui un gruppo di compagni con i quali si presentò al Papa Paolo III. A lui esposero il proprio ideale, difesa e propagazione della fede e disponibilità assoluta al Romano Pontefice riguardo a qualsiasi missione questi volesse affidare loro per l'espansione missionaria del Vangelo e la riforma della Chiesa. La spiritualità della Compagnia di Gesù ha il suo cardine negli esercizi spirituali, che compendiano l'esperienza interiore di Sant'Ignazio e dei Gesuiti. Papa Gregorio XV lo iscrisse tra i Santi nel 1622. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato Sant'Ignazio di Loyola a operare nella Chiesa per la maggior gloria del tuo nome, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere in terra la buona battaglia della fede, per ricevere con Lui in cielo la corona dei Santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Geremia. All'inizio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Così dice il Signore: va nell'atrio del tempio del Signore e riferisci a tutta la città di Giuda che vengono per adorare nel tempio del Signore tutte le loro le parole che ti ho comandate di annunciare a loro. Non tralasciare neppure una parola. Forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perverse. In tal caso mi pentirò di tutto il male che pensavo di fare per loro, per la malvagità delle loro azioni. Tu dunque dirai loro: dice il Signore, se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi, e se non ascolterete le parole dei profeti miei servi che ho inviato a voi con assurda premura, ma che voi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città una maledizione per tutti i popoli della terra. I sacerdoti, i profeti e tutto il popolo udirono Geremia che diceva queste parole nel tempio del Signore. Ora, quando Geremia finì di riferire quanto il Signore gli aveva comandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo arrestarono dicendo: devi morire perché hai predetto nel nome del Signore. Questo tempio diventerà come Silo e questa città sarà devastata e disabitata. Tutto il popolo si radunò contro Geremia nel tempio del Signore. Parola di Dio. Nella tua grande bontà rispondimi, oh Dio. Nella tua grande bontà rispondimi, oh Dio. Sono più numerose dei capelli del capo quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti quelli che mi vogliono distruggere, i miei nemici bugiardi. Quando non ho rubato, dove fosse restituirlo? Nella tua grande bontà rispondimi, oh Dio. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato uno straniero per i miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divoro lo zero per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Nella grande bontà rispondimi, oh Dio. Ma io rivolgo a te la mia preghiera. Signore, nel tempo della benevolenza, oh Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Nella tua

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore. Amen.

alcuni pensano che, dice, se fossi stato al tempo di Gesù, e, insomma, mi sarebbe venuto più facile credere in Gesù. Ma che cosa avrebbe visto se avesse visto Gesù, uomo come noi? Avrebbe visto un uomo. E un uomo che era, io sono un vittoriese, voi siete commisane, lui era nazaretano, nato nella Palestina. E questi qua hanno visto un loro compaesano e i loro parenti un loro parente, lo hanno visto nascere, crescere. E avrebbero visto uno che fino a 30 anni faceva le cose che facevano tutti gli uomini. E tra l'altro lavorava facendo il lavoro di suo padre, falegname, non è il figlio del falegname, no? Quindi che cosa avrebbero visto? Un uomo, come tanti altri. E nulla di straordinario fino a 30 anni. Poi qualcosa di straordinario venne fuori quando comincia il suo ministero pubblico, ma è durato 3 anni, non più di tanto. E non è che poi gli credettero, poiché hanno visto qualcosa, no? La sua predicazione, i segni che compiva. Quindi tutta sta fortuna, dice, se fossi vissuto ai tempi di Gesù, sarebbe stata tutta un'altra cosa, avrei creduto meglio, ecco, in Gesù. Ora vedete, l'essenza, la sostanza del cristianesimo risiede tutta qui. Cioè, io sono cristiano, esistono i cristiani, perché Cristo è una persona vivente. Se lui fosse morto e non fosse risorto, non esisterebbero i cristiani. Mentre la religione ebraica, Mosè muore, però rimane la legge, rimangono i 10 comandamenti, quindi la religione ebraica può andare avanti anche senza Mosè, sebbene Dio si sia servito di lui per dare i 10 comandamenti a questo popolo. Può reggersi perché c'ha i 10 comandamenti, c'ha il Tempio e quindi va avanti. E così le altre religioni possono andare avanti anche senza i loro fondatori. Buddha è morto, però va avanti quella che è la sua filosofia, no? Il cristianesimo invece no. Il cristianesimo, la sua sostanza è questa persona vivente. Questa persona vivente continua ad essere sempre quello che lui è diventato. Il Verbo eterno del Padre che si è fatto uomo. Quindi è un uomo che vive dopo la risurrezione, che è sempre presente, e dove nello stesso tempo in quest'uomo abita corporalmente Dio, abita il mistero di Dio. E allora questo che cosa vuol dire? Ecco, il brano del Vangelo ci dice dove sta la difficoltà dell'uomo di riconoscere la visita o le visite di Dio, e perché l'uomo queste visite di Dio non riesce a riconoscerle, fa fatica, anzi si scandalizza, dice, ed era per loro motivo di scandalo, non perché non gli riconoscessero il mistero che risiedeva dentro di lui e che usciva dalle sue parole, la sapienza di Dio. Questo gliel'hanno riconosciuto. Che mai è questa sapienza? Lo scandalo invece, cioè la pietra d'inciampo che non ha permesso loro di riconoscere la visita di Dio nella persona di Gesù,
allora come oggi, invece nasce dal fatto che lui è vivo come un uomo, è un uomo come tutti gli altri. E allora come si risolve questo enigma? Beh, noi diciamo, questo enigma si risolve se si ha la fede che è frutto della sua morte e risurrezione, della morte e risurrezione di quest'uomo. Con la sua risurrezione propaga la fede nel cuore degli uomini, e questa fede che propaga attraversa i secoli, misteriosamente. Ora, la fede ci dà una conoscenza, e questa conoscenza deve essere distinta, esattamente come avviene anche tra di noi, no? Una cosa è conoscere una persona, un'altra cosa è riconoscere che in quella persona che io conosco risiede il mistero di Dio. Allora, qual è la differenza tra le due conoscenze? Nella prima conoscenza io conosco mio marito, conosco mia moglie, e questa conoscenza è frutto delle informazioni che io ricevo dallo stare insieme a questa persona. Questo vuol dire conoscere una persona. Questa conoscenza, che è frutto di informazioni, non regge una relazione. Tant'è vero che dopo anni che ci si conosce, marito e moglie, poi a un certo punto si preferisce separarsi. Quindi non è una conoscenza capace di reggere una relazione d'amore, una relazione intima, profonda, perché lascia spazio ai pregiudizi, a io, oh, io a chi su canuscio quando nascio, chi su tinto è stato, tinto è e tinto muore, cioè, per fare esempi un po' eclatanti, ma un po' tutti, no? Dopo anni che ci vediamo, ci conosciamo, ci facciamo un'idea di quello che è l'altro, ma sulla base di che cosa? Sulla base delle informazioni che abbiamo raccolto, anche quando queste informazioni non ci sono state date solo dagli altri, ma noi ne abbiamo fatto esperienza con quella persona. Chiaro? Un'altra cosa è la conoscenza che mi porta a riconoscere il mistero di Dio che risiede in ogni persona. È un'altra storia. Quando le nostre relazioni sono basate sulla conoscenza del mistero di Dio che mi si manifesta nella persona che mi sta accanto, allora quelle relazioni non si interrompono mai. Quelle relazioni non finiranno mai, perché sono relazioni basate da uno sguardo, da una conoscenza dell'altro che è filtrata attraverso il mistero di Dio. La fede è questa, ti dà questa conoscenza dell'altro, cioè io non vedo altro nell'altro che un figlio di Dio. Vedo un figlio di Dio, e questo mistero del figlio di Dio abita in lui, e quindi anche il mio modo di amare non è un modo di amare. Noi normalmente amiamo perché abbiamo bisogno di essere amati, e allora se c'è questa corrispondenza funziona tutto, funziona l'amicizia, funziona il matrimonio, funziona tutto. Se manca questa corrispondenza, do ut des, non funziona più nulla nella nostra relazione. Quando invece la nostra conoscenza è fondata su questo mistero, allora io quello che vedo è un figlio di Dio che è nato, che sta crescendo, oppure che deve nascere in quell'uomo, in quella donna. E quindi anche la mia, come dire,
l'amore che viene da questa fede, no? L'amore per l'altro che viene da questa fede, è un amore che non serve a soddisfare il mio bisogno di essere amato, ma è un amore che serve a tirare fuori il figlio di Dio che c'è nell'altro. È una missione, è una vocazione. Quindi un conto è amare perché io ho bisogno di essere amato. Un conto è amare perché voglio testimoniare come l'amore di Dio ci unisce e nella nostra unione, nella nostra relazione, Dio ci fa crescere come figli di Dio. Allora vedete che cosa vuol dire che io sono cristiano perché credo a una persona vivente che è Gesù Cristo. Questa relazione primordiale con Lui, che passa attraverso la parola e i sacramenti, rinnova in me la capacità della fede che Lui mi dona, mi rinnova, e la capacità anche di sapere stabilire relazioni con gli altri che sono basate su questo mistero che abita ciascuno di noi. E questo mistero che ci abita viene fuori, cioè il Figlio di Dio in noi viene fuori e si incarna nelle nostre persone quando noi ci conosciamo con questa fede, con questo amore, esercitiamo gli uni verso gli altri questa carità fraterna, questa testimonianza di amore, di vita. Allora lì facciamo l'esperienza di toccare con mano la persona vivente di Gesù nel Figlio di Dio che cresce in ognuno di noi. C'è quel Figlio di Dio manifesto nella persona che ci aiuta a crescere nella fede, c'è il Figlio di Dio in me che ha bisogno di crescere, ma per crescere ha bisogno di questa testimonianza che viene da me, che viene da un altro. Allora questo vuol dire che Gesù è vivo, è presente, ma è presente nella carne, così che posso toccarlo. Ma dove lo tocco? Tocco la sua carne, la sua umanità. Nella carne del fratello, dove risiede il Figlio di Dio. Perché Gesù non ha fatto altro che venire per tirare fuori noi il Figlio di Dio che c'è in ognuno di noi, perché noi siamo stati fatti, creati nel Figlio. E ora Gesù, con la sua grazia, portandoci l'amore del Padre, ecco, ci apre a questa conoscenza e forma in noi il Figlio di Dio. Ecco, questo il brano del Vangelo ci dice. Allora, alla domanda come mai l'uomo è impedito a riconoscere le visite di Dio in Gesù, che sono visite che riguardano la nostra quotidianità. Ecco perché dicevo, chi è il Figlio di Dio? Uno che lavora, uno che abita vicino casa mia, uno che abita dentro casa mia, è il mio parente, la mia parente, è mio marito, è mia moglie, sono i miei figli. Questo è il Figlio di Dio. Lui era, questo era. Per sua mamma era suo figlio, per suo papà era suo figlio, per i parenti era il loro parente, gli ebrei avevano una sola parola per dire fratelli di sangue, per dire parenti. La sola parola era fratello, chiaro? Quindi per i parenti appunto era il loro cugino, il loro per i clienti che venivano nella bottega era il lavoratore che lavorava in quella bottega e quindi aggiustava gli utensili da lavoro. Questo è il Figlio di Dio e non cambia mai il suo modo di essere, un modo di essere che vive nella quotidianità e che vive nell'umiltà e nel nascondimento. Ecco perché stette, come poteva stare Dio nascosto per 30 anni? Tutti gli uomini guardano e non vedono altro che un uomo tra tanti. Come può nascondersi? È ovvio, fattosi come noi e vivendo come viviamo noi, e tu non è che lo vedi in maniera chissà che spettacolare. Ed è questo l'impedimento che non ci permette di riconoscere che il Figlio di Dio è in mezzo a noi, che il Figlio di Dio è in ciascuno di noi.

0: con la volontà di presentare ogni momento della nostra giornata allo sguardo benevolo di Dio, accostiamoci a Lui per chiedergli il dono di una vera conversione del cuore. Ripetiamo.
1: Convertici a te, Signore.
0: Convertici a te, Signore.
1: Per la Chiesa, popolo di battezzati, perché risponda con gioia e coraggio alla missione profetica affidata dal Padre, annunciare la verità, la vita e la salvezza. Preghiamo.
0: Convertici a te, Signore.
1: Per il Santo Padre, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi, tutti i consacrati, perché vivono pienamente il compito loro affidato da Dio e dalla Chiesa, essere segno della presenza divina nella vita di ogni uomo. Preghiamo.
0: Convertici a te, Signore.
1: Per coloro che operano in terra di missione, per chi evangelizza e porta l'annuncio del Regno in luoghi lontani e ancora ostili al Vangelo, perché si sentono sostenuti dalla preghiera di tutta la Chiesa e dalla presenza intima di Dio in loro, preghiamo.
0: Convertici a te, Signore.
1: Per tutti coloro che sono morti dando la vita per l'annuncio del Vangelo, li accolga il Padre nella sua gloria e brilli nei nostri occhi come esempi da imitare. Preghiamo.
0: Tutte le vittime delle guerre e degli incidenti, insieme con la nostra sorella Biagia, ritrovino presso il Padre la gioia e la vita vera. Preghiamo.
1: Convertici in te, Signore.
0: Dio Padre Santo, accogli le nostre preghiere e soccorrici nelle necessità. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

0: Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva anche questo sacrificio. Allode e gloria al suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti siano gradite, Signore Dio, le offerte che ti presentiamo nella memoria di Sant'Ignazio, e fa che i divini misteri, sorgente di ogni santità nella Chiesa, santifichino anche noi nella verità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Sant'Ignazio ci offri un esempio, nella comunione con lui, un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.
1: Amen.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, Sant'Ignazio, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Anche il santo di cui celebriamo la memoria, Ignazio, chi era? Era un uomo ambizioso, guardava le glorie militari, voleva diventare un grande generale, insomma, amava la mondanità. Ecco, però c'era il mistero del Figlio di Dio in lui, che viene fuori quando, in un momento in cui tutto gli crolla, tocca il fondo, e allora lì comincia a venire fuori Sant'Ignazio. Cioè comincia a venire fuori in lui il Figlio di Dio, e lì in lui si manifesta grandemente il Figlio di Dio, nella sua persona, perché si è innamorato di Gesù, e Gesù ha potuto compiere opere grandi in lui, nella sua carne. Ecco, questo è l'essenza del cristianesimo. Rivolgiamoci al Padre e domandiamo che il Figlio, nei sacramenti e nella parola, propaghi quella fede che ci permette di formare il Figlio di Dio in noi e negli altri. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Pace, pace, pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio,
0: che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non mi sento di fare la tua mensa, ma di soltanto la parola.

0: Preghiamo. Il sacrificio di lode che ti abbiamo offerto, Signore, in rendimento di grazie, nella memoria di Sant'Ignazio, orienti la nostra vita alla lode perenne del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova di Comiso abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon,
6: in semblance do
7: Santo, la maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: La crisi dei migranti a Ceuta sarà l'argomento principale di questa puntata estiva del Mondo alla Radio, in cui parleremo anche di minori in Italia, della quarta ondata di caldo nell'ultimo giorno di luglio in Italia e le conseguenze sul clima e sul cambiamento climatico. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar e da Gabriele Di Domenico in regia. 335-1243-722 è il numero invece a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. È salito a 41 il numero delle vittime a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, dove in 24 ore almeno 49.000 persone hanno cercato di superare il confine a nuoto, 7.000 delle quali minori. Stiamo parlando della metà di una popolazione, che è quella di Ceuta, di circa 85.000 persone, a cui appunto si aggiungono queste quasi 50.000. In città questa mattina è arrivato il premier spagnolo Sanchez, che ha accusato le mafie di quello che sta avvenendo. Quella in corso, ha detto, è una delle maggiori crisi vissute nel paese ed è provocata da una lettura interessata di una sentenza della Corte Suprema, mediante la quale si dice che non è possibile il rimpatrio delle persone che entrano nel territorio spagnolo a nuoto, ma solo via terra. Questo perché, secondo la Corte, chi arriva via mare non può essere riconosciuto automaticamente il paese di provenienza. Sanchez ha anche parlato di dialogo in corso con le autorità marocchine. Poi ci sono state le reazioni da parte degli altri paesi europei, soprattutto, che vanno dalla solidarietà espressa per esempio dal neo premier britannico Burnham, alle richieste di sospendere Schengen, come ha detto il ministro degli esteri italiano Tajani. Anche l'Unione Europea poi ha ribadito che il Marocco è un paese di origine considerato sicuro e che quindi sono tuttora in vigore i meccanismi di rimpatrio che gestiscono queste situazioni a livello comunitario. Secondo i primi dati, già 25.000 persone sono già state rimpatriate in Marocco. Quindi è una situazione complessa, è una situazione di crisi. Abbiamo cercato di capirne di più con l'analisi di Francesco Angelone, coordinatore dell'Osservatorio sul Mediterraneo, OSMED.
9: Non è la prima volta che questo accade a Ceuta, a Melilla, era successo già nel 2005, in particolar modo c'era stato un altro momento, insomma, particolarmente teso nel 2021, e non è un caso che queste situazioni si ripetano in momenti di particolare tensione politica tra il governo marocchino e il governo spagnolo, il che nel 2021 il motivo era il fatto che Madrid aveva permesso di curarsi in un ospedale spagnolo al leader del Fronte Polisario. Sappiamo che la questione del Sahara occidentale è un tema particolarmente sensibile per il Marocco. Oggi questa situazione si verifica a pochi giorni di distanza da una visita di Sanchez in Algeria, che è, come dire, il paese con cui il Marocco ha maggiori tensioni nell'area. E quindi questo ci fa pensare anche che, al di là dell'aspetto umanitario, che è quello che chiaramente colpisce di più e che ci deve far riflettere, c'è anche un aspetto politico molto importante e un elemento di pressione, di utilizzo, diciamo, della spinta migratoria come pressione politica, con un'Europa che rispetto a questo dimostra incapacità di difendersi da questo.
8: Quello che colpisce è la quantità di persone in così poco tempo, quindi siano oltre 40.000 in meno di 24 ore. Sanchez ha parlato, si è recato a Ceuta e ha sostanzialmente accusato le mafie di questo afflusso, citando una interpretazione a suo dire errata di una sentenza della Corte Suprema spagnola. Possiamo spiegare questo passaggio?
9: La sentenza della Corte spagnola sostanzialmente, così come è stata interpretata, impedisce il rimpatrio di coloro che arrivano appunto in territorio, in questo caso a Ceuta e Melilla, in territorio spagnolo via mare. E non è un caso che abbiamo visto appunto in questi giorni molte persone, e molte sono morte proprio per questo motivo, abbiano tentato di raggiungere le due exclave spagnole attraverso il mare. Sanchez ha cercato di abbassare i toni, ha parlato anche chiaramente di una cooperazione che sta mettendo in atto il governo marocchino, il fatto anche che molti delle persone che hanno attraversato i confini pare stiano rientrando è stato letto dal premier spagnolo come un elemento positivo, quindi diciamo tendenzialmente ha cercato di stemperare un po' i toni, anche se appare interessante il fatto che dal punto di vista marocchino, come dire, in queste ore ci sia stato un certo silenzio, insomma non abbiamo sentito voci forti da parte soprattutto del governo marocchino, e questo, ripeto, spinge a pensare che comunque dietro gli eventi di questi giorni ci siano anche delle motivazioni politiche rispetto alle quali Sanchez ha inteso rispondere con, come dire, con cautela e con una certa dose anche di diplomazia.
8: Nell'ordinario, qual è la situazione a Ceuta, che è, diciamo, per la sua natura, che è un territorio giuridicamente europeo, anche se si trova in territorio africano, in territorio marocchino? Immagino un paragone quello che può essere per l'Italia Lampedusa. Come si vive l'immigrazione in questi luoghi particolari di frontiera?
9: Diciamo che tendenzialmente la situazione negli ultimi anni è stata abbastanza tranquilla. Le due città più grandi, appunto Ceuta e Melilla, le due cittadine più grandi che contano qualche decina di migliaia di abitanti, parliamo di circa 80.000 abitanti, sono cittadine che vedono la presenza sia di comunità islamiche ma anche cristiane, chiaramente parliamo di spagnoli non solo. C'è, come dire, una certa convivenza tra le diverse comunità, c'è anche un'immigrazione regolare da parte del Marocco in queste zone. Sono chiaramente però zone esposte, proprio perché zone di confine, esposte a momenti di pressione molto forte come quello attuale, che ripeto però sempre vanno legati, secondo il mio punto di vista, a delle dinamiche politiche che vanno ben oltre la questione. C'è certamente un fatto che rende ancora più facile spingere migliaia di persone a percorrere, come dire, a tentare di attraversare il confine, c'è anche il fatto che comunque è inevitabile che per i cittadini marocchini, per il Marocco, questa presenza spagnola sia ancora letta come una forma di un residuo del colonialismo europeo e che quindi a questo punto di vista sia mal tollerata. Ma dal mio punto di vista, se questo è un elemento che tende a spingere soprattutto i cittadini ad attraversare il confine, oltre che per cercare chiaramente di arrivare in Europa, dal punto di vista, come dire, di quelli che sono i rapporti e le decisioni dei governi, questi momenti di tensione che appunto sono ripetuti nel tempo ma non sono costanti, vanno spesso a coincidere con dei momenti di frizione politica molto forte. Nel 2021, lo dicevo prima, era l'ospitalità data al leader del movimento Saharawi, in questo caso alla visita in Algeria, e da questo punto di vista la Spagna si trova in una situazione complicata, perché la Spagna nel 2022 ha accettato il piano presentato dal Marocco per il sud del Marocco, insomma per arrivare a una composizione con il popolo Saharawi. L'Algeria si oppone a questo piano, però la Spagna deve anche tenere i rapporti con l'Algeria, perché l'Algeria è il principale fornitore di gas per la Spagna, quindi la Spagna si trova in una situazione molto complicata dal punto di vista politico, perché deve in qualche modo muoversi con un, come dire, facendo prova di un complesso equilibrismo tra non scontentare il Marocco e al tempo stesso fare lo stesso con l'Algeria. Questo però ci dice nel complesso, a mio modo di vedere, che, come dire, è l'Europa, perché se si continua a ragionare in termini comunitari, che è incapace di avere una posizione, una linea comune che darebbe anche maggiore forza in questo caso alla Spagna, ma insomma a quei paesi che poi di volta in volta si trovano sottoposti a queste forti pressioni migratorie.
8: L'Europa, appunto, ci sono state tante dichiarazioni di solidarietà, ma anche di richiesta di sospendere il trattato di Schengen. Ha senso, per esempio, pensare a una misura del genere per questo territorio proprio particolare, perché di fatto non confina con l'Unione Europea, pur essendo territorio dell'Unione Europea?
9: La mia impressione è che siano dichiarazioni soprattutto rivolte all'interno dei paesi, cioè i governi, sappiamo quello italiano, che si sono espressi in questo senso, a mio modo di vedere stanno parlando soprattutto al proprio elettorato. In termini pratici non sappiamo ancora quanti di questi cittadini di marocchini effettivamente rimarranno a Ceuta e Melilla, quanti arriveranno poi in Spagna, eventualmente in altre zone dell'Europa. Quindi mi sembrano dichiarazioni, come dire, in linea con quella che è la posizione che sul tema migratorio ha, in questo caso in Italia, il governo attuale e anche in altri paesi. In generale credo che qui un po' ci sia il vero nodo risolto della gestione della politica nei confronti del fenomeno migratorio da parte dell'Europa, perché non è possibile continuare a gestire queste situazioni senza avere una linea chiara e una visione politica chiara.
8: Cambiamo scenario e andiamo in Italia, dove il Parlamento ha approvato un disegno di legge del governo per assegnare misure alternative alle persone detenute con dipendenze da sostanze o da alcol. Il provvedimento fa parte del piano per ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena italiani e consentirà a circa 10.000 detenuti di uscire dal carcere. L'approfondimento è di Roberta Barbi, che ha raccolto il commento di Samuele Ciambrello, che è il portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale e garante delle stesse per la Regione Campania.
2: È una svolta positiva ed un atto di civiltà che cammina con le buone intenzioni, cioè riconoscere la tossicodipendenza come una malattia, non come un vizio, un reato. Molti di questi 20.000 tossicodipendenti sono denunciati dai familiari. Questo è positivo. La nota negativa sono i numeri che dà il governo, con enfasi tutti i partiti. Su questi 20.000 loro dicono: ne abbiamo 10.000 che devono scontare un massimo di 8 anni. Quindi loro annunciano che questi sono i beneficiari potenziali. Poi ci dicono che però mettono a disposizione 19 milioni, significa che con questi finanziamenti potranno uscire massimo 800 persone. Da tempo noi diciamo che per i tossicodipendenti e i malati di mente la risposta non può essere il carcere, però dobbiamo potenziare i servizi.
3: Entrando nello specifico, la legge prevede la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare in strutture terapeutiche o luoghi idonei. Come la mettiamo per tutti quei cittadini, ad esempio stranieri, e sono tanti, che una casa o un luogo idoneo non ce l'hanno?
2: Un primo impegno è nazionale, l'intesa con Cassamente, alcune regioni lo stanno mettendo in campo, risorse per accogliere detenuti senza fissa dimora, per coloro che hanno bisogno di una sede e poi di giorno andare presso queste strutture riabilitative di inclusione. L'altra tragedia è sul territorio: le assistenti sociali, il UEPE, ha più di 4.000 persone che assiste a livello terapeutico. Allora potenziamo anche il UEPE, potenziamo i CERTE all'interno degli istituti, i psicologi, perché bisogna accompagnare questo cambiamento con competenze, risorse, responsabilità e rete umanitaria.
3: Ovviamente la detenzione domiciliare di cui sopra potrà essere scontata in strutture terapeutiche specializzate. Il ministro stimava che potranno accedervi circa 10.000 persone, ma ci sono in Italia tutti questi posti nelle comunità di recupero e le carceri dopo saranno davvero meno affollate, secondo lei?
2: Questi posti non ci sono, perciò il ministro li dice, sono i potenziali che possono uscire. Noi non stiamo aspettando tutto questo e partiamo oggi. In tanti istituti i CERT funzionano e abbiamo 6.000 detenuti che già in questi ultimi anni sono dentro le comunità terapeutiche. Quindi non è che partiamo da zero. Questa è una nuova misura per potenziare, per trovare più risorse sui territori. Quelli che ci sono adesso vengono pagati dalle ASL di riferimento, dai CERT territoriali di riferimento che hanno convenzioni con le comunità terapeutiche. Questa è un'integrazione, 8.000, 9.000 già ci sono. Questi potenziali 10.000 stanno sotto questi 8 anni che devono scontare.
3: Chi potrà usufruire di questa misura, assolutamente su base volontaria, sono persone con residui di pena non superiori agli 8 anni oppure 4 nel caso di reati più gravi. Ma a proposito di questo, riguarda solo persone che hanno commesso reati connessi alla loro condizione di dipendenza. E gli altri che magari la dipendenza l'hanno sviluppata dopo proprio in carcere?
2: Per questo noi chiediamo al governo atti di coraggio come lo fece il governo Berlusconi. Chiediamo per coloro che devono scontare un anno e mezzo di carcere, questo sì, un gesto di clemenza. Chiediamo per gli 8.000 che devono scontare meno di un anno di carcere, non hanno i reati di sangue, non hanno reati ostativi, non hanno reati di violenza, non hanno reati di camorra. Questo è il gesto di clemenza per una cosiddetta svuota carcere, perché altrimenti anche tutte queste discriminanti all'interno del carcere porterà il magistrato ad esaminare caso per caso e tutto questo produrrà tempo, arriveranno dopo 6 mesi, 8 mesi, un anno. E il governo già su questo dalla Corte dei Conti l'anno scorso è stato redarguito, perché fece un decreto il 7 agosto per mandare 250 tossicodipendenti nelle comunità ma senza metterci una lira, e la Corte dei Conti dice come si applica un decreto legge che favorisce nelle comunità l'accoglienza se tu non hai le risorse e i finanziamenti da destinare a queste comunità?
3: Concludendo, secondo il governo questa misura, prevedendo un recupero reale certificato della persona, contribuirà ad abbattere la recidiva. Lei che ne pensa?
2: Sulle tossicodipendenze in particolare, ma sulla recidiva in generale, non basta solo un lavoro di accompagnamento terapeutico, psicologico, di responsabilità, di umanità. Servono scelte coraggiose. Il 25% che non vive la recidiva sono quelli che ottengono le misure alternative al carcere, affidamento in prova, quelli che lavorano, quelli che si laureano in carcere, quelli che hanno incontrato delle cooperative, il mondo della chiesa, del terzo settore. Meno male che su 64.000 detenuti in Italia il rapporto è che ogni 14 detenuti c'è un volontario. Abbiamo bisogno di questi ponti noi, di questo dialogo noi, cioè di misure, di formazione, di cultura, di inclusione. Questi abbattono la recidiva, perché anche il detenuto X che non si droga più si sente responsabile. Se non ha una qualifica professionale, se non ha un lavoro, se non ha un titolo di studio, come vive l'inclusione nella società? È sempre un ex detenuto alla radice quadrata, ex detenuto ed ex tossicodipendente.
8: E alla vigilia di agosto facciamo il punto su quella che è stata definita la quarta ondata di caldo in Italia. Oggi le città con il bollino rosso sono 11, domani saranno 19 in quello che probabilmente sarà il picco di questa nuova fase di caldo. E una nuova analisi di Save the Children afferma che in Europa occidentale 2 bambini su 3 sono stati esposti a ondate di calore estremo nel primo semestre del 2026, per capire dal 1 gennaio al 14 luglio. Il numero è già triplicato rispetto a tutto il 2025, raggiungendo livelli superiori a quelli registrati in qualsiasi anno del 2003. Per l'Agenzia per la Sicurezza Sanitaria Britannica c'è stata un'impennata della stima del numero dei morti provocati dagli effetti del caldo estremo nel Regno Unito. In totale sono 2.877 i decessi collegati a questo fenomeno tra maggio e giugno, quasi il doppio rispetto a quelli dello stesso periodo del 2025 e più del doppio del 2024. Di cambiamento climatico parla anche il libro Questo clima deve cambiare di Daniele Pernigotti, che ha detto al microfono del nostro Alessandro Guarasci: abbiamo una sola via d'uscita, accelerare sulle energie rinnovabili.
4: L'adattamento è sempre un elemento fondamentale, perché è un dato di fatto che il clima sta già cambiando adesso, quindi stiamo già pagando il conto. Però se non andiamo sulle cause del problema, chiaramente non avremo sensazioni sempre peggiori da dover gestire, e questo è il motivo perché bisogna lavorare moltissimo sul taglio delle emissioni, quindi sulla mitigazione.
5: Ecco Pernigotti, però il taglio delle emissioni, lo sappiamo, ha dei nemici, essenzialmente Stati Uniti, in parte la Cina che però sta investendo molto sulle rinnovabili, e anche l'Europa è un po' disunita.
4: L'Europa è disunita, ma l'Europa, il fatto di essere disunita è un po' una costante su vari temi purtroppo, però cioè, non è che abbiamo molte alternative, cioè è un dato di fatto conclamato che noi dobbiamo tagliare le emissioni, se no pagheremo un danno, un costo sempre maggiore in futuro, quindi non c'è alternativa, bisogna tagliarle adesso e tagliarle rapidamente.
5: Ecco, però concretamente come facciamo a tagliare queste emissioni? Perché lo sappiamo, dobbiamo accelerare la transizione alle rinnovabili, però anche gli incentivi sono in parte diminuiti, e soprattutto ultimamente c'è un fronte piuttosto ampio a favore per esempio dei motori termici.
4: Allora, sono due temi diversi. Uno è la produzione di energia, e sicuramente dobbiamo andare a aumentare le rinnovabili, ma qui non c'è tanto il tema degli incentivi, perché le rinnovabili sono più convenienti dal punto di vista economico. Bisogna, come dire, levare i legacci che bloccano la diffusione delle rinnovabili, che è un tema diverso, e agire invece sul, come dire, sui sussidi delle fossili, che sono tantissimi, quindi bisogna ridurre i sussidi delle fossili e aprire la strada alle rinnovabili. Per quanto riguarda i motori termici, questo, sappiamo che c'è una spinta reazionaria in questa direzione, ma sappiamo anche che è una spinta che è contro la storia, perché ormai è chiara che la transizione ai motori elettrici è la tecnologia del futuro, e quindi cercare di rallentare un cambiamento che è già in atto è soltanto una scelta miope.
5: Ecco, allora a questo punto secondo lei l'Europa deve rilanciare il Green Deal europeo, e soprattutto come fare?
4: Guardi, leggevo proprio adesso una dichiarazione di 6 acciaierie congiunte che stanno chiedendo di rafforzare, non di indebolire l'ETS. Loro dicono che stanno già investendo 10 miliardi di euro su questa cosa, e quello che fa più male all'industria in assoluto è la mancanza di certezze. Non si può andare prima da una parte e poi dall'altra, e facendo mancare la solidità per gli investimenti di lungo periodo, che sono quelli che servono alle aziende. Mi viene in mente la vicepresidente di BYD, la grande compagnia, la grande azienda produttrice di auto elettriche cinese, che ha detto che il loro punto forte è stato avere per 20 anni una chiara direzione di dove andare verso l'elettrificazione delle auto, e li sono andati e sono diventati leader.
5: Pernigotti, in Italia si sta cominciando a ritirare fuori il nucleare, seppure in molti sappiamo che insomma ritornare a questa tecnologia è abbastanza costoso e soprattutto a lungo termine. Lei che cosa ne pensa di questi piccoli reattori su cui il governo sta spingendo molto?
4: Ma è quello che ha detto lei, è qualcosa di costoso e a lungo termine, per cui io, per dire, non sono contrario in assoluto all'ipotesi di avere un nucleare, che ne so, al 2050, però il tema è non nascondersi dietro il nucleare rispetto alla transizione attuale, che è la transizione che deve portare le rinnovabili. Cioè, la cosa fondamentale è che i governi devono investire, devono stimolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle reti intelligenti, affinché le rinnovabili possano essere, come dire, adattarsi a quelle che sono le esigenze del consumo e delle produzioni.
5: Come in qualche modo tentare di convincere i cittadini della necessità di, diciamo, un approccio diverso al clima, perché anche le ultime ricerche dicono che addirittura gli italiani sarebbero disposti addirittura a tornare al gas russo, alcuni anche al carbone, perché i costi dell'energia sono troppo elevati. Sicuramente su questo fattore incidono appunto le bollette, che sono cresciute notevolmente.
4: Perché siamo dipendenti dalle fossili. Nella precedente crisi energetica, Timmermans, che da allora il commissario al clima della precedente Commissione europea, ci ha ricordato che stavamo pagando il prezzo dell'aumento del costo delle fossili, perché siamo in ritardo sulla transizione energetica. Guardi, facciamo la differenza di costo tra la Spagna e l'Italia. La Spagna ha un costo che è meno della metà del costo energetico dell'Italia. Perché? Perché ha spinto molto sulle rinnovabili. Noi stiamo continuando a pagare un ritardo, e più ritardiamo, più i cittadini saranno costretti a pagare maggiormente l'energia.
8: E Papa Leone ha incontrato questa mattina in Vaticano Patti Smith, entrambi sono di Chicago, e noi ci sentiamo allora. People of the Pope.

0: Il mondo alla radio.
1: La ricchezza dei miliardari ha raggiunto un livello record nel 2025, minando la libertà politica e alimentando la disuguaglianza. I 12 miliardari più ricchi posseggono più ricchezza della metà più povera dell'umanità, circa 4 miliardi di persone. Lo afferma Oxfam nel suo rapporto sulla disuguaglianza presentato a Davos, che rileva anno dopo anno la crescente ricchezza dei super ricchi. Ne parliamo con Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, com'è questo 2025 per quanto riguarda le disuguaglianze che, senza anticipare, sono sempre più marcate?
2: Sì, sono quelle che si riassumono nei dati che avete dato voi e che sono ormai un paradosso in termini di accelerazione di questo ultimo ventennio della concentrazione della ricchezza e dell'approfondimento della forbice delle diseguaglianze estreme. Beh, se 3.000 persone, perché sono in crescita i miliardari anno dopo anno, rappresentano 18.300 miliardi di dollari e se i primi 12 di questi hanno la stessa ricchezza netta aggregata di quasi 4 miliardi di persone, è evidente che siamo vicini ad un paradosso e ad un rischio di cortocircuito che rischia di minare, come diciamo, non solo di farci sprofondare nel baratro della diseguaglianza, ma anche di mettere in crisi la democrazia, i diritti, almeno per quella minoranza del mondo che ce l'ha, e di negarla a quella maggioranza che vorrebbe accedere a diritti e democrazia, e che noi sappiamo che povertà e democrazia, come dire, sono incompatibili. Lì dove c'è democrazia e sviluppo è possibile affermare i diritti.
1: Allora, questo, diciamo, pone l'accento su alcune riflessioni. La prima cosa che le volevo chiedere era: a questo aumento, quindi del 16% dei più ricchi, corrisponde anche un aumento generale del livello della popolazione? Mi spiego meglio. È vero che ci sono queste persone estremamente ricche e sproporzionatamente ricche, ma tutto il resto del mondo sta fermo?
2: Tutto il resto del mondo, i livelli di povertà non subiscono riduzioni dal 2019. In alcune aree del mondo, e non casualmente, come l'Africa, addirittura aumentano. Quindi il tema della famosa ricaduta della ricchezza verso gli altri o verso il basso o della redistribuzione, che pure ha funzionato in altre epoche storiche, almeno alcune parti del mondo, non è così. Noi abbiamo addirittura una situazione di ritorno indietro su alcuni dati o su alcuni impegni internazionali, come quelli dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 2,8 miliardi di persone non dispongono di un alloggio adeguato e 1 miliardo vive in baraccopoli, e addirittura nel 2024 ci ritroviamo come 10 anni fa, prima che si prendessero questi impegni dell'Agenda 2030, 2 miliardi e 300 milioni di persone che si trovano in condizioni, ce lo dice la FAO, di moderata o grave situazione alimentare. Tutto questo in un mondo dove instabilità, conflitti si moltiplicano e quindi producono un'alimentazione, incendiano le situazioni di povertà e diseguaglianza, e dove si tagliano gli aiuti internazionali per lo sviluppo e gli aiuti umanitari. Uno dei primi messaggi di questa amministrazione americana proprio un anno fa fu smantellare e cancellare le risorse dell'Agenzia della Cooperazione degli Stati Uniti, come a voler lanciare un messaggio contro i fragili, i poveri, ma non solo quelli dell'Africa, ma anche forse quelli statunitensi, ecco, poi lo vediamo in questi giorni. C'è una tendenza, al di là di quello che sta accadendo, che vede tornarci indietro rispetto agli impegni presi dalla comunità internazionale, da tanti governi, sugli obiettivi di sostenibilità, a fronte della crisi, delle crisi che sono economiche, sociali, climatiche. Ecco, cioè pensiamo che con i trend attuali, non al 2030 ma al 2050, un terzo della popolazione mondiale, cioè 3 miliardi, vivranno ancora in condizioni di povertà relativa o estrema.
1: Ma a questo punto è una questione di strumenti che vengono ignorati, strumenti che non sono sufficienti, è volontà politica oppure c'è proprio bisogno di nuovi modi per coordinare quello che poi è l'aiuto, ma anche immagino gli interventi nell'economia, tassare questi super miliardari.
2: Beh, è un po' un insieme di tutte queste cose, perché non è detto che debba andare così, che questa sia una tendenza incontrollabile e che non è possibile cambiarlo o addirittura invertirlo. C'è la responsabilità e la volontà politica dei decisori. Nel momento in cui si attaccano quelle istituzioni proprie della cooperazione, come le Nazioni Unite, è chiaro che non si vuole andare in questa direzione, però per essere concreti e indicare cosa si potrebbe fare in due battute. Uno, c'è il grande tema del debito. Gran parte dei paesi del sud del mondo spendono in interessi per ripagare il debito più di quanto spendono in servizi essenziali come scuola, sanità di base, accesso al cibo e alla sicurezza alimentare. Quindi il tema del debito deve essere creato, lo chiediamo una miriade non solo di organizzazioni della società civile, ma anche una parte dei paesi, un organismo internazionale che ridiscuta la cancellazione o la riprogrammazione del debito, almeno per i paesi a basso reddito, la cooperazione allo sviluppo, almeno lo 0,70, è un impegno che risale a 50 anni fa. Ecco, al G20, che pure non sono le Nazioni Unite, una serie di paesi dentro la commissione del G20 hanno detto abbiamo istituito questa commissione sulla diseguaglianza che prepari un piano d'azione ed una task force, tra l'altro presieduta dal premio Nobel per l'economia come Stiglitz, a cui hanno dato l'adesione grandi paesi, la Francia, il Brasile. Come dire, è possibile governare questo processo, è possibile mutare, se è possibile immaginare un mondo dove si coopera, dove si dialoga, dove la complessità e i drammi intrecciati di clima, economia, questioni sociali vengano affrontati insieme, diversamente la guerra di tutti contro tutti. C'è un modo di dire che funziona: la povertà, che a me dà l'idea del mondo in cui stiamo vivendo, la povertà isola e la diseguaglianza divide.
1: E questo è quel mondo di cui lei ha parlato, è quello che ci auguriamo si possa perlomeno raggiungere, perlomeno che si possano prendere delle decisioni che vadano verso la riduzione delle disuguaglianze. Grazie a Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia. E questa è la situazione per quanto riguarda le disuguaglianze nel mondo. Un aspetto che ci riguarda anche da vicino come comunicatori è come parlare di quanto avviene, di questa della povertà e dell'appunto delle situazioni più difficili nei media. E di questo si è occupata la Caritas Italiana con la sua indagine Taglio Basso, un'indagine che ha come obiettivo quello di indagare la copertura nei media delle diverse manifestazioni della povertà per comprendere le narrative prevalenti e le modalità attraverso cui viene trattata nel dibattito pubblico. Analizzati telegiornali, talk show televisivi, influencer, per capire quanto si parla di povertà, quanti sono i servizi del telegiornale che parlano di povertà, ve lo anticipiamo, sono solamente il 2%. E allora, per fare un po' il quadro e capire qual è la situazione dei media italiani, stiamo parlando, abbiamo intervistato Paolo Valente, che è vice direttore di Caritas Italiana, giornalista ed è anche tra gli autori del rapporto Taglio Basso.
0: Emerge è che molto spesso la povertà e i poveri sono dei temi assenti, diciamo così, dai nostri mass media. Quando sono presenti con una prospettiva monodimensionale. Questo perché è un problema? Perché in tutti i nostri rapporti, non solo i nostri, emerge che invece oggi, in modo particolare, la povertà è un fenomeno multidimensionale. Questo è importante sia nel descrivere il fenomeno, ma soprattutto poi per affrontarlo, perché se si affronta solo un aspetto, tendenzialmente non si risolve niente. Oppure la povertà è anche presente nei nostri mezzi di comunicazione come pretesto per parlare d'altro, per esempio per trattare temi politici, eccetera. Naturalmente qua stiamo sempre parlando dei TG generalisti, non di organi di stampa come può essere TV2000 o Avvenire o anche gli stessi media vaticani, dove sappiamo bene che invece la povertà è molto presente e trattata anche in modo adeguato.
1: Quando si intende una prospettiva unidimensionale, che cosa si intende? Cioè, che tipo di povertà è quella che viene raccontata di più?
0: Per esempio la povertà materiale o la cosiddetta povertà assoluta, come se la povertà fosse solo avere un reddito non sufficiente. In realtà la povertà è non avere i mezzi necessari per vivere in maniera dignitosa. Questo comporta tanti altri aspetti, l'aspetto sanitario, l'aspetto relazionale, l'aspetto educativo. Ecco, tutte queste cose entrano nelle situazioni di povertà, influenzano e producono eventualmente anche come conseguenza una povertà di tipo materiale, ma se partiamo, diciamo così, dalle conseguenze non arriveremo alle cause.
1: Si parla di un 2% sul totale dei servizi trasmessi che riguardano la povertà. Nel 18% dei casi si parla anche di pregiudizi e stereotipi quando si parla di questi temi. Quali sono questi pregiudizi e come si dovrebbe parlare di povertà?
0: Innanzitutto la percentuale, il 2%, ma noi sappiamo che i poveri assoluti in Italia sono quasi il 10% della popolazione, quindi vediamo un certo divario anche rispetto all'interesse. Lo stereotipo più diffuso è che i poveri sono causa essi stessi della loro povertà, e quindi soprattutto la povertà economica viene collegata a questo tipo di stereotipo. In realtà, diciamo, chi lavora nel mondo della solidarietà e si trova a affrontare molto spesso situazioni di povertà sa che a monte di tutte queste situazioni ci sono delle cause che vanno ricercate non solo nelle scelte della singola persona, ma soprattutto nel contesto sociale.
1: Ci sono degli elementi positivi invece che sono emersi?
0: Ma gli elementi positivi direi che sono il fatto che comunque la povertà è presente. Io nel mio contributo parlo di povertà stagionale, nel senso che in questo periodo tra settembre 24 e giugno 25 abbiamo avuto il Natale come tutti gli anni e abbiamo avuto anche la morte di Papa Francesco. La morte di Papa Francesco è uno di quei momenti in cui si è parlato molto della povertà. Lo trovo, diciamo così, un segno, se vogliamo, anche positivo, nel senso che viene riconosciuta al pontificato di Papa Francesco di aver messo al centro i poveri, una chiesa povera per i poveri, ricordiamo tutti le sue parole, e sicuramente questo è un segno che ha lasciato una traccia anche profonda nel modo di raccontare da parte dei mezzi di comunicazione, sia cattolici ma anche laici.
1: Come raccomandazione, come bisognerebbe parlare di povertà e che cosa manca per raggiungere questo obiettivo?
0: Quello che sicuramente è necessario è sviluppare una cultura dell'informazione che metta in condizione i cittadini di poter avere le informazioni necessarie per comprendere il loro contesto in cui vivono. L'informazione, la buona informazione, l'informazione adeguata e completa è un presupposto di ogni tipo di partecipazione, quindi non può esserci una dinamica democratica reale ed autentica senza vera informazione, e questo lo vediamo nella realtà italiana, lo vediamo molto di più nella realtà globale, dove sembra che le scelte e gli umori si fondino soprattutto sulle cosiddette fake news e su una narrazione certamente non adeguata e non autentica della realtà. Quindi educarci, ognuno di noi, a informarci, quindi

0: torniamo a parlare di cooperazione. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha attaccato i leader mondiali che a suo dire stanno cercando di mettere la cooperazione internazionale in punto di morte. Ne abbiamo parlato nel corso di questa puntata, in un contesto segnato da palesi violazioni del diritto internazionale. Guterres ha evitato di citare paesi specifici, ma nel suo ultimo discorso sulle priorità dell'ONU ha descritto un mondo attraversato da divisioni geopolitiche, conflitti e tagli agli aiuti, ribadendo anche la sua forte preoccupazione per la repressione violenta in Iran alla vigilia di una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza. In questi giorni 70 cooperanti impegnati in 34 paesi con 38 progetti finanziati dalla cooperazione italiana si sono riuniti a Bari per la conferenza Diplomazia Umanitaria e Scientifica nel XXI secolo. Tra i temi del dibattito vi è stato il ruolo del Mediterraneo, inteso come spazio storico di dialogo e di circolazione millenaria dei saperi. Biagio Dieterlizzi, direttore del CHIEM Bari, ci ha detto: serve rilanciare il ruolo di sviluppo dei paesi nel Mediterraneo.
1: Il dialogo è strategico per uno sviluppo congiunto tra popoli, tra comunità. Questo sviluppo deve avvenire attraverso un coinvolgimento di singole persone che possono essere anche rappresentanti istituzionali, ma anche rappresentanti del mondo della ricerca. Allora, quando si parla qui di ricerca, significa che veramente si apre un grande quindi panorama di coloro che possono contribuire a creare quindi una cooperazione. Quindi l'approccio quindi multilaterale è che c'è bisogno quindi di tante per poter quindi creare di tanti per poter creare sviluppo. Non è soltanto trasferire quindi una conoscenza, ma anche trasferire in un certo modo. Possiamo parlare di una diplomazia scientifica che deve essere messa in campo, ma questa diplomazia la si può animare attraverso una rete, e a volte quindi delle reti possono anche agganciarsi alle altre reti e quindi avere quindi un effetto onda. Ecco, allora questo approccio quindi che arriva quindi verso quindi un ultimo beneficiario e che ci interessa che viva la sua realtà di consapevolezza in un territorio, di sviluppo economico in quello stesso territorio, diventa un qualcosa che si fa con più attori, ecco, un multilateralismo. E questo lo si fa anche superando i conflitti, perché ci possono essere zone dove c'è quindi un conflitto, ma a volte le reti ti permettono di bypassare questi conflitti e alla fine ti consentono anche di stabilizzare delle comunità, e che porta ad avere anche un effetto di una riduzione dell'immobilità. Nonostante ci siano delle forze che spingono verso la mobilità, altre ancora più forti che ti spingono verso la migrazione, come quindi il caso per esempio dei cambiamenti climatici che possono essere determinati.
2: Ecco, senta una cosa, ma il Mediterraneo in tutto questo quale scenario ha e soprattutto quale apporto può dare?
1: Il Mediterraneo è sempre stata una culla, si pensa che forse quindi il Mediterraneo adesso non abbia nulla da dire, invece il Mediterraneo di per sé è proprio quindi quell'elemento di, grazie alla diversa presenza quindi di culture, possiamo, lavorando insieme, creare quindi un modello di sviluppo anche in contesti quindi diversi. La forza che c'è di un'Europa nel Mediterraneo e dei paesi della riva sud, questo mescolarsi insieme, è una forza quindi che vive. Cioè, possiamo dire che il Mediterraneo potrebbe dare sapore a una cooperazione quindi più ampia, è come il sale messo quindi sul cibo. Quindi ha questo effetto di identità, e sviluppato insieme con paesi europei significa che porta anche una forte innovazione, non solo tecnologica ma anche di relazioni.
2: Questo di cui lei ha parlato, questa collaborazione tra vari attori, concretamente come si può fare, come farla capire anche ai nostri ascoltatori?
1: Beh, lo strumento del dialogo poi si traduce sul terreno con la cooperazione, con creare dei progetti di sviluppo, ma per partire bisogna comunque formare delle risorse, avere un'ottima formazione indirizzata quindi sulle esigenze dei paesi terzi, avere questa possibilità che coloro che vengano formati, anche eventualmente in caso specifico quindi in Italia, rientrare nel proprio paese, diventare quindi dei promotori di sviluppo

0: animando all'interno delle istituzioni locali, creando quindi delle comunità, associandosi a dei leader locali e poi mantenendo il rapporto con chi ha svolto questa formazione. Questo significa mantenere ed essere concreti e dare garanzie nel futuro, perché c'è sempre qualcuno a cui costoro che si trovano quindi in paesi terzi dove lo sviluppo è necessario sanno di poter contare e di poter mantenere quindi delle buone relazioni, perché c'è un vero e sincero spirito di assistenza e di sviluppo congiunto.
1: Ecco, però dobbiamo dirlo, la cooperazione internazionale negli ultimi tempi sta vivendo un momento di difficoltà, i fondi per la cooperazione internazionale stanno calando. Bisognerà fare anche un'opera di sensibilizzazione forte tra i cosiddetti grandi player internazionali.
0: Sì, sappiamo che tra i grandi player ce n'è stato uno che si è allontanato e sta togliendo grandi, sta creando grandissime quindi difficoltà. La cooperazione esiste, esisterà sempre. Dobbiamo cambiare il modo di fare cooperazione, dobbiamo anche cercare quindi di movimentare quindi un sistema privato che nell'ottica di poter raggiungere quindi un interesse, un profitto nel dialogo con un'altra, diciamo con un'altra azienda in un paese terzo, perché anche loro possano quindi crescere indirettamente, possono portare dei contributi allo sviluppo e quindi cambiare, non è più solo esclusivamente il pubblico o il donatore X che sostiene la cooperazione, ma anche il mondo privato, che quindi delle imprese, che diventino un qualcuno che anima e possa consentire di far vivere sempre la cooperazione, che cambia pelle ma comunque ci sarà sempre.
2: E finisce così questa parte del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviar e da Daniele Giorgi in regia. Ora linea ai programmi della Radio Vaticana.

questo cuore ha lavorato lui, esigente più che mai, lui davvero un gran signore. Mi ha portato avanti su e giù, si è

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

In Blu Live, il meglio della musica dal vivo.

siamo presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

La terza freccia cercano sul fondo del Sancri. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

0: È il conte che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Paolo è stato arrestato a Gerusalemme. La folla nel tempio ha tentato di linciarlo, il tribuno della corte è intervenuto, l'ha salvato, ha scoperto che è un cittadino romano e quindi non sa come procedere. Tenta di farlo giudicare dal Sinedrio, ma abilmente Paolo si difende mettendo i farisei contro i sadducei. I due gruppi litigano, scoppia un tumulto nel Sinedrio e il tribuno pensa che l'unica cosa sia portare via il prigioniero e pensare altre soluzioni. Nel capitolo 23 degli Atti degli Apostoli, in cui si raccontano questi episodi, troviamo un particolare molto importante, una esperienza mistica che l'Apostolo Paolo vive proprio durante questa detenzione nella fortezza Antonia. Quella notte, dopo il tumulto,

0: scritto nel Sinedrio, il Signore Gesù venne accanto a Paolo e gli disse: coraggio, come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così è necessario che tu mi renda testimonianza anche a Roma. Fino a questo momento la prospettiva di Paolo era andare a Gerusalemme. Adesso che è arrivato a Gerusalemme, che è stato arrestato proprio nel punto dove avvenne il processo a Gesù nel pretorio, Paolo riceve un'altra prospettiva, andare a Roma. Arrivare a Roma come testimone di Cristo, come suo portavoce credibile, addirittura come martire, in greco il termine testimone è quello che noi chiamiamo martire, o meglio abbiamo dato il senso di martirio, cioè di morte e violenza, a uno che è testimone, che garantisce con la propria vita la fede che professa. Paolo dunque, prigioniero nella fortezza Antonia, ha creato un gran subbuglio a Gerusalemme. I giudei, visto che non riuscivano a organizzare una eliminazione giudiziaria di questo personaggio che odiavano, tentano un'altra strada. Ordiscono una congiura. Fecero voto, con giuramento esecratorio, di non toccare né cibo né bevanda, sino a che non avessero ucciso Paolo. Erano più di 40 quelli che fecero questa congiura. Sono uomini fanatici, legati a movimenti violenti, che si propongono a tutti i costi di far fuori Paolo. Si presentano alle autorità del Sinedrio raccontando la loro intenzione violenta e chiedono di mettere in piano uno stratagemma. Bisognerebbe mandare a chiamare Paolo per un nuovo trasferimento nel Sinedrio e loro si impegnano nel trasferimento del prigioniero ad aggredire i pochi soldati di guardia per uccidere Paolo. Compare un personaggio che Luca, narratore degli Atti, ci fa conoscere ed è altrimenti assolutamente ignoto: il figlio della sorella di Paolo. Quindi veniamo a sapere che aveva una sorella che abitava a Gerusalemme e suo figlio è inserito nell'ambiente giudaico. Viene a conoscenza di questa congiura e tenta di parlare allo zio, prigioniero, gli fa conoscere questa problematica e il prigioniero lo manda direttamente dal tribuno perché conosca il complotto ed eviti quindi di esporre il prigioniero ad un'aggressione violenta. Il complotto quindi va in fumo. Il tribuno si fida di quel giovanotto, lo congeda con questa raccomandazione: non dire a nessuno che mi hai dato questa informazione. E tenta un'altra strada. Si rende conto che la presenza di Paolo a Gerusalemme è rischiosa. E quindi di nascosto organizza il trasferimento del prigioniero. Cesarea è la sede principale dove risiede l'esercito romano, è la sede del governatore di Giudea. Cesarea Marittima è una città di recente costruzione con il porto sul Mediterraneo ed è la residenza abituale del procuratore di Giudea. Per cui il tribuno di Gerusalemme ritiene che la cosa più sicura sia trasferire il prigioniero a Cesarea. Fece chiamare due dei centurioni e disse: «Preparate 200 soldati per andare a Cesarea, insieme con 60 cavalieri e 200 lancieri». 3 ore dopo il tramonto, mette in moto un esercito intero per non dare nell'occhio. Un prigioniero da solo non sarebbe scortato da una simile quantità di soldati e cavalieri, per evitare che in Gerusalemme pensino ad un trasferimento, organizza una manovra militare in grande stile. A questa truppa viene affidato Paolo perché sia condotto sano e salvo dal governatore Felice a Cesarea. Il tribuno scrisse anche una lettera. E Luca dimostra di avere una conoscenza dell'ambiente militare di Gerusalemme, perché ci riporta il testo della lettera. Non è detto che la conoscesse direttamente, con l'abilità del narratore ellenista immagina quello che avrebbe potuto dire il tribuno. In fondo è un riassunto dei fatti che noi già conosciamo. Claudio Lisia, all'eccellentissimo governatore Felice, salute. È un'occasione però per conoscere lo stile di un messaggio ufficiale fra capi militari romani. Veniamo a sapere che il tribuno si chiama Claudio Lisia e che il governatore è Antonio Felice. Quest'uomo è stato assalito dai giudei e stava per essere ucciso da loro, ma sono intervenuto con i soldati e l'ho liberato, perché ho saputo che è cittadino romano. Desideroso di conoscere il motivo per cui lo accusavano, lo condussi nel loro sinedrio. Ho trovato che lo si accusava per questioni relative alla loro legge, ma che in realtà non c'erano a suo carico imputazioni meritevoli di morte o di prigionia. Sono stato però informato di un complotto contro quest'uomo e così l'ho mandato da te, avvertendo gli accusatori di deporre davanti a te quello che hanno contro di lui. Sta bene. Sinteticamente ci ha riferito di nuovo quello che già sapevamo. Secondo gli ordini ricevuti, i soldati presero Paolo, lo condussero di notte ad Antipatride. E lì avviene il cambio della guardia. Tutti quei soldati tornano in Gerusalemme e il mattino dopo solo i cavalieri proseguono con Paolo finché arrivano a Cesarea. Consegnano la lettera al governatore, il quale, dopo averla letta, domanda a Paolo chi è, da dove viene, che cosa fa. Ti ascolterò quando saranno qui anche i tuoi accusatori. Non si interessa del caso. Lo ritiene una banalità. Lo fa mettere in prigione nel pretorio, fatto costruire da Erode, e aspetta che si presentino gli accusatori. Infatti, nel frattempo, il tribuno Claudio Lisia aveva informato il Sinedrio che Paolo era stato trasferito a Cesarea. E quindi la mossa di quei 40 che volevano eliminarlo a tutti i costi fallì. Avevano fatto voto di non mangiare più finché non l'avessero ucciso. Se hanno mantenuto il voto, sono morti di fame. Altrimenti hanno violato il voto che avevano fatto. La loro intenzione è andata frustrata. Il Sinedrio deve organizzare un'altra metodologia per far tacere Paolo e assoldano un retore, un grande avvocato, che tenga una requisitoria per mostrare al governatore Felice la colpevolezza di questo imputato. 5 giorni dopo, a Cesarea, arrivano il sommo sacerdote Anania con alcuni anziani e soprattutto con un avvocato di nome Tertullo, il quale comincia un discorso melenso e adulatorio, dove fa l'elogio del governatore in modo stucchevole. Luca accompagnava Paolo in quel tempo, era a Gerusalemme con lui e si è trasferito a Cesarea con lui e ha avuto modo, se non di essere presente a queste udienze, di incontrare persone che c'erano ed è stato informato direttamente da persone presenti nell'ambiente del pretorio su ciò che avvenne e con abilità letteraria ricrea il possibile discorso dell'avvocato Tertullo. La lunga pace di cui godiamo grazie a te e le riforme che ci sono state in favore di questo popolo grazie alla tua provvidenza le accogliamo in tutto e per tutto, eccellentissimo felice, con profonda gratitudine. Ma per non trattenerti troppo a lungo, ti prego di darci ascolto brevemente nella tua benevolenza. Abbiamo scoperto che quest'uomo è una peste. Fomenta continue rivolte fra tutti i giudei che sono nel mondo ed è capo della setta dei Nazorei. Ha perfino tentato di profanare il tempio e noi l'abbiamo arrestato. Interrogandolo personalmente, potrai renderti conto da lui di tutte queste cose delle quali lo accusiamo. Il discorso è estremamente sintetico, naturalmente nella realtà fu molto più lungo. In sostanza Tertullo dice che Paolo è una peste. Proprio nel senso di pestilenza, epidemia, la definizione è azzeccatissima. Lo volevano presentare in una luce negativa, ma nello stesso tempo sono riusciti a cogliere la potenza di Paolo, che come una infezione fa passare il messaggio evangelico. Quest'uomo è una epidemia. La sua parola contagia. Chi lo incontra viene preso. Basta che noi capovolgiamo l'immagine negativa e la facciamo diventare positiva e ci rendiamo conto di come avevano perfettamente capito la potenza che Paolo emanava come capacità di convinzione, di attrarre persone, di portare le persone alla verità di Cristo. Crea continue rivolte. Sì, effettivamente questo era vero, perché dove arrivava la sua predicazione creava subbuglio, nel senso che metteva le persone in una certa posizione verso Cristo e urtava la sensibilità dei giudei che rifiutavano Cristo. Sbaglia Tertullo nel qualificarlo capo della setta dei Nazorei o dei Nazareni. E qui troviamo l'indicazione precisa. Un giudeo non lo chiama cristiano, chiama Paolo un nazareno, un termine dispregiativo per indicare Gesù come abitante di un paesino sperduto nella campagna. Oppure una variante di Nazareth potrebbe essere quella di Nazir o Nazireo, inteso come consacrato. Gesù sarebbe stato un consacrato e questi sono i Nazorei, una setta. In greco si adopera il termine aeresis. Aeresis è eresia, cioè parte, gruppo. Vengono considerati un gruppo settario di cui Paolo pensano sia il capo. Probabilmente perché è l'uomo più attivo, più famoso, quello che ha dato più importanza a questa predicazione. Quando il governatore fece cenno a Paolo di parlare, egli tenne un altro discorso. E qui il narratore, ancora una volta, ritorna a far parlare Paolo con un discorso apologetico, cioè di autodifesa, in cui l'apostolo racconta la propria situazione e la racconta in una prospettiva diversa. Non sta parlando semplicemente a dei giudei, sta parlando ad un tribunale romano, perché i giudei sono accusatori. Ma il giudice in questo caso è il governatore Antonio Felice, il quale non è interessato a tutti i discorsi della cultura giudaica né della esperienza straordinaria che Paolo fece di Cristo. E quindi l'Apostolo parla un linguaggio giudiziario. So che da molti anni sei giudice di questo popolo e parlo in mia difesa con fiducia. Tu stesso puoi accertare che non sono più di 12 giorni da quando mi sono recato a Gerusalemme per il culto. Essi non mi hanno mai trovato nel tempio a discutere con qualcuno, né a incitare il popolo alla sommossa, né nelle sinagoghe né per la città. Non possono provare nessuna delle cose delle quali mi accusano. Ammetto invece che adoro il Dio dei miei padri, secondo quella strada che loro chiamano setta. Paolo adopera il termine hodos, strada, cammino. È un termine importante che piace molto a Luca perché fa parte della sua teologia. Il gruppo cristiano è il gruppo della via, quelli della strada. Seguo quella strada che essi chiamano setta, credendo in tutto ciò che è conforme alla legge e sta scritto nei profeti. Quindi sono un giudeo osservante e credente. Per questo mi sforzo di conservare in ogni momento una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Ora, dopo molti anni, sono venuto a portare elemosine al mio popolo e a offrire sacrifici. In occasione di questi mi hanno arrestato violentemente nel tempio, mi hanno accusato in modo calunnioso. A motivo della risurrezione dei morti, io vengo giudicato oggi davanti a voi. In questo caso Paolo si è difeso con argomenti civili, secondo un criterio di un processo. Ha messo in evidenza come non ci siano gli estremi per un'accusa e una condanna. Felice, che era assai bene informato circa quella strada, che è il cristianesimo, li rimandò dicendo: quando verrà il tribuno Lisia, esaminerò il caso. Sospende l'udienza, rimanda gli accusatori e prende tempo. Notate l'atteggiamento di scaricabarile. Il tribuno Lisia manda Paolo dal governatore Felice perché sia lui a giudicarlo. Il governatore Felice dice: aspetta che venga il tribuno Lisia per poterlo giudicare. Paolo viene tenuto sotto custodia, ma gli è concessa una certa libertà, senza impedire a nessuno dei suoi amici di dargli assistenza. Certamente fra questi amici c'è Luca, che ha seguito l'apostolo a Cesarea e lo aiuta, lo assiste. I due si parlano, le notizie di quello che avviene dentro il pretorio, Luca, le sa direttamente da Paolo. Dopo alcuni giorni, Felice arrivò in compagnia della moglie Drusilla, che era giudea. Drusilla è una signora dell'alta aristocrazia, è la sorella di Erode Agrippa II e di sua sorella Berenice. Sono i tre fratelli eredi della dinastia erodiana. Drusilla ha sposato il governatore Antonio Felice, per fare un po' di gossip di quei tempi. Berenice era convivente con il fratello. E anni dopo diventerà l'amante di Tito e si trasferirà con lui a Roma. E Tito diventerà imperatore, molto inserito nell'ambiente dell'aristocrazia giudaica. Dunque, Antonio Felice con la moglie Drusilla interroga Paolo e lo ascolta riguardo alla questione per cui è stato arrestato. Quando però Paolo si mette a parlare di giustizia, di continenza, di giudizio futuro, Felice si spaventò e disse: "Per il momento puoi andare, ti farò chiamare di nuovo quando ne avrò il tempo. Adesso mi hai rotto le scatole." Il signor procuratore è un uomo molto pratico, interessato al guadagno e poco alla filosofia, per niente alla religione, soprattutto quando chiede un impegno serio. E Luca a questo punto inserisce una nota dolorosa: sperava che Paolo gli avrebbe dato del denaro. Per questo abbastanza spesso lo faceva chiamare e conversava con lui e non se ne faceva niente. Lo tiene in prigione senza mandare avanti il processo, perché sostanzialmente vuole essere pagato. Aspetta di essere corrotto. Se Paolo, che ha tante amicizie, è disposto a pagare, il governatore lo lascia libero. Se non è disposto a pagare, stia a marcire in quella stanza dove è tenuto prigioniero in attesa di giudizio. Non qualche giorno o qualche mese. Trascorsero 2 anni, dal 58 al 60. Paolo rimase in attesa di giudizio senza un nulla di fatto. Poi Antonio Felice venne trasferito. Ci fu all'inizio del 60 il cambio della guardia. Arrivò un nuovo governatore, Porcio Festo. Ha un nome più brutto, ma è un uomo più saggio e onesto. Felice lasciò Paolo in prigione per far piacere ai giudei. E quindi il nuovo governatore, Porcio Festo, si trova fra i tanti problemi che deve risolvere anche il caso del prigioniero Paolo.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 31 luglio.
2: Sono le 22:34.

accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina, aspetta qui.

0: per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
1: Per farti felice.
0: Per farti felice.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Giorno e notte grido a te, o Signore.
4: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
6: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Signore,

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: È venerdì 31 luglio.
3: Sono le 23:23.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Salmo 61. Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera. Sull'orlo dell'abisso io ti invoco, mentre sento che il cuore mi manca. Guidami tu sulla rupe per me troppo alta. Per me sei diventato un rifugio, una torre fortificata davanti al nemico. Vorrei abitare nella tua tenda per sempre. Vorrei rifugiarmi all'ombra delle tue ali. Tu, oh Dio, hai accolto i miei voti. Mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome. Ai giorni del re aggiungi altri giorni. Per molte generazioni siano i suoi anni. Regni per sempre sotto gli occhi di Dio. Comanda che amore e fedeltà lo custodiscano. Così canterò inni al tuo nome per sempre, adempiendo i miei voti giorno per giorno. È parola di Dio.

Sorelle e fratelli, i salmi fanno parte della preghiera della Chiesa e sappiamo che molte persone, in particolare le comunità religiose e monastiche, pregano i salmi ogni giorno, come in questa Basilica di Santa Maria in Trastevere, dove la bellezza del canto si intreccia a quella del mosaico e della comunità che prega. E siamo lieti di salutare chi ci segue e di accogliere quanti si uniscono alla nostra preghiera, un gruppo di scout da Chioggia. Siamo con il Salterio preghiamo nella Chiesa e per la Chiesa e per tutta l'umanità, e in questo modo trasformiamo poco a poco il nostro cuore e il nostro mondo. È una opera di purificazione dei sentimenti umani, molto umani, che possono abitarci e che sono trasfigurati dalla preghiera e dalla poesia dei salmi. Il Salterio è una delle parti più umane della Bibbia. Possiamo ancora oggi ritrovare nei salmi tutte le nostre esperienze umane e le nostre situazioni, dalla sofferenza indicibile alla gioia più piena, dalla disperazione più cupa alla speranza più forte. Il Salmo 61 che abbiamo ascoltato è la preghiera di un uomo in pericolo. Egli si trova lontano da Gerusalemme, in una terra straniera, sospira di poter godere la protezione divina nel Tempio che si innalza su una rupe irraggiungibile ai nemici. La sua preghiera, infatti, sale dall'orlo dell'abisso e confida al Signore che il cuore mi manca, ma sente il bisogno di aggrapparsi a una rupe, salda, sicura, ferma, che per lui però è troppo alta. Essere sull'orlo dell'abisso è da intendersi dagli estremi confini della terra, come dice il testo originale, e sentire venire meno il cuore sono segni di estrema angoscia, di smarrimento, e possiamo pensare alla situazione di spaesamento, di fragilità, di incertezze, di paure che avvolge tanti uomini e tante donne dei nostri giorni. Questo salmo vuole porre sulle nostre labbra una preghiera che ci aiuti a cercare il Signore, a cercare la Sua parola. Ovunque siamo, in qualunque situazione ci troviamo, possiamo sempre rivolgerci al Signore, perché Egli è la roccia, la stabilità, la sicurezza su cui fondare la nostra vita. Il salmista, che sembra in esilio o nella diaspora, percepisce una distanza non soltanto geografica, ma anche umana e spirituale. È una sensazione che ognuno può provare quando si è lontani dal Signore, dalla Sua parola, dai fratelli e dalle sorelle. E spesso la distanza diventa solitudine, diffidenza, e si sente abbandonati da Dio, anche da tutti, un po' come Giobbe quando dice: i miei fratelli si sono allontanati da me, persino i miei familiari mi sono diventati estranei, sono scomparsi i vicini e i conoscenti, mi hanno dimenticato gli ospiti di casa. Tante persone si sentono sole sotto il cielo e sulla terra, e da nessuna parte gli giunge aiuto. In questa condizione, in fondo all'abisso della solitudine, viene una preghiera che sale al Signore. Il salmista grida al Signore, anche se si trova lontano, prega un Dio che è vicino, che sa ascoltare. È un invito a ciascuno di noi ad affidarsi sempre al Signore per trovare soccorso, sicurezza invincibile. Come afferma il libro dei Proverbi, torre fortificata è il nome del Signore, e il giusto vi si trova rifugio ed è al sicuro.
Il salmista conclude il salmo che abbiamo ascoltato con una preghiera per il re. Ai giorni del re aggiungi altri giorni, per molte generazioni siano i suoi anni, regni per sempre sotto gli occhi di Dio, comanda amore e fedeltà, lo custodiscano. E soprattutto chiede che il re regni sotto gli occhi di Dio e che amore e fedeltà, come due vere guardie che accompagnano sempre il Signore, custodiscano il re Messia. In queste parole appare la preoccupazione del salmista che il re non si atteggi a padrone, ma che si senta servo di Dio, vero responsabile per la crescita e il bene di tutti. E chiediamo al Signore, così commentava padre Maria Turoldo, poeta e uomo spirituale, commentando questo salmo, esorta a pregare per i re, che mai nessuno sia escluso dalla preghiera, ma prima di lunga vita abbiamo la grazia di governare bene, e chiediamo perdono anche per loro, che la terra non diventi mai una regione infernale. Parole di padre Turoldo. Ogni venerdì ci fermiamo sotto la croce di Gesù per vedere e ascoltare il grido di tanti crocefissi, nella speranza che la sua risurrezione illumini le regioni infernali della terra. Sorelle e fratelli, lontano dal Tempio, il salmista prega un Dio vicino. La lontananza non ci condanna all'indifferenza e all'insensibilità, perché possiamo iniziare dalla preghiera a sperare, ad aiutare gli altri. Possiamo intraprendere un cammino spirituale che parte dalla dispersione per giungere al Tempio del Signore, per ascoltare la Sua parola, dai confini della terra, dagli abissi della solitudine. Tanti uomini e tante donne, o Signore, ti invocano, mentre il loro cuore viene meno. Ascolta, Signore, il loro grido.

Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male. In questo mondo la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia e il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo trovino nella sua croce la speranza di una vera risurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua risurrezione da ogni peso opprimente. Preghiamo il Signore per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, gli oppressi, i prigionieri, i disperati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e il liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo, ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare alla nostra indignità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi e spaventati quando eri crocifisso, abbandonato senza consolazione. Insegnaci con il tuo amore eloquente

0: a seguirti sempre sulla tua via, per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo la misericordia di Dio, che non solo ci faccia ascoltare la sua parola, ma ci doni di metterla in pratica, e fonda sulle nostre anime il suo Santo Spirito, e come l'acqua del diluvio distrugga in noi ciò che deve essere distrutto e vivifichi ciò che deve essere vivificato, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia con tutti.

fai buon viaggio e torna solo se hai un pretesto. Gira il mondo, non importa in quanto tempo. Fai buon viaggio e non temere, sarò onesto. Sarò il vento che ti scrolla l'ansia di dosso.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Mi sento come quando piove con il sole, provo fastidio ma nessuno da incolpare. Mi sento come quando piove con il sole, non c'è una nuvola ma mi sembra di annegare. In tutta questa distruzione di massa, senza conservazione di materia, grigi, fin sopra la giacca, grigi, fin sopra i capelli, grigi.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio. Consegnalo al suo destino.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: La Genesi è il primo libro della Bibbia. È il primo libro del Pentateuco. È l'opera che introduce tutta la Bibbia. Il suo titolo in greco, Genesis, dice che tratta della origine. È il racconto che introduce alla grande storia del popolo di Israele. Con l'Esodo inizia la vicenda fondamentale che fa nascere Israele come popolo. La Genesi è l'antefatto, è la storia dei padri e racconta l'intervento di Dio che prepara il momento decisivo della liberazione dall'Egitto e dell'alleanza con Israele. Il libro della Genesi, come per tutto il resto del Pentateuco, è nato attraverso una lunga storia di tradizione durata molti, molti secoli. Ma ormai il testo definitivo è stato stabilito ed è importante dar peso all'ultimo autore, il redattore finale che ha raccolto tutte queste antiche tradizioni, ha dato forma omogenea a tutto il materiale. E allora, anche se spesso gli studiosi che seguono il metodo storico critico vogliono scavare per ricostruire quello che c'era prima, si ritiene più opportuno leggere attentamente il testo così come è stato raccontato nella sua fase ultima. È importante riconoscere che il testo finito, quello che leggiamo noi nella Bibbia, è più importante di ogni ipotetica ricostruzione. Inoltre, non dobbiamo dare troppo peso alla ricostruzione storica di queste vicende, perché l'intento fondamentale è quello teologico. Questi racconti non sono stati fatti per istruirci sulla storia di antiche vicende, ma per formare il lettore. Nella tradizione ebraica, la Genesi e gli altri libri del Pentateuco si chiamano Torah. Questi racconti sono formativi, servono per educare, per trasmettere una conoscenza di Dio. Quindi, il senso teologico è più importante del senso storico o della ricostruzione di fatti. Inoltre, come lettori che sanno interpretare il testo, riconosciamo che il significato simbolico, spirituale, è più importante di quello letterale. Non stiamo leggendo delle cronache di antichi fatti, ma stiamo ascoltando un insegnamento, una istruzione teologica per la nostra vita. Dunque la Genesi non è un libro di informazioni sui tempi antichi, ma è un libro che istruisce il fedele che aderisce al Signore.